Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sientas di voce. Come cosciano, sientalo un culla, tutta storia che stivica. O catturi mai.

Bravo, the love that

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ma senza tre. Sono Calypso sono e fammi compagnia e levami la torna che sta tristezza sta

0: tres. Vamos, amigos. Es tiempo de calipso. Vamos a bailar. Y vamos a cantar. Y vamos a escuchar la trompeta fabulosa de mi buen amigo Santucci.
1: Baila, Carlita. Este calipso es para ti. Alma de mi vida. Luz de mis ojos. Baila, Carlita.
0: No giorno senza sole, una notte senza luna, no cielo senza stelle, con una e due, ma senza tre. Sono a calipso sola, e fammi compagnia, e levami la giorna, che sta tristezza, sta malinconia. Appena tornerà, facciamo una festa grande, andremo tutti là. Tutta la fiera di Sant'Andrés, yeah. Y vamos, amigos, es tiempo de calipso. Vamos a bailar y vamos a cantar. E uno, e due, e tre. Y uno, dos y tres. A la fiera de Sant'Andrés, yeah. E uno, dos y tres. A la fiera de Sant'Andrés. A la fiera de Sant'Andrés, oh yeah.

Mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Napoli, Napoli in farmacia. Che la la!
2: Che la la!
3: Junto alla orchestra del maestro Pedro Mesías.

bello, gente c'è, a ballamma tutte quante, tarantella, tarantella, come bella tarantella, e con te che te che te andrà, ci facimma chi sto ballo, yamma belli, yammi ya, e che festa, che gran festa, che stasera vimma fa, niente mana cacca bella, a chitarra io puti po'.

0: Tarandella abballava insieme a me, abballammo tutto quanto, tarandella, tarandella, come bella tarandella, e con trichetto, trichetto, abballammo notte e giorni, yam, belli, yam, yam,
1: e con trichetto, trichetto,

vita tua, riscia non tiene paura, tengo mezza brutta ma tu fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto un'infiata tuia, ti dice non tiene paura, tengo mezza brutta ma tu fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto un'infiata tuia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

morto, mi hai traduto, ma non me ne importa. Non mi si niente, ma si innamorata. Povera me, si dava riasposata. Che scorna, visto mi si faccia a me. Viene stampata in fronte a tradimento. Ya non tremare.

bellezza in faccia all'amico mio dici stasera. Per me, a sono tipo furasiera, ma già scegliu da nomma degni me. Se non tenesse a casa mamma sopra, la pace arriva vaga e sta parola.

divertimento, cagna quartiere e non mi sta vicino, perché una serie che sta fatta via, ti incontro e mi ricordo tutti sì. E quando mi ha pigliato la frenesia, per dar ragione, e c'è mia mamma lì. Femmina, in una faccia di agnara mamma.

Saglieva posta viarella, a stessa anzieno prima amora, con mambietta sbattevo cora, quando stevo

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14.

0: sai.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli, sospese tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano. Amori, partenze e ritorni, quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale. Una melodia che conosciamo da sempre, cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, ma questa volta è mercoledì e quindi cosa succede? C'è la rubrica Siente a me, benvenuti, la nostra nuova rubrica che insomma sta davvero avendo tanto successo e soprattutto riceviamo sempre più tanti artisti e tante persone che vogliono arrivare qui direttamente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questa rubrica è stata fatta perché profuma di tradizione, ma soprattutto guarda dritto al futuro. Senta a me, è un viaggio

0: Tra le anime della musica napoletana, quella che conosciamo e quella che pensiamo di conoscere, quella che ancora secondo me deve sorprenderci. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco, di prendere un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascoltiamo l'interpretazione più originale e soprattutto più coraggiosa, e a questo punto arriva direttamente qui alla rubrica di Senta Me a Napoli Senza Confini un ospite, donna straordinaria. Vi dico qualcosa di lei. Signore e signori, oggi vi porto nel cuore di una voce autentica e intensa, soprattutto molto originale. È legata alla nostra terra, un'artista napoletana classe 92, una cantante e cantautrice che ha fatto della sua musica la sua ragione di vita. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Nadia Grace. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Come stai?
1: Tutto bene, molto emozionata.
0: Allora, intanto com'è aver ricevuto l'ok e la telefonata che è stato scelto appunto il tuo brano, quindi è stato comunque super apprezzato, perché chi arriva qui vuol dire, certo, che c'ha quella cosa in più, no? Quel brio, quel friccicarello che ha colpito e ci è arrivato dritto al cuore, no? Ascoltandoti. Com'è stata questa
1: esperienza? Non me lo aspettavo,
0: esperienza?
1: La risposta penso che diano un po' tutti. Non me lo aspettavo, ho visto insomma il lancio del format nuovo, perché se la pagina, ho detto vabbè ci provo, un po' convinta anche dal mio compagno, ho detto vabbè la mando, tanto mica scelgono me,
0: che è stato qui obbligato a venire con,
1: sì, obbligato,
0: con lo strumento, con la chitarra e dopo ascoltiamo anche voi, sì, insieme. Però bello questa, sì, questa condivisione,
1: ci,
0: no?
1: Siamo conosciuti proprio facendo questo, io cantavo in un gruppo e lui è stato il nuovo chitarrista insomma ad entrare in questo progetto, mi disse era arrivato un chitarrista nuovo e dopo un anno di corteggiamento, insomma sono 5 anni
0: Che sta proprio sudando.
1: Che mi sopporta. E mi sopporta.
0: E ti sopporta. Sì, e ti, sì, supporta.
1: E
0: però
1: mi supporta tanto.
0: Sì, cosa, sì, importante, sì, anche perché penso e spero vi supportiate a vicenda.
1: Sempre, sempre. Ci capiamo, no? Perché facciamo lo stesso mestiere, quindi c'è il rispetto reciproco, questa è la cosa più importante.
0: Io penso sia una cosa molto molto bella, molto, no? Anche poter scrivere o ragionare, sì, su una melodia, su un brano, su un arrangiamento.
1: Parliamo la stessa lingua.
0: Bello, bello. Allora, conosciamo meglio Nadia, il tuo nome è Nadia Sodano,
1: sì,
0: e cantante e cantautrice, fondamentalmente ti sei avvicinata artisticamente, insomma hai un po' navigato tra lo swing al jazz fino, sì, al pop, no? Costruendo comunque con il tempo un genere molto elegante e contemporaneo. Da giovanissima ti sei distinta sempre per la tua voce e sì, per la tua autenticità fondamentalmente. Il grande pubblico ti ha anche conosciuto in un programma molto conosciuto di Gerry Scotti, Winner Is. Com'è, sì, stata quell'esperienza? Partiamo proprio da lì.
1: È stata la mia prima esperienza importante, ero una ragazzina, avevo 19 anni, feci questo provino, all'epoca ne avevo fatti tanti ed ero anche molto disillusa. Feci questo provino e dissi
0: già 19 anni, guarda, sì, tossa essere
1: tossa,
0: disillusa.
1: Sì. E dissi vabbè tanto non mi hanno preso. Poi mi telefonarono e lo raccontavo prima fuori ai ragazzi che pensavamo fosse uno scherzo. E mi dissero, ma guarda che sei convocata per fare il programma proprio, non il secondo provino, io. E quindi ho fatto questa esperienza bellissima, non lo dico per dire, veramente insomma a volte bisogna veramente tentare perché i sogni si realizzano.
0: Assolutamente, quindi bisogna essere sempre, avere determinazione, che no, sempre, è un po' la prima arma per il nostro settore, per il nostro mondo, poi essere caparbio e costante, non, sì, arrendersi mai, perché i momenti di sconforto ci sono, no? Sono proprio dovuti a quei no, a quelle porte chiuse, però è proprio dei no, è proprio da quelle porte che poi si aprono altri spiragli, se poi tu, vero, fondamentalmente ci credi, perché chi non ci crede può benissimamente fare un altro lavoro, cambiare e scegliere una strada più semplice, perché chi fa quello che facciamo noi magari o chi fa musica dice ma hai il coraggio, chi te lo fa fare, no? Certe volte
1: me lo
0: hai
1: dicono
0: pensato,
1: tutti i giorni.
0: Hai pensato tu, sì, a questa cosa, sì, ti è mai passato per la testa?
1: Sì, però non ho mai mollato, ho cominciato che avevo 14 anni, ne ho 34 e nonostante i mille problemi della vita legati anche appunto a questa attività, poi un giorno mi sono detta ma non mi possono dire sempre di sì, cioè nel senso non è che se io faccio un provino devo sempre insomma superarlo, quindi è più forte di me, è una cosa che c'ho da quando sono nata, non riesco, ho provato a fare anche altro però torno sempre...
0: È più forte di te, infatti sì. A tal punto sì. Che è così forte, così travolgente per te la tua musica, sei impegnata anche nella valorizzazione della tradizione, della storia sì. E della canzone partenopea napoletana, no? Che rientra comunque nella tua vita. In che modo valorizzi la musica sul tuo territorio?
1: Allora, principalmente sì, come interprete ovviamente, perché nasco come cantante ma anche come autrice, se questo posso dirlo, perché ho lavorato alla mia prima pubblicazione insomma ad ottobre e ho scritto il mio primo libro di storia della canzone napoletana.
0: Complimenti,
1: dedicato proprio
0: Nadia.
1: Alla radio, e nel libro parlo anche di questa sede di, insomma,
0: di Napoli,
1: via Marconi, sì sì sì, che mi pare si sia spostata qua nel 62, quindi ho fatto proprio questa ricerca legata alla canzone napoletana in ambito radiofonico dalla nascita della prima Radio Napoli, che era Rai Radio Napoli 1. Novembre 26 quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Radio Napoli, quindi insomma questa cosa mi ha emozionato ancora di più.
0: L'ho particolarissima,
1: detto. Sì,
0: vero?
1: Quando sono arrivata fuori ho detto, ho scritto 446 pagine su questa radio ed è la prima volta che c'entro.
0: Che quindi, bello sì, guarda sì. Che cosa particolare, il segno del sì. Destino. Hai
1: ti
0: dovuto
1: ho portato anche una copia regalo,
0: grazie. Cioè hai dovuto scrivere un libro per sì. Arrivare qua, fatalità. No,
1: destino.
0: E allora non ci resta che ascoltare la tua meravigliosa voce e ci delizierai con qualche secondo di Reginella.
1: Sì,
0: ci siamo. Nadia Grace per Rai Radio Live Napoli.

0: applauso, Nadia. Ma grazie. Non sai che avrei voluto questa voce nelle mie recite scolastiche, perché mi hai fatto entrare un attimo e tuffare nella mia adolescenza alle medie.
1: Sì.
0: Sì, perché per fortuna la nostra scuola, ecco, organizzava queste recite scolastiche di fine anno davvero forti, cioè radicate, con un senso, no, a quello che facevamo.
1: Di appartenenza,
0: esatto. E niente, io volevo cantare, ma non avevo questa voce, insomma, e ballavo e basta.
2: Invece ti dirò io volevo cantare e il mio professore di musica, che spero ascolti questa intervista, alle scuole medie mi diceva: no, tu non sai cantare.
0: Addirittura.
2: Cantavano tutte le mie amichette, alla fine sono stata l'unica nella vita a fare la cantante.
0: No, io non ci credo.
1: Giuro, è stato
0: non
1: il paradosso.
0: Non penso che eri stonata, cioè per
2: no,
0: me è possibile.
2: No, lui diceva no, tu ti metti lì a suonare la diamonica. Io ero molto ribelle, lo sono sempre stata, mi mettevo lì e dicevo: non faccio proprio niente. Tutti suonavano e cantavano, io ero lì così col broncio.
0: E ci credo, però era geloso che avevi una bella voce. Chissà. Forse avrebbe voluto fare il cantante e non l'ha mai potuto fare. Questa è la verità, prof. Perché ci sono queste
2: Ciao,
0: situazioni,
2: prof.
0: Devo dire, la verità non è la prima volta che le ascoltiamo.
2: Sì.
0: Vanno anche in conflitto con i ragazzini un po' più bravi di loro, in matematica, con i numeri, no? Che ci sono persone che stanno anni luce avanti.
2: Però si ritorna a quello che dicevi prima, scusami se ti interrompo, che se sei caparbio, poi alla fine arrivi dove vuoi arrivare in un modo o nell'altro. Forse non realizzi proprio tutti i tuoi sogni, però almeno ci arrivi, che dici: ok, ho fatto tutto quello che potevo fare.
0: Ma ti rendi conto, Nadia, se fossi stata più debole, no, e più fragile, questo ti avrebbe segnato?
2: Sì,
0: a proprio
2: anche tante legate a questo mondo, quindi a volte mi guardo allo specchio e dico: tu ti reputi fragile, invece non lo sei.
0: Il mutismo selettivo, non avresti voluto fare più la cantante.
2: Sì.
0: Meno male che magari hai avuto il tuo sogno e che è più forte sicuramente dei no e
2: delle
0: circostanze che arrivano. Allora, torniamo un po' indietro e facciamo un tuffo su quello che è stata la tua adolescenza e soprattutto il tuo primo incontro con la musica.
2: Sì.
0: Quando hai capito che sarebbe stata la tua strada, la tua passione e soprattutto quello che rappresenti oggi, no? Far parte di questo mondo.
2: In realtà, più che capirlo, mi è stato sempre detto, ero piccolina, mi sentivo dire dagli amici di famiglia, dai miei genitori: ah, ma forse è portata, perché insomma io ho cominciato cantando fino a Daniele in macchina.
0: Mamma,
2: quando andavo. Sì, io lo adoro.
0: Cultura, sì, da piccolina.
2: Da piccolina. E qui ancora uno dei primi dischi, insomma, conservati.
0: E chi dobbiamo ringraziare che ti facevano ascoltare?
2: Mio papà,
0: fino
2: che non
0: Daniele.
2: C'è più.
0: Ah,
2: il mio papà.
0: Ah.
2: Il mio papà, sì. A lui devo tutto quello che sono oggi. E quindi lui mi ha sempre spronata e poi piano piano, insomma, con l'aiuto della famiglia, perché è una grande fortuna, non tutti quanti hanno la fortuna di avere una famiglia che ti appoggia, sono riuscita, insomma, a fare le prime lezioni di canto, a fare i primi concorsi, e ho fatto tanti concorsi in giro per l'Italia, molti li ho
0: e
2: anche
0: devo
2: vinti.
0: Dire che ho anche letto, esatto, che ti sei sempre classificata nei primi posti.
2: Sì, soprattutto poi nella categoria inediti, che era la cosa più, perché all'epoca si portava che tutti quanti cantavano, sai,
0: e
2: queste
0: come?
2: Canzoni di voce, Whitney Houston. Arrivavo io con questo inedito Polvere, che era una canzone molto gezzata, avevo 19 anni, mi guardavano tutti per dire: ma questa che fa? Quando cantavo molto spesso venivo premiata per questo, perché dicevano: ma tu guarda, c'ha 19 anni e canta un brano così raffinato senza urlare. E dicevo: ma a me non mi piace, io mi esprimevo in quel modo.
0: Perché si porta un po' nel tuo mondo far vedere queste tonalità, far sentire queste tonalità alte.
2: Sì.
0: Cioè proprio una mission, devo andare lì e devo strillare e far vedere il mio
2: timbro.
0: Sì,
2: io penso che non sia quello che faccia il cantante, perché prima di
0: infatti,
2: tutto noi...
0: No, era un po' provocatoria.
2: Non è così, è vero. Il nostro mestiere è quello di emozionare gli altri. In primis dobbiamo emozionarci noi, e ci sono tante persone che invece sono lì soltanto a pensare magari alla tecnica, all'urlo. Non è quello che, cioè, a me ha emozionato Pino Daniele, che con un filo di voce, lo stesso che so Battisti, cioè era capace veramente di farti venire la pelle d'oca. Quindi insomma non è solo quello che fa il cantante, sono
0: persone. E Nadia, se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti qui ai microfoni?
2: La musica ha rappresentato la mia forza nei momenti veramente più bui, più difficili. Ne ho fatto la mia ragione di vita, perché poi io frequentavo l'università, filosofia, l'ho lasciata sempre per intraprendere, insomma, il percorso musicale. Mi sono iscritta in conservatorio e la musica mi ha salvato anche sotto questo aspetto, perché il conservatorio mi ha permesso di non mollare. Quando volevo lasciare la musica mi sono impegnata nello studio, in un modo o nell'altro ho fatto lo stesso musica, anche quando non sentivo più la voce per cantare, perché capita ai cantanti. Io per un paio di anni non ho cantato più, cioè dicevo non ce la faccio, non riesco. Mi dicevano ma come fai? Sì, perché alla fine
0: è
2: diceva
0: un rifiuto,
2: sì,
0: in un certo momento.
2: Il mio maestro esiste, che la musica, cioè, che la voce, cioè lui, la nostra, è collegata alla testa e al cuore, ed è vero.
0: E quel momento era un attimo in stand by, dai,
2: però
0: diciamo,
2: l'ho fatto allo stesso modo, studiando, ecco, quindi insomma non esibendomi.
0: Non hai perso tempo, magari hai approfondito un po' la tecnica, no? E allora ascoltiamo un altro brano di Nadia, Grace, Sintesi Perfetta, che è il tuo inedito. Non vedo l'ora di ascoltarlo qui con te, e noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siente a me la nostra scoppiettante e colorata rubrica e siamo qui con Nadia Grace e abbiamo appena ascoltato Sintesi Perfetta, il tuo inedito. Ci racconti un po' di questo brano meraviglioso.
1: Allora, questo brano appartiene ad un'altra fase della mia vita, che è stata quella, insomma, cantatorale, diciamo. Scrissi questo disco insieme ad un cantatore di Roma, cui sono molto legata, Alessandro Michisanti, che saluto. E, insomma, alcuni brani scrisse lui, ciao Ale, alcuni li abbiamo scritti insieme e questo porta la sua firma. E mi ha portato anche tanta fortuna nei concorsi, non solo
0: allora,
1: in campagna.
0: Allora, quando vi incontrate la prossima volta,
1: non ci
0: Nadia,
1: vediamo da tanto tempo.
0: Incontralo, perché sai, uno deve... perché magari ora raccontando ti viene in mente, no? Questa
1: certo,
0: cosa.
1: Sì.
0: Cavolo, però noi siamo napoletani, abbiamo un po' questa tendenza a collegare dei momenti di scaramanzia, di tradizione.
1: Molto. Vero. I napoletani sono scaramantici. Non è vero, ma ci credo. Sì. E quindi, insomma, appartiene a questa parte della mia vita. Poi mi sono avvicinata all'interpretazione dei brani italiani. Ho sempre amato la mia lingua, ecco. Cioè, ho sempre preferito cantare in italiano perché la sentivo la mia lingua. E poi ho scoperto, insomma, la canzone napoletana. Ho studiato anche la dizione, la grammatica e me ne sono poi innamorata. Così come riesco ad esprimermi in napoletano, non riesco neanche con l'italiano, con l'inglese. È proprio la mia lingua.
0: Non c'è niente
1: mi
0: da
1: emoziono.
0: Fare. Sì, ti senti forse un po' costruita, sforzata, ti senti un po'...
1: Al di fuori di questo ambito sì, ho trovato la mia dimensione, ecco, cioè è la lingua con la quale sono cresciuta e l'ho reputo una lingua, quindi per molti poi c'è questa diatriba, dialetto e lingua, per me è una lingua.
0: È una lingua, oggi è una lingua, è proprio affermato. Allora Nadia, ci tuffiamo in un gioco della rubrica Senta a me, chiamato Senta a me o non mi sento, quindi ora adesso io ti chiedo delle situazioni e tu devi rispondermi subito senza pensarci troppo. Se è roba tua, mi rispondi senta a me. Se non è assolutamente lontana, no, dal tuo modo di fare, non mi sento.
1: Okay.
0: Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Questo è difficile. Non mi sento?
0: Non mi sento.
1: Non mi sento. Ok.
0: Non te la sei. Niente, vuoi essere tu. Ti vuoi identificare nella... Non ti vuoi contaminare, insomma.
1: Sì, voglio contaminarmi, però c'ho sempre un limite. Cioè, nel senso, mi sono molto aperta. Perché, tra l'altro, spero verrà mandato in onda, ho portato anche un altro brano oggi che appartiene ad un mondo lontano dal mio. Cioè, quindi...
0: Quindi già è una bella
1: sfida
0: che hai.
1: Sì,
0: suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Sienta a me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Sienta a me, sono conosciuta per questo.
0: Ah, meno male, guarda, mi hanno risposto in molti. No, non mi sento.
1: No.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Ok. Allora, momento invece, tradisci o difendi? Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Ma sempre. Sai che domande fai, Fabiola?
1: Che domanda è?
0: E devo cambiare, infatti, quando mi arriva una come te. Il dialetto nei testi.
1: Difendo, sempre.
0: Gli strumenti tradizionali.
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap.
1: Difendo.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendo.
0: Ah, è finito. Relax. Allora, ascoltiamo, visto che ci tieni tanto e mi fa piacere anche a me ascoltarla, e poi ritorniamo qui con le ultime domandine per te, il brano che ci hai portato, il terzo brano, che si chiama Torna da me, un remake della canzone di Luchè.
1: Per questo ti dicevo.
0: E che lì ti sei spostata completamente in un genere diverso. Però penso che sia comunque bello, no? Sperimentare, ma pure per degli stimoli, no? In un certo senso.
1: È stato uno stimolo. Un amico mio, che se posso permettermi di salutare, a Medo Perrotta, mi disse: stavamo a casa sua, si mise lì, disse, ma fu fatta al momento. Disse: ma non le conosco le canzoni di Luchè, perdonami se mi ascolti. Disse: ah, proviamo, tanto il testo così esce fuori. Dice: ma perché la pubblica? Obblighiamo, ma qualcuno che mi sente, ma Nadia canta, perché lui apparteniva. Invece mi è strapiaciuto questo esperimento.
0: Vai, quindi... ascoltiamolo insieme, Torna da me di Nadia Grace.

0: E siamo qui con Nadia Grace ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e siamo arrivati alla fine, Nadia. Però io ti voglio chiedere e ti voglio lasciare con questa domanda, no? E, se la tua musica potesse arrivare ovunque, anche lontano da Napoli, cosa vorresti che restasse a chi ascolta la tua musica e la tua voce?
1: È un pezzettino anche della mia storia, no? Perché quando canti alla fine racconti la tua storia, quindi... Me stessa, perché poi alla fine quello facciamo, cioè raccontiamo emozioni, quelle degli altri ma anche le nostre, soprattutto quando interpretiamo i brani nostri, quindi questo è
0: un bellissimo messaggio, è un bellissimo messaggio e tu sei straordinaria, continua così, un forte in bocca al lupo e grazie per essere stata qui con noi e io vi lascio con lo straordinario Pino Daniele, te la dedico, con Iso Paz e noi torniamo tra pochissimo con il prossimo ospite, a tra poco.

0: Ed eccoci tornati sulle note di Pino Daniele Iso Pazzo. Noi invece intanto abbiamo accolto il prossimo ospite di Senta Me, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Continua la nostra rubrica e adesso è entrato un artista che rappresenta perfettamente l'anima musicale della nostra città, della nostra Napoli. È una di quelle voci che raccontano Napoli senza filtri, con verità, sentimento e soprattutto un'identità molto forte. Costruisce il suo percorso, la sua voce, i suoi brani, nota dopo nota, e sicuramente è molto attento alle sonorità e alla contemporaneità che poi ci mette nei brani. Infatti dopo lo ascoltiamo e capiamo bene la sua visione, ma intanto diamo il benvenuto a Gigi Di Giorgio. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Felice, grazie, di essere arrivato qui?
1: Sì, felice, emozionato, è sempre bello comunque.
0: È la prima volta che arrivate oltre il microfono, arrivate perché ho lasciato poco fa Nadia e mi diceva che la prima volta che è entrata qui negli studi, dove appunto ha anche dedicato un libro. Sì. Ed è un'emozione forte.
1: Sì, negli studi Rai, sì, è la prima volta che mi affaccio a questa realtà, però c'è stata qualche altra occasione dove sono stato intervistato in altre radio minori.
0: Vabbè, vedi che dopo c'è la guida turistica, vi fa fare il tour. Vabbè. Di tutto. No, questo
1: ma
0: è il pacchetto di Senta
1: Me. È molto difficile, no, trovare lo studio.
0: No, scherzo. No, scherzo, però insomma, camminando e arrivando qui su un po' sbirci. Sì. No, nei corridoi.
1: Ma
0: dove ci sono foto, reperti,
1: un po'.
0: Sono cose molto belle ed emozionanti. Allora, conosciamolo meglio, amici di Rai Radio Live Napoli. Gigi Di Giorgio è un cantautore napoletano, autore e compositore, ed è cresciuto appunto a Napoli. La sua voce e la sua storia cominciano prestissimo, già da bambino mostri una forte inclinazione per la musica, arrivando addirittura a partecipare allo Zecchino d'Oro.
1: Sì.
0: Ma ti ricordi?
1: Sì,
0: ci ti ricordi?
1: Ho dei ricordi.
0: Avevi?
1: Avevo 6-7 anni. Però perché nasce questa cosa? Perché quando, non so, ti ricordi anche tu, nei periodi di Natale, quando in famiglia ci si riunisce, io non volevo mai dire la poesia che magari si preparava a scuola. Io mi alzavo sulla sedia e dovevo cantare. Quindi i miei genitori, notando questa, diciamo, peculiarità, mi guidarono verso questo Zecchino d'Oro. Infatti cantai la canzone di Pinocchio. Ma dove
0: che
1: vai?
0: Bella! Vabbè, avevi una bella voce già.
1: No, ero intonato, portavo il
0: la
1: tempo.
0: Vocina,
1: sì, la vocina, poi... però ero molto timido. E quindi il pianista, quando suonava, doveva girare, non doveva guardarmi. Ricordo questo aneddoto. Poi pian piano mi sono sciolto e mi sono avvicinato di più alla musica. Anche
0: di
1: se poi ci
0: musica.
1: Sono stati dei periodi dove l'ho abbandonata, però poi ho trovato il giusto cammino.
0: E perché l'hai abbandonata? Cos'è successo? Cioè, intanto, quali sono stati i tuoi primi ricordi legati alla musica? Cioè, dopo lo Zecchino d'Oro, dopo l'esperienza?
1: Dopo lo Zecchino d'Oro, nessun ricordo, diciamo, importante con la musica, anche perché mi sono dedicato al calcio. Come ogni bambino, ho trovato più
0: sfogo lì
1: nello sport, però. La canzone, il canto c'era sempre dentro di me, però non facevo nulla di importante. Poi per caso diciamo è ritornata questa passione che ha preso il posto del calcio. Poi a un certo punto è riandata via, mi sono dedicato ad altre cose lavorative che non appartenevano alla musica. Però qualche anno fa ho deciso di mollare tutto e di intraprendere, sia dal punto di vista da cantante, diciamo, e d'autore, e poi anche ho uno studio di registrazione con un fratello che è qui.
0: Che salutiamo. Ciao, sì, perché ci siamo poi incontrati, tra l'altro.
1: La musica al 100% oggi.
0: Un po' di anni fa. Vabbè, ma non c'è un'età. Nel senso, non esiste una legge, un tempo.
1: No, infatti.
0: Cioè, viviamo fondamentalmente un po' tutti con l'ansia di dover fare entro quell'età, entro quel range, perché siamo più giovani, siamo più esteticamente magari. Pronti, però secondo me tutto nasce dal bisogno. Sì. Che hai dentro di te.
1: Forse
0: quando
1: arrivata...
0: diventa così forte, può arrivare a 40, 60, tanti attori sono emersi, sono diventati quegli attori a 60 anni,
1: magari,
0: magari
1: una
0: prima...
1: maturità tale da, esatto, da scegliere di essere felice, sereno, di fare quello che veramente ti rende pieno, piuttosto che rincorrere cliché oppure meccanismi che oggi esistono inevitabilmente, quindi...
0: Ma noi non ci interessano.
1: Sono felice così.
0: Non ci interessano, no, anche perché fondamentalmente è stato un po' una rincorsa, un lascia e prendi, no, con la musica. Se è ritornata così in modo forte, no, vuol dire che la devi abbracciare e non mollarla mai più, no?
1: Adesso certo l'ho capito, questa cosa mi è entrata bene dentro e quindi spero che sia la mia ultima scelta definitiva.
0: Allora, a proposito di ultima scelta, io a questo punto ti metto alla prova, così ti ascolto in live, ti do anche il voto, no scherzo. Però so che avete portato un brano, come fanno tutti, è quello tra l'altro che avete mandato alla nostra redazione, e tu hai scelto di portare Non è peccato.
1: Sì, un evergreen di Peppino Di Caprio.
0: Di Peppino Di Caprio, riarrangiata.
1: Sì.
0: Ci siamo pronti, l'ascoltiamo. Gigi Di Giorgio, Non è peccato.

0: Ed erano un peccato di Gigi Di Giorgio, che è passato da qui, da Siente a me, dai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Come mai questa scelta così tradizionale, così lontana un po' da te, dalla nostra generazione?
1: In realtà io sono sempre stato un appassionato, un ricercatore più che altro, di musica di altri tempi, anche perché il fascino di alcune melodie, di alcune poesie che poi il napoletano hanno una risa che l'italiano non riesce a dare, questo è un mio pensiero. Non è peccato, è una canzone, io che sono anche autore, dove mi rivedo molto, anche perché io amo scrivere d'amore, quindi
0: sei un nostalgico romantico.
1: Sì.
0: Bello.
1: Quindi mi sono ritrovato molto in questo testo e poi abbiamo ricreato questa melodia totalmente differente, riarrangiata dalla versione originale del maestro Peppino Di Capri. Quindi poi ho avuto anche la fortuna di cantarla qualche anno fa all'Upstroke, un localino di Napoli dove c'era Peppino.
0: Era sentita. Il tuo spettatore?
1: Sì, io non lo sapevo. Poi dopo l'ho visto.
0: Si è buttato quindi come un pazzo avanti. È la mia.
1: No, vabbè,
0: e che ti ha detto?
1: Complimenti, e ha detto che potevo inserirla nell'album. Infatti nell'album c'è anche questa versione di questa cover di Peppino Di Capri, non è peccato.
0: Stupendo, vedi, momenti e incontri casuali,
1: sì,
0: inaspettati.
1: Sono i più belli. Anche perché poi se l'avessi visto prima magari
0: sarei
1: stato un po'
0: agitato. Ti avrebbe un po'. No, ma guarda che è importante. Infatti tante volte dico, non voglio sapere chi c'è, non voglio vedere, poi sono miope, pensate, non mi voglio operare. E dico, ma come col tuo lavoro a teatro, in tipo, dico, meglio, così non vedo chi c'è, non vedo nessuno, perché la legge famosa è quella che realmente funziona, è proprio che l'artista deve immaginarsi di stare nelle sue quattro mura.
1: Sì, da solo.
0: No? Da solo.
1: Sempre
0: e quindi
1: meglio.
0: La mia miopia mi accompagna in
1: ti
0: questa
1: aiuta.
0: Cosa, quindi a posto così, sennò entro nel mondo 3D.
1: Io che ci vedo benissimo, magari devo mettere degli occhiali
0: che
1: graduati in modo che da vedere peggio.
0: Bene. Allora Gigi, adesso entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Non so se si dice così a Napoli, però quello che mi piace, cioè piace a me, è meglio a perdere una guerra che a mettere un'abitudine.
0: Me lo confermate, regia, perché io non lo conosco, però penso che esista, ma lo verifichiamo
1: dopo. L'ho sentito
0: dopo.
1: Anche in altre versioni, però io lo pronuncio così.
0: Okay.
1: Mi piace così.
0: Vabbè, uno può anche essere originale.
1: Nel senso, cioè, meglio stroncare subito un qualcosa che non è naturale, invece di proseguire facendo. Poi ci sono vari aneddoti dove può essere connesso, quindi
0: no, ma è così, ma infatti il punto è questo: quando si mette qualcosa contro, no? Cioè sì, a livello di energie, di situazioni, bisogna abbandonare, perché se non naturalmente queste cose si uniscono, si fondono. Sono dei segni, no? Un po' del cielo che arrivano.
1: Degli anziani, dei vecchietti, tipo quando sei dal barbiere, quindi sono molto una spugna sotto questo punto di vista. Mi piace proprio ascoltare le persone e quello che dicono. E quindi questo è uno dei detti che ho ascoltato, non ricordo quando.
0: Mentre parlavano,
1: sì.
0: Gli anzianotti. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Sì.
1: Il ragù la domenica.
0: Mazza che tradizione, è una tradizionona.
1: Quello mai, sempre
0: il
1: ragù.
0: Il profumo del ragù, sì, è saporito già dall'olfatto, no? Invece è un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Piatto napoletano, un primo piatto. È una genovese.
0: È un secondo? È un dessert?
1: Dessert tiramisù. Quello che piace a me, poi non so se.
0: E poi visto quando te lo portano con la moca,
1: sì,
0: che in qualche ristorante,
1: sì, mi è capitato.
0: Carino.
1: Ma anche a Roma mi è capitato.
0: Ci devono copiare.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che per te si sta perdendo e invece andrebbe più custodita.
1: Visto che siamo in tema, secondo me la canzone napoletana scritta e cantata e composta in un certo modo, anche perché poi quando mi interfaccio con i più giovani, non perché io sia vecchio, però mi rendo conto che ascoltano la musica contemporanea, però quando ascoltano un genere che magari oggi tra virgolette non ha mercato, però restano molto soddisfatti di quell'ascolto e piace tanto. Peccato, perché alcune, un po' come la musica diciamo classica, che è bella, però non, ci sono pochissimi compositori che intraprendono questo mood diciamo attualmente, quindi secondo me è questo quello che manca. Era
0: che
1: questa
0: manca
1: la domanda?
0: Assolutamente. No, io invece stavo consultando lì in regia la tua frase: è meglio a perdere una guerra che mettere un'abitudine. Sì. In realtà si utilizza più in amore, più facile rinunciare a un sentimento che perdere un'abitudine. Insomma, è un po' un il senso è quello che spesso si è disposti, no, a perdere molto pur di non cambiare il proprio modo di vivere. Sì. Insomma, era quella modificata alla di Giorgio. Sì. Invece, cioè, comunque ci hanno capito niente, però c'ho finta che abbiamo capito. Va bene? Quello, sì. Che nemmeno io ho capito, poi me la leggo bene dopo. Invece, se avessi uno zaino e dovessi mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa ci metteresti? E ci dovresti mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano. E cosa ci metteresti?
1: Domande difficili, all'improvviso. Vabbè, sicuramente delle cuffiette per ascoltare la musica, che poi non saprei vivere senza musica, specialmente quella napoletana. Quante cose devo dirti?
0: No, va bene questa, va bene questa. Guarda, proprio perché ti ho messo in difficoltà, ti faccio fare una pausa mentre ascoltiamo Non si può fa, sì, di Gigi Di Giorgio, e noi torniamo tra pochissimo. Così, relax.
2: Messaggiavi di notte.

0: Ed era Non se può fa di Gigi Di Giorgio, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. La nostra chiacchierata continua. Allora, Gigi, dove ti trovi in questo momento artisticamente? In che momento sei?
1: Sono in un momento dove ho, come ti dicevo prima, ho preso una scelta ben chiara, quindi dedico il mio tempo a scrivere, a comporre. Passo la maggior parte del mio tempo in studio, perché ho uno studio con il Flex Aiello che nominavo prima, quindi sono felice, sono in una posizione felice di serenità.
0: E cosa stai scrivendo in questo periodo? Su che
1: però io sono reduce,
0: temi? Se posso.
1: Sempre l'amore. Cioè, anche se mi se dico devo scrivere qualcosa sulla vita o su qualcosa di diverso, poi dopo le prime due frasi ritorno sempre lì, quindi credo sia una mia, non so, ci devo lavorare su
0: ossessione
1: sì.
0: E vabbè, la vedo ci così sta. La io canzone. Penso che ognuno di noi sia proiettato su un qualcosa che si sente suo, no?
1: Sì.
0: Se tu senti l'amore, l'essere romantico, dolce, poi l'amore si può comunque raccontare in più forme,
1: sì,
0: no?
1: In più forme,
0: la tua è quella romantica dolce, o
1: sì.
0: C'è un...
1: No, no, romantica dolce, di solito
0: non
1: sì.
0: Hai avuto traumi, insomma?
1: Forse li ho superati bene.
0: Okay.
1: Chi è che non l'ha avuti?
0: Voglio dire, su testi e canzoni solo traumi ascoltiamo, no?
1: No, a me piace, di solito quando scrivo una canzone poi chi l'ascolta è sempre convinto che magari appartenga a me quella storia, quel racconto. In realtà non sempre, quasi mai, proprio perché ti dicevo, io che amo ascoltare le persone, anche se faccio una chiacchierata con te e riesco, magari sono empatico come persona, quindi mi piace entrare nelle persone, magari poi la scrivo come se fosse mia, però in realtà sono ho una storia, ho varie storie che io metto insieme e poi nasce questa magia.
0: Quindi gli
1: magia.
0: Input comunque nascono sempre sì. Dal tuo ascolto,
1: sì.
0: No? Da quello che percepisci.
1: Che ascolto, sì.
0: E la cosa più buffa e particolare che ti è arrivata all'orecchio e che poi magari ne hai fatto anche di un testo?
1: Di solito quella più buffa, vabbè, è anche una storia che poi tutti abbiamo, no? Anche questa non si può fare, di solito quell'amore che magari, oppure quella storia che tu vorresti, però per qualche modo, in qualche modo non si può fare, poi ognuno
0: la interpreta
1: ecco. A modo suo, però c'è una storia che adesso non voglio raccontare i particolari, però che riporta a questo tema del non si può fare. Non so se a te è mai capitato qualcosa del genere.
0: Sì, ma mica solo a me.
1: Infatti, è molto comune.
0: Abbiamo. Ci sono, ma è proprio anche un po' l'essere umano che è proiettato verso questo non si può fare, no? La stessa se
1: ci affascina
0: pensiamo
1: questa cosa.
0: Da come il bambino, da come reagisce il bambino ai no dei genitori, invece lui vuole fare l'esatto opposto. Poi non è che da bambini diventiamo adulti e abbandoniamo questa nostra visione, quindi è veramente facile capirlo pensando a quando si è bambini, a come reagiamo ai no, a non si può fare, è vietato, e quindi dobbiamo andarci invece
1: sì,
0: per forza
1: contro.
0: A sbatterci con la testa. Invece una collaborazione che senti tu vicino con qualche artista, cioè con chi ti immagini un giorno di poter fare un featuring magari?
1: Non metto limiti al genere o all'artista. Vuoi il nome dell'artista? Oppure...
0: No, se sentiti libero di...
1: No, vabbè, io sono stato segnato in vari periodi della mia vita da vari artisti. L'ultimo è Gigi D'Alessio, ma...
0: Non... Che ti senti anche vicino, no?
1: No, poi io mi sono
0: genere.
1: Sentito... Vittorioso, perché all'epoca c'erano anche persone che non
0: apprezzavano. Ma mi sembra che ti devo tirare Gigi le cose da bocca.
1: No, sono stato contento perché il Gigi D'Alessio d'oggi diciamo rispetto a prima è diventato nazionale, molto più apprezzato, ci porta diciamo in TV, quindi io all'epoca quando cantavo D'Alessio, apprezzavo D'Alessio, trovavo anche persone che non erano d'accordo con me. Oggi noto che invece quasi a tutti, diciamo, D'Alessio va bene.
0: Quindi è diventato
1: sì.
0: Popolare.
1: Quindi ci avevo visto bene all'epoca. quindi un featuring con lui magari sarebbe un sogno.
0: Ti piacerebbe, sì. Sarebbe un sogno. E invece se dovessi dire a chi ti ascolta, per te oggi la musica che cos'è, oltre la tua salvezza, oltre la tua, il tuo sogno più grande, cosa rappresenta realmente per te?
1: Per me la musica oggi rappresenta una scelta. Una scelta fatta con il cuore, non sono uno che cerca la fama, il successo, credo che quello sia una conseguenza delle cose che poi si fanno, quindi rappresenta una scelta che mi rende una persona serena, felice.
0: E allora, dopo questo momento molto personale e filosofico, entriamo in un momento più dinamico. Senta me o non mi sento? Il gioco della rubrica Senta me di Napoli senza confini. Io ti dico delle situazioni, devi rispondermi senza pensarci troppo se te la senti o non te le senti. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi sento.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senta me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Senta me.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Basta, io sono questo. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
1: Difendo.
0: Gli strumenti tradizionali?
1: Difendo.

0: Un altro genere. Invece il rispetto totale dell'originale?
1: Sì, rispetto, difendo.
0: Difendi proprio enormemente. Sì. Allora, amici, il nostro momento chiacchiera è quasi terminato, ma voglio far ascoltare un altro tuo brano. Ci vuoi dire qualcosa ai microfoni che magari non ti ho chiesto, salutare qualcuno, dirci i tuoi prossimi progetti?
1: Allora, io sono reduce dal Festival di Napoli fatto in Umbria da Mogol.
0: È
1: stata un'esperienza bellissima. Ringrazio anche Flex che mi ha dato l'opportunità, perché lui è, oltre a condividere lo studio, è il mio arrangiatore, diciamo il mio produttore artistico, quindi è anche grazie a lui che sono riuscito a partecipare. E poi c'è in procinto l'uscita di un nuovo singolo. A breve poi magari
0: ne riparleremo e ci diamo appuntamento. Allora, io ti ringrazio di essere stato
1: grazie
0: qui con noi, amici. Io vi abbraccio fortissimo da lontano e vi lascio sulle note di Gigi Di Giorgio con Femmana, questa parola così immensa, così grande, così bella, così tutto. E noi ci ascoltiamo domani. Un abbraccio forte, ciao, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e mi raccomando scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le mie puntate. Ciao!

0: Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli, sospese tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano. Amori, partenze e ritorni, quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale. Una melodia che conosciamo da sempre cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, ma questa volta è mercoledì e quindi cosa succede? C'è la rubrica Siente a me, benvenuti, la nostra nuova rubrica che insomma sta davvero avendo tanto successo e soprattutto riceviamo sempre più tanti artisti e tante persone che vogliono arrivare qui direttamente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questa rubrica è stata fatta perché profuma di tradizione ma soprattutto guarda dritto al futuro. Siente a me è un viaggio tra le anime della musica napoletana, quella che conosciamo e quella che pensiamo di conoscere e quella che ancora secondo me deve sorprenderci. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco, di prendere un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascoltiamo l'interpretazione più originale e soprattutto più coraggiosa, e a questo punto arriva direttamente qui alla rubrica di Senta a me a Napoli Senza Confini un ospite donna straordinaria.

0: straordinaria. Vi dico qualcosa di lei. Signore e signori, oggi vi porto nel cuore di una voce autentica e intensa, soprattutto molto originale. È legata alla nostra terra, un'artista napoletana classe 92, una cantante, cantautrice, che ha fatto della sua musica la sua ragione di vita. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Evo Napoli a Nadia Grace. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Come stai?
1: Tutto bene, molto emozionata.
0: Allora, intanto com'è aver ricevuto l'ok e la telefonata che è stato scelto appunto il tuo brano, quindi è stato comunque super apprezzato, perché chi arriva qui vuol dire, certo, che c'ha quella cosa in più, no? Quel brio, quel friccicarello che ha colpito e ci è arrivato dritto al cuore, no? Ascoltandoti. Com'è stata questa
1: esperienza? Non me lo
0: aspettavo,
1: la risposta penso che diano un po' tutti. Non me lo aspettavo, ho visto insomma il lancio del format nuovo, perché seguo la pagina, ho detto vabbè ci provo, un po' convinta anche dal mio compagno, ho detto vabbè la mando, tanto mica scelgono me,
0: che è stato qui obbligato a venire con,
1: sì, obbligato,
0: con lo strumento, con la chitarra e dopo ascoltiamo anche voi, sì, insieme. Però bello questa, sì, questa condivisione,
1: ci,
0: no?
1: Siamo conosciuti proprio facendo questo. Io cantavo in un gruppo e lui è stato il nuovo chitarrista, insomma, ad entrare in questo progetto. Mi disse: era arrivato un chitarrista nuovo, e dopo un anno di corteggiamento, insomma, sono 5 anni
0: Che sta proprio sudando,
1: che mi sopporta e mi sopporta
0: e ti sopporta, sì, e, ti, sì, sopporta,
1: e
0: però
1: mi sopporta tanto,
0: cosa importante, sì, anche perché penso e spero vi supportiate a vicenda
1: sempre. Ci capiamo, no? Perché facciamo lo stesso mestiere, quindi c'è il rispetto reciproco, questa è la cosa più importante.
0: Io penso sia una cosa molto molto bella, molto, no? Anche poter scrivere o ragionare, sì, su una melodia, su un brano, su un arrangiamento,
1: parliamo la stessa lingua,
0: bello bello. Allora, conosciamo meglio Nadia, il tuo nome. Nome Nadia Sodano,
1: sì,
0: e cantante e cantautrice. Fondamentalmente ti sei avvicinata artisticamente, insomma, hai un po' navigato tra lo swing al jazz fino, sì, al pop, no? Costruendo comunque con il tempo un genere molto elegante e contemporaneo. Da giovanissima ti sei distinta sempre per la tua voce e sì, per la tua autenticità. Fondamentalmente il grande pubblico ti ha anche conosciuto in un programma molto conosciuto di Gerry Scotti, Winner Is. Come è, sì, stata quell'esperienza? Partiamo proprio da lì.
1: È stata la mia prima esperienza importante, ero una ragazzina, avevo 19 anni, feci questo provino, all'epoca ne avevo fatti tanti ed ero anche molto disillusa. Feci questo provino e dissi,
0: già 19 anni, guarda, sì, tossa essere
1: tossa,
0: disillusa.
1: Sì. E dissi, vabbè, tanto non mi hanno preso. Poi mi telefonarono e lo raccontavo prima fuori ai ragazzi che pensavamo fosse uno scherzo. E mi dissero, no, guarda che sei convocata per fare il programma proprio, non il secondo provino, io. E quindi ho fatto questa esperienza bellissima, non lo dico per dire, veramente, insomma, a volte bisogna veramente tentare perché i sogni si realizzano.
0: Assolutamente, bisogna essere sempre, avere determinazione, che no, sempre, è un po' la prima arma per il nostro settore, per il nostro mondo. Poi essere caparbio e costante, non, sì, arrendersi mai, perché i momenti di sconforto ci sono, no? Sono proprio dovuti a quei no, a quelle porte chiuse, però è proprio dei no, è proprio da quelle porte che poi si aprono altri spiragli, se poi tu, vero, fondamentalmente ci credi, perché chi non ci crede può benissimamente fare un altro lavoro, cambiare e scegliere una strada più semplice, perché chi fa quello che facciamo noi magari o chi fa musica dice, ma hai il coraggio, chi te lo fa fare, no? Certe volte
1: me lo dicono
0: tutti
1: i giorni.
0: Hai pensato tu, sì, a questa cosa, sì, ti è mai passato per la testa?
1: Sì, però non ho mai mollato, ho cominciato che avevo 14 anni, ne ho 34 e nonostante i mille problemi della vita legati anche appunto a questa attività, poi un giorno mi sono detta, ma non mi possono dire sempre di sì, cioè nel senso non è che se io faccio un provino devo sempre insomma superarlo, quindi è più forte di me, è una cosa che c'è da quando sono nata, non riesco, ho provato a fare anche altro però torno sempre,
0: è più forte di te, infatti, sì, a tal punto, sì, che è così forte, così travolgente per te la tua musica, sei impegnata anche nella valorizzazione della tradizione, della storia, sì, e della canzone partenopea napoletana, no? Che rientra comunque nella tua vita. In che modo valorizzi la musica sul tuo territorio?
1: Allora, principalmente, sì, come interprete, ovviamente, perché nasco come cantante, ma anche come autrice, se questo posso dirlo, perché ho lavorato alla mia prima pubblicazione, insomma, ad ottobre, e ho scritto il mio primo libro di storia della canzone napoletana.
0: Complimenti,
1: dedicato proprio alla radio. E nel libro parlo anche di questa sede di, insomma,
0: di Napoli,
1: via Marconi. Sì, sì, sì, che mi pare si sia spostata qua nel 62. Quindi ho fatto proprio questa ricerca legata alla canzone napoletana in ambito radiofonico, dalla nascita della prima Radio Napoli, che era Rai Radio Napoli 1. Novembre 26 quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Radio Napoli, quindi insomma questa cosa mi ha emozionata ancora di più.
0: Particolarissima,
1: sì, quando
0: vero?
1: Sono arrivata fuori ho detto, ho scritto 446 pagine su questa radio ed è la prima volta che c'entro.
0: Che bello, sì, guarda, sì, che cosa particolare, il segno del destino. Hai
1: ti
0: dovuto
1: ho portato anche
0: un
1: una
0: libro.
1: Copia regalo,
0: grazie. Cioè hai dovuto scrivere un libro per arrivare qua. Fatalità, no?
1: Destino.
0: E allora non ci resta che ascoltare la tua meravigliosa voce e ci delizierai con qualche secondo di Reginella.
1: Sì.
0: Ci siamo, Nadia Grace per Rai Radio Live Napoli.

0: Un applauso, Nadia. Ma grazie. Non sai che avrei voluto questa voce nelle mie recite scolastiche, perché mi hai fatto entrare un attimo e tuffare nella mia adolescenza alle medie.
1: Sì.
0: Sì, perché per fortuna la nostra scuola, ecco, organizzava queste recite scolastiche di fine anno davvero forti, cioè radicate, con un senso, no, a quello che facevamo.
1: Di appartenenza,
0: esatto. E niente, io volevo cantare, ma non avevo questa voce, insomma, e ballavo e basta.
2: Invece ti dirò di più, io volevo cantare e il mio professore di musica, che spero ascolti questa intervista, alle scuole medie mi diceva: no, tu non sai cantare.
0: Addirittura.
2: Cantavano tutte le mie amichette, alla fine sono stata l'unica nella vita a fare la cantante.
0: No, io non ci credo.
1: Giuro, è stato
0: non
1: il paradosso.
0: Non penso che eri stonata, cioè per
2: no,
0: me è
2: lui
0: possibile.
2: Diceva no, tu ti metti lì a suonare la diamonica. Io ero molto ribelle, lo sono sempre stata, mi mettevo lì e dicevo: non faccio proprio niente. Tutti suonavano e cantavano, io ero lì così col broncio.
0: E ci credo, però era geloso che avevi una bella
2: chissà
0: voce. Forse avrebbe voluto fare il cantante e non l'ha mai potuto fare.
1: Il paradosso.
0: Questa è la verità, prof. Perché ci sono queste
2: ciao,
0: situazioni,
2: prof.
0: Devo dire, la verità non è la prima volta che le ascoltiamo. Vanno anche in conflitto con i ragazzini un po' più bravi di loro,
2: sì,
0: in matematica, con i numeri, no? Che ci sono persone
2: come?
0: Che stanno anni luce avanti.
2: Però si ritorna a quello che dicevi prima, scusami se ti interrompo, che se sei caparbio, poi alla fine arrivi dove vuoi arrivare in un modo o nell'altro. Forse non realizzi proprio tutti i tuoi sogni, però almeno ci arrivi che dici: ok, ho fatto tutto quello che potevo fare.
0: Ma ti rendi conto, Nadia, se fossi stata più debole, no, e più fragile, questo ti avrebbe segnato?
2: Sì,
0: proprio.
2: Sì, anche tante legate a questo mondo, quindi a volte mi guardo allo specchio e dico: tu ti reputi fragile, invece non lo sei.
0: Il mutismo selettivo, non avresti
2: sì
0: voluto fare più la cantante.
2: Sì.
0: Meno male che magari hai avuto il
2: certo
0: tuo sogno e che è più forte sicuramente dei no e
2: delle
0: circostanze che arrivano. Allora, torniamo un po' indietro e facciamo un tuffo su quello che è stata la tua adolescenza e soprattutto il tuo primo incontro con la musica.
2: Sì.
0: Quando hai capito che sarebbe stata la tua strada, la tua passione e soprattutto quello che rappresenti oggi, no? Far parte di questo mondo.
2: In realtà, più che capirlo, mi è stato sempre detto, ero piccolina, mi sentivo dire dagli amici di famiglia, dai miei genitori: ah, ma forse è portata, perché insomma io ho cominciato cantando fino a Daniele in macchina.
0: Mamma,
2: quando andavo, sì, io lo adoro.
0: Cultura,
2: sì,
0: da piccolina.
2: E qui ancora uno dei primi dischi, insomma, conservati.
0: E chi dobbiamo ringraziare che ti facevano ascoltare?
2: Mio papà,
0: Pino Daniele.
2: Il mio papà, sì. A lui devo tutto quello che sono oggi, veramente. E quindi lui mi ha sempre spronata e poi piano piano, insomma, con l'aiuto della famiglia, perché è una grande fortuna, non tutti quanti hanno la fortuna di avere una famiglia che ti appoggia, sono riuscita, insomma, a fare le prime lezioni di canto, a fare i primi concorsi e ho fatto tanti concorsi in giro per l'Italia, molti li ho
0: e
2: anche
0: devo dire che ho anche letto, esatto, che
2: sì,
0: ti sei sempre
2: sì
0: classificata nei primi posti.
2: Sì, soprattutto poi nella categoria inediti, che era la cosa più, perché all'epoca si portava che tutti quanti cantavano, sai, queste canzoni di voce, Whitney Houston. Arrivavo io con questo inedito Polvere, che era una canzone molto gezzata, avevo 19 anni. Mi guardavano tutti per dire: ma questa che fa? Quando cantavo, molto spesso venivo premiata per questo, perché dicevano: ma tu guarda, c'ha 19 anni e canta un brano così raffinato senza urlare. E dicevo: ma a me non mi piace, io mi esprimevo in quel modo.
0: Perché si porta un po' nel tuo mondo far vedere queste tonalità, far sentire
2: sì
0: queste tonalità
2: sì, sì
0: alte.
2: Sì.
0: C'è proprio una mission.
2: Sì,
0: devo andare lì e devo strillare e far vedere il
2: sì
0: mio
2: timbro.
0: Sì,
2: io penso che non sia quello che faccia il cantante, perché prima di
0: infatti,
2: tutto noi...
0: no, era un po' provocatoria.
2: Non è così, è vero. Il nostro mestiere è quello di emozionare gli altri. In primis dobbiamo emozionarci noi, e ci sono tante persone che invece sono lì soltanto a pensare magari alla tecnica, all'urlo. Non è quello che, cioè, a me ha emozionato Pino Daniele, che con un filo di voce, lo stesso che so Battisti, cioè era capace veramente di farti venire la pelle d'oca. Quindi insomma non è solo quello che fa il cantante, sono
0: e sola. Nadia, se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti qui ai microfoni?
2: La musica ha rappresentato la mia forza nei momenti veramente più bui, più difficili. Ne ho fatto la mia ragione di vita, perché poi io frequentavo l'università, filosofia, l'ho lasciata sempre per intraprendere, insomma, il percorso musicale. Mi sono iscritta in conservatorio e la musica mi ha salvato anche sotto questo aspetto, perché il conservatorio mi ha permesso di non mollare. Quando volevo lasciare la musica mi sono impegnata nello studio, in un modo o nell'altro ho fatto lo stesso musica, anche quando non sentivo più la voce per cantare, perché capita ai cantanti. Io per un paio di anni non ho cantato più, cioè dicevo non ce la faccio, non riesco. Mi dicevano ma come fai? Sì, perché alla fine
0: è
2: diceva
0: un rifiuto in
2: sì,
0: un certo momento.
2: Mio maestro esiste, che la musica, cioè, che la voce, cioè lui, quella nostra, è collegata alla testa e al cuore, ed è vero.
0: E quel momento era un attimo sì, in stand by, dai,
2: però
0: diciamo,
2: l'ho fatto allo stesso modo, studiando, ecco, quindi insomma non esibendomi.
0: Non hai perso tempo, magari hai sì, approfondito un po' la sì, tecnica, sì, sì, no? Sì. E allora ascoltiamo un altro brano di Nadia Grace, Sintesi Perfetta, che è il tuo inedito, non sì, vedo l'ora di ascoltarlo qui con te, e noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siente a me la nostra scoppiettante e colorata rubrica e siamo qui con Nadia Grace e abbiamo appena ascoltato Sintesi Perfetta, il tuo inedito. Ci racconti un po' di questo brano meraviglioso.
1: Allora, questo brano appartiene ad un'altra fase della mia vita, che è stata quella, insomma, cantatorale, diciamo. Scrissi questo disco insieme ad un cantatore di Roma, cui sono molto legata, Alessandro Michisanti, che saluto. E, insomma, alcuni brani scrisse lui, ciao Ale, alcuni li abbiamo scritti insieme e questo porta la sua firma. E mi ha portato anche tanta fortuna nei concorsi, non solo
0: allora,
1: in campagna.
0: Allora, quando vi incontrate la prossima volta,
1: non ci
0: Nadia,
1: vediamo da tanto tempo.
0: Incontralo, perché sai, uno deve... perché magari ora raccontando ti viene in mente, no, questa
1: certo,
0: cosa.
1: Certo, sì.
0: Cavolo, però noi siamo napoletani, abbiamo un po' questa tendenza a collegare dei momenti di scaramanzia, di tradizione.
1: Molto. I napoletani sono scaramantici. Non è vero, ma ci credo. Sì. E quindi, insomma, appartiene a questa parte della mia vita. Poi mi sono avvicinata all'interpretazione dei brani italiani. Ho sempre amato la mia lingua, ecco, cioè ho sempre preferito cantare in italiano perché la sentivo la mia lingua. E poi ho scoperto, insomma, la canzone napoletana. Ho studiato anche la dizione, la grammatica e me ne sono poi innamorata. Così come riesco ad esprimermi in napoletano, non riesco neanche con l'italiano, con l'inglese. È proprio la mia lingua.
0: Non c'è niente
1: mi
0: da
1: emoziono.
0: Fare. Sì, ti senti forse un po' costruita, sforzata, ti senti un po'...
1: Al di fuori di questo ambito sì, ho trovato la mia dimensione, ecco, cioè è la lingua con la quale sono cresciuta e l'ho reputo una lingua, quindi per molti poi c'è questa diatriba, dialetto e lingua, per me è una lingua.
0: È una lingua, oggi è una lingua, no, è proprio affermato. Allora Nadia, ci tuffiamo in un gioco della rubrica Senta a me, chiamato Senta a me o non mi sento, quindi ora adesso io ti chiedo delle situazioni e tu devi rispondermi subito senza pensarci troppo. Se è roba tua, mi rispondi sente a me. Se non è assolutamente lontana, no, dal tuo modo di fare, non mi sento.
1: Okay.
0: Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Sente a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Questo è difficile. Non mi sento?
0: Non mi sento.
1: Ok.
0: Non te la sei. Niente, vuoi essere tu. Ti vuoi identificare nella... Non ti vuoi contaminare, insomma.
1: Sì, voglio contaminarmi, però c'ho sempre un limite. Cioè, nel senso, mi sono molto aperta. Perché, tra l'altro, spero verrà mandato in onda, ho portato anche un altro brano oggi che appartiene ad un mondo lontano dal mio. Cioè, quindi
0: già è una bella
1: sfida
0: che hai.
1: Sì,
0: suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Sienta a me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Sienta a me, sono conosciuta per questo.
0: Ah, meno male, guarda, mi hanno risposto in molti. No, non mi sento.
1: No.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Ok. Allora, momento invece, tradisci o difendi la melodia classica napoletana.
1: Difendo,
0: ma sai che domande fai, Fabiola?
1: Che domanda è?
0: E devo cambiare, infatti, quando mi arriva una come te. Il dialetto nei testi.
1: Difendo, sempre.
0: Gli strumenti tradizionali.
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap.
1: Difendo.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendo.
0: Ah, è finito. Relax. Allora, ascoltiamo, visto che ci tieni tanto e mi fa piacere anche a me ascoltarla, e poi ritorniamo qui con le ultime domandine per te, il brano che ci hai portato, il terzo brano, che si chiama Torna da me, un remake della canzone di Luchè.
1: Per questo ti dicevo.
0: E che lì ti sei spostata completamente in un genere diverso. Però penso che sia comunque bello, no? Sperimentare, ma pure per degli stimoli, no? In un certo senso.
1: È stato uno stimolo. Un amico mio, che se posso permettermi di salutare, a Medo Perrotta, mi disse: stavamo a casa sua, si mise lì, disse, ma fu fatta al momento. Disse: ma non le conosco le canzoni di Luchè, perdonami se mi ascolti. Disse: ah, proviamo, tanto il testo così esce fuori. Dice: ma perché la pubblichiamo? Dissi: madonna, qualcuno che mi sente, ma Nadia canta.
0: Dai,
1: perché lui apparteniva. Invece mi è strapiaciuto questo esperimento.
0: Vai, quindi... ascoltiamolo insieme. Torna da me di Nadia Grace.

0: E siamo qui con Nadia Grace ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e siamo arrivati alla fine, Nadia, però io ti voglio chiedere e ti voglio lasciare con questa domanda, no? E, se la tua musica potesse arrivare ovunque, anche lontano da Napoli, cosa vorresti che restasse a chi ascolta la tua musica e la tua voce?
1: È un pezzettino anche della mia storia, no? Perché quando canti alla fine racconti la tua storia, quindi questo.
0: Me stessa,
1: perché poi alla fine quello facciamo, cioè raccontiamo emozioni, quelle degli altri ma anche le nostre, soprattutto quando interpretiamo i brani nostri, quindi questo è
0: un bellissimo messaggio, sì. È un bellissimo messaggio e tu sei straordinaria, continua così, un forte in bocca al lupo e grazie per essere stata qui con noi e io vi lascio con lo straordinario Pino Daniele, te la dedico, con Iso Pazza e noi torniamo tra pochissimo con il prossimo ospite, a tra poco.

0: Ed eccoci tornati sulle note di Pino Daniele Iso Pazzo. Noi invece intanto abbiamo accolto il prossimo ospite di Senta Me, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Continua la nostra rubrica e adesso è entrato un artista che rappresenta perfettamente l'anima musicale della nostra città, della nostra Napoli. È una di quelle voci che raccontano Napoli senza filtri, con verità, sentimento e soprattutto un'identità molto forte. Costruisce il suo percorso, la sua voce, i suoi brani, nota dopo nota, e sicuramente è molto attento alle sonorità e alla contemporaneità che poi ci mette nei brani. Infatti dopo lo ascoltiamo e capiamo bene la sua visione, ma intanto diamo il benvenuto a Gigi Di Giorgio. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Felice, grazie, di essere arrivato qui?
1: Sì, felice, emozionato, è sempre bello comunque.
0: È la prima volta che arrivate oltre il microfono, arrivate perché ho lasciato poco fa Nadia e mi diceva che la prima volta che è entrata qui negli studi, dove appunto ha anche dedicato un libro. Sì. Ed è un'emozione forte.
1: Sì, negli studi Rai, sì, è la prima volta che mi affaccio a questa realtà, però c'è stata qualche altra occasione dove sono stato intervistato in altre radio minori.
0: Vabbè, vedi che dopo c'è la guida turistica, vi fa fare il tour. Vabbè. Di tutto. No, questo
1: ma
0: è il pacchetto
1: è
0: di Senta
1: Me. È molto difficile trovare lo studio.
0: No, scherzo. No, scherzo, però insomma, camminando e arrivando qui su un po' sbirci. Sì. No, nei corridoi.
1: Ma
0: dove ci sono foto, reperti, sono cose molto belle ed emozionanti. Allora, conosciamolo meglio, amici di Rai Radio Live Napoli. Gigi Di Giorgio è un cantatore napoletano, autore e compositore, ed è cresciuto appunto a Napoli. La sua voce e la sua storia cominciano prestissimo, già da bambino mostri una forte inclinazione per la musica, arrivando addirittura a partecipare allo Zecchino d'Oro.
1: Sì.
0: Ma ti ricordi?
1: Sì,
0: ci ti ricordi?
1: Ho dei ricordi,
0: avevi?
1: Avevo 6-7 anni, però perché nasce questa cosa? Perché quando, non so, ti ricordi anche tu, nei periodi di Natale, quando tutte le famiglie ci si riunisce, io non volevo mai dire la poesia che magari si preparava a scuola, io mi alzavo sulla sedia e dovevo cantare. Quindi i miei genitori, notando questa, diciamo, peculiarità, mi guidarono verso questo Zecchino d'Oro. Infatti cantai la canzone di Pinocchio, ma dove
0: che
1: vai?
0: Bella. Vabbè, avevi una bella voce già.
1: No, ero intonato, portavo il
0: la
1: tempo
0: vocina,
1: sì,
0: vocina,
1: la vocina,
0: poi...
1: però ero molto timido, e quindi il pianista, quando suonava, doveva girare, non doveva guardarmi. Ricordo questo aneddoto. Poi pian piano mi sono sciolto e mi sono avvicinato di più alla musica, anche se poi ci sono stati dei periodi dove l'ho abbandonata, però poi ho trovato il giusto cammino.
0: E perché l'hai abbandonata? Cos'è successo? Cioè, intanto, quali sono stati i tuoi primi ricordi legati alla musica? Cioè, dopo lo Zecchino d'Oro, dopo l'esperienza e dopo
1: lo Zecchino d'Oro, nessun ricordo, diciamo, importante con la musica, anche perché mi sono dedicato al calcio. Come ogni bambino ho trovato più
0: sfogo
1: nello sport, però la canzone, il canto c'era sempre dentro di me, però non facevo nulla di importante. Poi per caso è ritornata questa passione che ha preso il posto del calcio, poi a un certo punto è riandata via, mi sono dedicato ad altre cose lavorative che non appartenevano alla musica. Però qualche anno fa ho deciso di mollare tutto e di intraprendere, sia dal punto di vista da cantante, diciamo, e d'autore, e poi anche ho uno studio di registrazione con un fratello che è qui.
0: Che salutiamo. Ciao, sì, perché ci siamo poi incontrati, tra l'altro,
1: la musica al 100% oggi.
0: Un po' di anni fa. Vabbè, ma non c'è un'età, nel senso, non esiste una legge, un tempo.
1: No, infatti.
0: Cioè, viviamo fondamentalmente un po' tutti con l'ansia di dover fare entro quell'età, entro quel range, perché siamo più giovani, siamo più esteticamente magari pronti, però secondo me tutto nasce dal bisogno. Sì. Che hai dentro di te.
1: Forse
0: quando
1: è arrivata...
0: diventa così forte, può arrivare a 40, 60, tanti attori sono emersi e sono diventati quegli attori a 60 anni,
1: magari,
0: magari
1: una
0: prima...
1: maturità tale da,
0: esatto,
1: da scegliere di essere felice, sereno, di fare quello che veramente ti rende pieno, piuttosto che rincorrere cliché oppure meccanismi che oggi esistono inevitabilmente, quindi...
0: Ma noi non ci interessano.
1: Sono felice così.
0: Non ci interessano, no, anche perché fondamentalmente è stata un po' una rincorsa, un lascia e prendi, no, con la musica. Se è ritornata così in modo forte, no, vuol dire che la devi abbracciare e non mollarla mai più, no?
1: No? Adesso certo l'ho capito, per questa cosa mi è entrata bene dentro e quindi spero che sia la mia ultima scelta definitiva.
0: E allora, a proposito di ultima scelta, io a questo punto ti metto alla prova, così ti ascolto in live, ti do anche il voto, no scherzo. Però so che avete portato un brano, come fanno tutti, è quello tra l'altro che avete mandato alla nostra redazione, e tu hai scelto di portare Non è peccato.
1: Sì, un evergreen di Peppino Di Caprio.
0: Di Peppino Di Caprio, riarrangiata.
1: Sì.
0: Ci siamo pronti, l'ascoltiamo. Gigi Di Giorgio, Non è peccato.

0: Ed erano un epcato di Gigi Di Giorgio che è passato da qui, da Sienta a me, dai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Come mai questa scelta così tradizionale, così lontana un po' da te, dalla nostra generazione?
1: In realtà io sono sempre stato un appassionato, un ricercatore più che altro di musica di altri tempi, anche perché il fascino di alcune melodie, di alcune poesie che poi il napoletano hanno una resa che l'italiano non riesce a dare, questo è un mio pensiero. Non è peccato, è una canzone, io che sono anche autore, dove mi rivedo molto, anche perché io amo scrivere d'amore, quindi
0: sei un nostalgico romantico.
1: Sì.
0: Bello.
1: Quindi mi sono ritrovato molto in questo testo e poi abbiamo ricreato questa melodia totalmente differente, riarrangiata dalla versione originale del maestro Peppino Di Capri. Quindi poi ho avuto anche la fortuna di cantarla qualche anno fa all'Upstroke, un localino di Napoli dove c'era Peppino.
0: Era sentita. Il tuo spettatore?
1: Sì, io non lo sapevo. Poi dopo l'ho vista.
0: Sei buttato come un pazzo avanti, è la mia.
1: No, vabbè,
0: e che ti ha detto?
1: Complimenti, e ha detto che potevo inserirla nell'album. Infatti nell'album c'è anche questa versione di questa cover di Peppino Di Capri, non è peccato.
0: Stupendo, vedi, momenti e incontri casuali,
1: sì,
0: inaspettati.
1: Sono i più belli. Anche perché poi se l'avessi visto prima magari sarei
0: certo,
1: stato un po'
0: agitato. Avrebbe un po'. No, ma guarda che è importante, infatti tante volte dico, non voglio sapere chi c'è, non voglio vedere, poi sono miope, pensate, non mi voglio operare. E dico, ma come col tuo lavoro a teatro, in tipo, dico, meglio, così non vedo chi c'è, non vedo nessuno, perché la legge famosa è quella che realmente funziona, è proprio che l'artista deve immaginarsi di stare nelle sue quattro mura.
1: Da solo.
0: No? Da solo.
1: Sempre
0: e quindi
1: meglio.
0: La mia miopia mi accompagna in
1: ti
0: questa
1: aiuta.
0: Cosa, quindi a posto così, sennò entro nel mondo 3D.
1: Io che ci vedo benissimo, magari devo mettere degli occhiali
0: che
1: graduati in modo che da vedere peggio.
0: Bene. Allora Gigi, adesso entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Non so se si dice così a Napoli, però quello che mi piace, cioè piace a me, è meglio a perdere una guerra che a mettere un'abitudine.
0: Me lo confermate, regia, perché io non lo conosco, però penso che esista, ma lo verifichiamo dopo.
1: L'ho sentito anche in altre versioni, però io lo pronuncio così.
0: Okay.
1: Mi piace così.
0: Va bene, uno può anche essere originale.
1: Nel senso, cioè, meglio stroncare subito un qualcosa che non è naturale invece di proseguire facendo. Poi ci sono vari aneddoti dove può essere connesso, quindi
0: no ma è così, ma infatti il punto è questo, quando si mette qualcosa contro, no? Cioè
1: sì,
0: a livello di energie, di situazioni, bisogna abbandonare, perché se non naturalmente queste cose si uniscono, si fondono. Sono dei segni, no? Un po' del cielo che arrivano.
1: Degli anziani, dei vecchietti, tipo quando sei dal barbiere, quindi sono molto una spugna sotto questo punto di vista. Mi piace proprio ascoltare le persone e quello che dicono. E quindi questo è uno dei detti che ho ascoltato, non ricordo quando.
0: Mentre parlavano.
1: Sì, sì.
0: Gli anzianotti. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Sì.
1: Il ragù la domenica.
0: Mazza che tradizione, è una tradizionona.
1: Quello mai, sempre
0: il
1: ragù.
0: Il profumo del ragù,
1: sì,
0: è saporito già dall'olfatto, no? Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Piatto napoletano, un primo piatto. La genovese.
0: È un secondo, è un dessert.
1: No. Dessert tiramisù. Quello che piace a me, poi non so se.
0: E poi hai visto quando
1: appartenere
0: te lo portano con la moca,
1: sì,
0: che in qualche ristorante,
1: sì,
0: tutto
1: mi è capitato.
0: Carino.
1: Ma anche a Roma mi è capitato.
0: Ci devono copiare.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che per te si sta perdendo e invece andrebbe più custodita.
1: Visto che siamo in tema, secondo me la canzone napoletana scritta e cantata e composta in un certo modo, anche perché poi quando mi interfaccio con i più giovani, non perché io sia vecchio, però mi rendo conto che ascoltano la musica contemporanea, però poi quando ascoltano un genere che magari oggi, tra virgolette, non ha mercato, però restano molto soddisfatti di quell'ascolto e piace tanto. Peccato perché alcune, un po' come la musica, diciamo, classica, che è bella, però non, ci sono pochissimi compositori che intraprendono questo mood, diciamo, attualmente. Quindi, secondo me, è questo quello che manca. Era
0: che
1: questa
0: manca,
1: domanda?
0: Assolutamente. No, io invece stavo consultando lì in regia la tua frase: è meglio a perdere una guerra che mettere un'abitudine. Sì. In realtà si utilizza più in amore, più facile rinunciare a un sentimento che perdere un'abitudine. Insomma, è un po' un il senso è quello di che spesso si è disposti, no, a perdere molto pur di non cambiare il proprio modo di vivere. Sì. Insomma, era quella modificata alla di Giorgio. Sì. Invece, cioè, comunque ci hanno capito niente, però c'ho finta che abbiamo capito. Va bene, quello, sì. Che nemmeno io ho capito, poi me la leggo bene dopo. Invece, se avessi uno zaino e dovessi mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa ci metteresti? E ci dovresti mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano. E cosa ci metteresti?
1: Domande difficili, all'improvviso. Vabbè, sicuramente delle cuffiette per ascoltare la musica, che poi non saprei vivere senza musica, specialmente quella napoletana. Quante cose devo dirti?
0: No, va bene questa. Guarda, proprio perché ti ho messo in difficoltà, ti faccio fare una pausa mentre ascoltiamo Non se può fa, sì, di Gigi, di Giorgio, e noi torniamo tra pochissimo. Così, relax.
2: Messaggiavi di notte,

0: Boffà di Gigi Di Giorgio, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. La nostra chiacchierata continua. Allora, Gigi, dove ti trovi in questo momento artisticamente? In che momento sei?
1: Sono in un momento dove ho, come ti dicevo prima, ho preso una scelta ben chiara, quindi dedico il mio tempo a scrivere, a comporre. Passo la maggior parte del mio tempo in studio, perché ho uno studio con il Flex Aiello che nominavo prima, quindi sono felice, sono in una posizione felice di serenità.
0: E cosa stai scrivendo in questo periodo? Su che
1: però io sono reduce,
0: temi? Se posso.
1: Sempre l'amore. Cioè, anche se mi se dico devo scrivere qualcosa sulla vita o su qualcosa di diverso, poi dopo le prime due frasi ritorno sempre lì, quindi credo sia una mia, non so, ci devo lavorare su
0: ossessione
1: sì.
0: Vabbè, la vedo così, la canzone. Penso che ognuno di noi sia proiettato su un qualcosa che si sente suo, no?
1: Sì.
0: Se tu senti l'amore, l'essere romantico, dolce, poi l'amore si può comunque raccontare in più forme,
1: sì,
0: no?
1: In più forme,
0: la tua è quella romantica dolce, o
1: sì,
0: c'è un...
1: No, no, romantica dolce, di solito
0: non
1: sì.
0: Non hai avuto traumi, insomma?
1: Forse li ho superati bene. Chi è che non l'ha avuti?
0: Voglio dire, su testi e canzoni solo traumi ascoltiamo, no?
1: No, a me piace, di solito quando scrivo una canzone poi chi l'ascolta è sempre convinto che magari appartenga a me quella storia, quel racconto. In realtà non sempre, quasi mai. Proprio perché ti dicevo, io che amo ascoltare le persone, anche se faccio una chiacchierata con te e riesco, magari sono empatico come persona, quindi mi piace entrare nelle persone, magari poi la scrivo come se fosse mia. Però in realtà sono, ho una storia, ho varie storie che io metto insieme e poi nasce questa magia.
0: Quindi gli
1: magia.
0: Input comunque nascono sempre,
1: sì,
0: dal tuo ascolto,
1: sì,
0: no? Da quello che percepisci.
1: Ascolto, sì.
0: E la cosa più buffa e particolare che ti è arrivata all'orecchio e che poi magari ne hai fatto anche di un testo?
1: Di solito quella più buffa, vabbè, è anche una storia che poi tutti abbiamo, no? Anche questa non si può fare, di solito quell'amore che magari, oppure quella storia che tu vorresti, però per qualche modo, in qualche modo non si può fare, poi ognuno
0: la interpreta
1: a
0: ecco,
1: modo suo, però c'è una storia che adesso non voglio raccontare i particolari, però che riporta a questo tema del non si può fare. Non so se a te è mai capitato qualcosa del genere.
0: Sì, ma mica solo a me.
1: Infatti, è molto comune.
0: Abbiamo. Ci sono, ma è proprio anche un po' l'essere umano che è proiettato, sì, verso questo non si può fare, no? La stessa, se
1: ci
0: pensiamo da come
1: ci attira
0: il bambino, da come reagisce il bambino ai no dei genitori, invece lui vuole fare l'esatto opposto. Poi non è che da bambini diventiamo adulti e abbandoniamo questa nostra visione. Quindi è veramente facile capirlo pensando a quando si è bambini, a come reagiamo ai no, a non si può fare, è vietato, e quindi dobbiamo andarci invece,
1: sì,
0: per forza
1: contro,
0: a sbatterci con la testa. Invece una collaborazione che senti tu a vicino con qualche artista, cioè con chi ti immagini un giorno di poter fare un featuring magari?
1: Non metto limiti al genere o all'artista. Vuoi il nome dell'artista oppure...
0: No, se sentiti libero di...
1: No, vabbè, io sono stato segnato in vari periodi della mia vita da vari artisti. L'ultimo è Gigi D'Alessio, ma...
0: Non... Che ti senti anche vicino, no?
1: No, poi io mi sono
0: genere
1: sentito vittorioso perché all'epoca c'erano anche persone che non
0: apprezzavano...
1: Ma
0: sembra che ti devo tirare Gigi le cose da bocca.
1: No, sono stato contento perché il Gigi D'Alessio d'oggi, diciamo, rispetto a prima, è diventato nazionale, molto più apprezzato, ci porta, diciamo, in TV. Quindi io all'epoca, quando cantavo D'Alessio, apprezzavo D'Alessio, trovavo anche persone che non erano d'accordo con me. Oggi noto che invece quasi a tutti, diciamo, D'Alessio va bene.
0: Quindi è diventato,
1: sì,
0: popolare.
1: Quindi ci avevo visto bene all'epoca. Quindi un featuring con lui magari sarebbe un sogno.
0: Ti piacerebbe,
1: sì,
0: sarebbe un sogno. Invece se dovesse dire a chi ti ascolta per te oggi la musica, che cos'è oltre la tua salvezza, oltre la tua, il tuo sogno più grande, cosa rappresenta realmente per te?
1: Per me la musica oggi rappresenta una scelta. Una scelta fatta con il cuore, non sono uno che cerca la fama, il successo, credo che quella sia una conseguenza delle cose che poi si fanno. Quindi rappresenta una scelta che mi rende una persona serena, felice.
0: E allora, dopo questo momento molto personale e filosofico, entriamo in un momento più dinamico. Senta me o non mi sento? Il gioco della rubrica Senta me di Napoli senza confini. Io ti dico delle situazioni, devi rispondermi senza pensarci troppo se te la senti o non te le senti. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi sento.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senta me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Senta me.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Basta, solo questo. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
1: Difendo.
0: Gli strumenti tradizionali?
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap?
1: Difendo.
0: Immagina a te che fai il rapper.
1: No, non mi vedo, anche perché poi credo che non sarei vero. Chi mi ascolta lo percepirebbe.
0: Sei proprio un altro genere. Invece il rispetto totale dell'originale?
1: Sì, rispetto, difendo.
0: Difendi proprio enormemente. Sì. Allora amici, il nostro momento chiacchiera è quasi terminato, ma voglio far ascoltare un altro tuo brano. Ci vuoi dire qualcosa ai microfoni?

0: bellissima. Ringrazio anche Flex che mi ha dato l'opportunità, perché lui è, oltre a condividere lo studio, è il mio arrangiatore, diciamo il mio produttore artistico, quindi è anche grazie a lui che sono riuscito a partecipare. E poi sono, c'è in procinto l'uscita di un nuovo singolo. A breve poi magari te lo farò
1: ne riparleremo e ci diamo appuntamento. Allora io ti ringrazio di essere stato
0: grazie
1: qui con noi, amici, io vi abbraccio fortissimo da lontano e vi lascio sulle note di Gigi Di Giorgio con Femmana, questa parola così immensa, così grande, così bella, così tutto, e noi ci ascoltiamo domani. Un abbraccio forte, ciao, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e mi raccomando scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le mie puntate. Ciao!

0: corso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi ospitiamo una colonna portante del patrimonio artistico italiano. Nei nostri studi, infatti, c'è un uomo che incarna 50 anni di evoluzione dello spettacolo, un attore e un produttore che ha debuttato giovanissimo nel teatro d'avanguardia degli anni 70, per poi essere scelto da Edoardo De Filippo, vivendo da protagonista ben 6 anni nella compagnia teatrale più prestigiosa d'Italia. Il suo talento ha segnato il grande schermo accanto a maestri assoluti. Lo ricordiamo nei capolavori di Nanni Loi come Caffè Express e Mi manda Picone e nella pellicola d'esordio di Giuseppe Tornatore, Il camorrista, dove ha regalato un'interpretazione drammatica indimenticabile. Ma per milioni di italiani lui è soprattutto una presenza di famiglia. Dal 1996 presta il volto, l'ironia e le sfumature borghesi a Renato Poggi in Un posto al sole, il real drama più longevo e seguito della nostra televisione. Oggi a Diretta Live abbiamo l'onore di avere con noi Marzio Onorato, con cui faremo un viaggio straordinario, partendo dal rigore del teatro classico, attraverseremo i segreti del set di Palazzo Paladini e arriveremo fino al futuro assoluto del cinema. Marzio è infatti la mente produttiva di Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo, a 360 gradi, in altissima definizione 6K. Una sfida tecnologica e culturale che promette di cambiare per sempre il nostro modo di vivere e percepire una storia attraverso i visori VR.

0: Nei nostri studi oggi c'è un uomo che ha attraversato proprio la storia dello spettacolo italiano. Ha respirato il rigore e la poesia del teatro di Edoardo De Filippo, ha dato corpo ai personaggi di registi straordinari come Nanni Loi e Giuseppe Tornatore ed è entrato ogni sera da ormai 30 anni nelle case di milioni di italiani e non solo, perché Un posto al sole si vede in tutto il mondo, diventando proprio uno di famiglia. Ma non solo, oltre ad essere un grande attore con una storia ricchissima da raccontarci, è un uomo proiettato nel futuro, perché sarà una delle anime più importanti, come dicevamo nell'introduzione, del progetto Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo a 360 gradi in altissima definizione. Ma non voglio dire di più, diamo un grandissimo benvenuto con tutto il cuore a Marzio Onorato. Benvenuto.
1: Grazie. Molto piacere di essere qui e di parlare con chi ci ascolterà.
0: Allora, questo personaggio, ormai 30 anni questa soap iperlongeva, festeggia, penso ad ottobre, i suoi proprio 30 anni. Tu sei dalla prima puntata.
1: Dalla prima scena.
0: Dalla prima scena addirittura.
1: Dalla prima puntata, sì. Beh, un'avventura straordinaria. Credo che questa sia una delle storie proprio principali della Rai, dal momento che nessuna soap o nessun programma è durato 30 anni, diciamo, di fiction. Eh sì, dalla prima scena, che era una scena di un funerale, penso un po'.
0: Ah, non lo ricordavo questo dettaglio.
1: Eravamo tutti molto emozionati perché questa avventura, nessuno aveva mai fatto di noi, diciamo, una soap, no? Che poi in realtà la soap è diventata sui giornali, perché questa è nata come un real drama. Cioè, questo era il format, che è differente dalla soap, che la soap praticamente significa sapone, diciamo, in America, e in inglese è di solito una cosa che parla principalmente di corna, di amore, di divorzi, di cose così, eccetera.
0: Diciamo, è più leggera, più lieve.
1: Il dramma invece, appunto, come dice la parola, sono dei drammi reali, sono dei fatti reali che appartengono alla vita, e quindi raccontare un po' la realtà del posto in cui si vive. In realtà poi è vero così, perché poi gli sceneggiatori giustamente raccontano una serie di problematiche, cose belle, cose brutte che succedono principalmente nella nostra città dove giriamo, a Napoli. Poi attraverso sto condominio, insomma, si racconta un po' di tutto.
0: Dopo tanti anni trovi sempre l'entusiasmo per essere sul set ogni giorno?
1: Sì, io mi diverto tantissimo, per cui c'è sempre qualche emozione, qualche cosa di nuovo che capita in studio quando andiamo in esterni a fare le riprese.

0: paese, ma mi diverto tantissimo, non tanto sulle scene da fare, perché vabbè, quelle è un copione che noi cerchiamo di dire, insomma, le battute al meglio possibile, ma io mi diverto molto con la troupe. Gioco in continuazione, scherzo con loro, no, che scherzo ogni momento, cioè, poi lavoriamo, tanto è vero che noi portiamo 17 scene al giorno a casa, non è che...
1: Infatti, però, non è facile.
0: Non è facile, beh, noi è come se ogni 2 giorni e mezzo girassimo un film completo.
1: Infatti, cioè, uno non si rende conto tutto il lavoro che c'è dietro, no, una soppa. A volte chi lo vede da casa dice è facile, invece c'è dietro tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio, però questo entusiasmo, anche e soprattutto perché poi Un posto al sole è diventato sempre una grande famiglia, quindi c'è un'atmosfera sempre gioviale.
0: Infatti, voglio dire, la gente ogni tanto mi chiede, ma perché non può durare di più, perché è così corta?
1: È
0: difficile a far capire che comunque per fare quei 25 minuti, 27 minuti, insomma, noi ci mettiamo comunque 9 ore di lavoro, e oltre non è che si può andare, però insomma la gente ne vorrebbe di più. 30 anni sono passati, ma sinceramente io è come se non me ne fossi accorto, perché lavorare quasi ogni giorno e comunque dire battute diverse, comunque, come dire, raccontare un po' questo arco di vita di 30 anni, avevo i capelli neri, adesso non più, è stato piacevolissimo, nello stesso tempo non mi sono accorto di tutto questo tempo che è passato, quindi sì, lo faccio con molto piacere e ancora con tanto entusiasmo.
1: E questo è il bello, quando uno fa il del proprio lavoro la propria passione, o della passione il proprio lavoro, è come non si lavorasse neppure un giorno. Sono stata anch'io sul set come, diciamo, assistente alla regia, per cui so come lavori, e soprattutto questa grande simpatia che metti nel rapporto con la troupe e anche nella scena, questi duetti che fai ogni volta anche con Raffaele, con Patrizio Rispo, sono, diciamo, proprio l'elemento commedia di tutta la soap. E voi, diciamo la verità, improvvisate anche molto, ci mettete molto del vostro e della vostra simpatia proprio autentica, spontanea.
0: Sì, ti ringrazio del complimento. È certo, perché noi dobbiamo colorare quello che è scritto e non possiamo dire, diciamo, le battute così, eccetera. La dobbiamo colorare, spesso ci permettiamo di aggiungere o levare qualcosa a secondo proprio di quello che stiamo raccontando. E naturalmente il Patrizio ci divertiamo molto, ma lo facciamo molto anche non preparando queste cose, ma proprio facendole, no? Cioè aggiungendo, levando qualcosina nel momento in cui proprio le facciamo, perché è come se ci venisse proprio naturale farlo, ecco, non è una forzatura. E quindi ci divertiamo tantissimo, e devo dire che anche la troupe si diverte, perché si mettono lì, sorridono naturalmente in silenzio, ma capiamo che se si divertono loro, che sono i primi, che sono abituati a sentire tante battute, tante scene, sicuramente si diverte anche il pubblico a casa.
1: Infatti, c'è il feedback immediato di quello che state facendo, anche perché c'è sempre una sorpresa, un po' come era Totò sul set, no? Ci mettete, come dicevo prima, sempre qualcosa di vostro, e quindi colorite ancora di più la sceneggiatura. Per carità, gli autori sono bravissimi, però come lo interpretate voi, da quel colorito in più, quell'energia in più.
0: Ma noi lo riscontriamo
1: che...
0: poi per la strada, no? E insomma, diciamo che effettivamente ci azzecchiamo, ecco, su due dire. Lo riscontriamo appunto delle persone che, quando ci capita di camminare per Nava, insomma, dappertutto.
1: Non appunto, è che, dopo tanti anni, la gente ti vede più come Marzio Onorato o come Renato?
0: Ma non lo so, io non me lo sono mai chiesto questo, però mi interessa poco, perché a me bastano che poi mi sorridono con simpatie, che si fanno la foto, eccetera, mi fa piacere. In fondo noi questo lo facciamo proprio per il pubblico. Non ci scordiamo che quando è iniziata la soap, cioè, avevano tutti la puzza sotto il naso, registi, attori, ma come la soap, qua facciamo la soap. E poi adesso c'è la fila per entrare a dire delle battute da noi, molti attori rifiutavano.
1: Quest'anno addirittura Whoopi Goldberg.
0: Voglio dire, questa scommessa che poi ha voluto, come tu sai, Minoli, e il Centro Rai di Napoli ha voluto fortemente, insomma, questa produzione, è una scommessa vinta.
1: Assolutamente, anche perché è una soap veramente trasversale, l'ascoltano tutti, dal presidente della Corte di Cassazione.
0: No, sì, noi abbiamo un pubblico che delle volte non ci rendiamo conto, Margherita Hack, per dirlo.
1: Sì, sì, cioè, ma io so, anche Lili Gruber, addirittura quando era inviata in guerra c'erano ancora le cassette di Un posto al sole. Ho visto Stefano Tura, che appunto anche lui inviato di guerra, che era emozionato a essere sul set di Un posto al sole e farsi le foto con voi, per cui veramente veramente siete
0: ma guarda, quando io e Patrizio anni fa siamo andati a New York anche con Francesco Vitiello a girare alcune scene a New York, ci fermavano per la strada, io dicevo ma Patrì, ma perché che ci fermano, che siamo De Niro
1: da Sinofman
0: e quindi ci rendevamo conto che anche lì, tra l'altro lì ci stanno più di 500.000 italiani, insomma, amatissimi. E poi penso, io non sono molto social in generale, non è che sono uno che si espone tanto, perché è così, sono un po' timido sotto certi aspetti, però io so che ci seguono più di 20 milioni di persone in tutto il mondo.
1: Sì, sì, assolutamente
0: arrivano lettere, arrivavano almeno fino a poco tempo fa, lettere dal Vietnam, da tutte le parti del mondo, quindi è bello fare una cosa che è seguita da tanta gente. Crediamo che questa mezz'ora per il pubblico sia una mezz'ora abbastanza rilassante rispetto a tutte le problematiche varie che si succedono, specialmente adesso oggi nel mondo.
1: Sì, è assolutamente rilassante, però nello stesso tempo, poiché affronta tutte le problematiche sociali che veramente questo fatto di sentire proprio, sentirvi vicini di casa, sentirvi in famiglia, però a volte anche uno prende spunto dalle problematiche, da come risolvete determinate questioni, ma anche a volte nei battibecchi c'è dietro tutto uno studio psicologico, sociologico, e questo io credo che sia anche la grande potenza di Un Posto al Sole, che alla fine non è soltanto soap, ma è da pillole di saggezza e situazioni in cui tutti noi ci possiamo trovare, a volte ci date anche lo spunto per risolverle.
0: Francesca, sì, io credo che la protagonista assoluta di questa soap sia Napoli, prima di tutto.
1: Infatti, che stupenda.
0: Le due facce, diciamo, della medaglia, no? La Napoli di un certo tipo e la Napoli di un altro tipo, però diciamo che gli sceneggiatori hanno fatto dei miracoli, perché parliamoci francamente, raccontare per 30 anni la vita dei personaggi facendo cose diverse, perché non è che uno può fare sempre scrivere la stessa cosa, non è facile, quindi loro hanno fatto un lavoro di ricerca enorme e sono riuscite, diciamo, a scrivere per tutti i campi della vita, dal punto di vista psicologico, la violenza, la camorra, la bellezza, le caratteristiche, l'architettura, cioè veramente hanno scritto di tutto. E quindi è chiaro che le persone non si sono stancate, le persone stanno invecchiando con noi, insieme a noi, e questo è come se fosse uno specchio dove loro si guardano e dicono vabbè, se lui sta campando, io lo vedo, campo anch'io, cioè perché non sono passati 30 anni solo per noi, ma pure
1: per il
0: questo
1: zoccolo
0: duro che ci segue da 30 anni. Io delle volte, prima avevo un motorino, adesso a Napoli non più perché mi diventa un po' pericoloso, ma io delle volte andavo in motorino col casco, mi riconoscevano da non so da cosa. Io vado sull'autostrada ancora oggi, delle volte le macchine mi superano, poi io vedo che rallentano
1: perché ti vogliono salutare.
0: Vado a 120, massimo 130, questi vanno a 140, 150, ma a un certo punto io vedo che questa sulla sinistra, invece di proseguire, rallenta un'altra volta per avvicinarsi al mio finestrino e salutarmi così.
1: Ma perché quindi, tu pensa, questo, tutte io le non lo sere so, entrate nelle case degli italiani, alla fine veramente fate parte della famiglia e della vita di 20 milioni di persone che vi seguono.
0: Sì, sì, è questo che a noi, almeno a me, mi fa tantissimo piacere. A me, che un critico, diciamo, ci dica che noi siamo prodotti serie B, me ne frega poco. Cioè, perché molto è partito sempre come un prodotto di serie B, una specie di snobismo, diciamo, no, verso questa soap. Noi abbiamo un rapporto con la gente.
1: Ma io penso che sia il pubblico sia quello che poi decreta il successo o meno e il valore o meno di un prodotto. Quindi io credo che possa essere, anzi, un prodotto a 5 stelle, visto il successo che ha da 30 anni e che mantiene costante, anzi a volte anche in crescita, quindi non ci sono mai momenti di flessione.
0: No, quindi speriamo che, diciamo, continui così. Ma io credo che il pubblico, se un domani dovesse scomparire dallo schermo, sarebbe un guaio.
1: Non sarebbe un lutto, io credo che sarebbe un lutto vero e proprio.
0: Una mancanza proprio molto forte, cosa che difficilmente accade, diciamo, in un programma televisivo, dove magari un programma poi prima o poi finisce, però la gente si passa a un altro. A noi passare da Un Posto al Sole a un'altra cosa su Rai 3, a un certo punto la gente, io credo, che sbarella un po',
1: che si sentirebbe smarrita proprio, cioè dovrebbe metabolizzare,
0: no, è come
1: veramente
0: se
1: diventasse
0: un pezzo di se stessi, capito?
1: Esatto.
0: Almeno,
1: ma io ho incontrato delle persone che dicono: sono nato con Un Posto al Sole, veramente fa parte della mia vita.
0: Poi tanti tanti immigrati imparano l'italiano con noi.
1: Imparano
0: eh?
1: L'italiano e poi sì, si sentono vicino a casa. Comunque sì. I napoletani sono in tutto il mondo, vabbè, e quindi quelli, sì. Gli regalate ogni giorno un pezzo della loro Napoli.
0: Siamo molto vista negli istituti, insomma, nei penitenziari, negli ospedali. Facciamo tanta compagnia.
1: E quindi è bello anche fare del bene e rallegrare la vita delle sì. persone, fare compagnia
0: sì,
1: in
0: fare
1: un
0: compagnia
1: momento in cui siamo sempre più soli.
0: Persone che naturalmente stanno vivendo dei momenti difficili, insomma, ecco.

0: Renato è un personaggio anche molto ironico, come sì, sei anche tu nella vita, ma è anche un conquistatore. Insieme a Ferri è quello che ha avuto le donne più belle della soap. Tu ti sei mai sentito un Latin lover?
1: Io personalmente sì. No, assolutamente no.
0: Eppure sul set più di una volta hai ricoperto questo ruolo, nel senso che ti...
1: Sì, diciamo fino a qualche anno fa, però. Sì, ho ricoperto, quello era scritto, diciamo, dagli sceneggiatori che volevano questo, però no, io personalmente no, assolutamente, anche se, diciamo, la mia vita rispetto, diciamo, alle ragazze, alle donne è stata piuttosto intensa, però non mi sono mai sentito assolutamente un Latin lover, non scherziamo proprio.
0: Tu hai lavorato spesso con grandissimi, hai iniziato proprio con il teatro d'avanguardia a Napoli, a Milano, sei entrato nella compagnia di Nino Taranto, poi di Gino Bramieri al Teatro Sistina di Roma e poi la grande svolta con Edoardo De Filippo che ti volle proprio nel ciclo eduardiano e soprattutto nel personaggio di Vittorio Elia in Natale in casa Copiello.
1: Sì,
0: che ricordi hai di quel periodo?
1: Beh, quello fu, l'ho raccontato molte volte, però fa piacere ridirlo perché magari non tutti l'hanno. Quello fu proprio il mio provino con Edoardo, la parte di Vittorio Elia. Vabbè, io, chi attore napoletano, diciamo, 30 anni fa non avrebbe voluto lavorare con Edoardo? Edoardo era, come dire, il massimo a cui poter aspirare, no?
0: Certo.
1: Per il teatro.
0: Che eredità ti ha lasciato questa esperienza?
1: Il rispetto del palcoscenico, la serietà del lavoro, le battute, come bisogna interpretare le battute, tutto. Io devo tutto a lui da un punto di vista. Se io oggi, Renato, riesce a parlare, a essere simpatico di un certo tipo, i tempi delle battute, io lo devo tutto a lui. Nel teatro, nel cinema mi sono molto ispirato a Nino Manfredi, ma nel teatro e comunque la preparazione mi ha dato Edoardo, non l'ha dato nessuno. Io stavo sempre dietro le quinte, anche quando non dovevo entrare in scena, perché volevo succhiare tutto da lui, volevo immettere dentro di me tutta la sua esperienza. Il provino è stato fatto proprio su tre battute di Vittorio Elia, tre, durò 2 minuti.
0: Ed eri emozionato, ti ricordi in quel momento?
1: Sì, però diciamo fino a un certo punto, perché lo volevo molto, lo volevo.
0: Quel ruolo?
1: Lo volevo quel ruolo, così come volevo con determinazione questo ruolo di qui in un posto al sole. Lo volevo fare proprio questa esperienza, che pensavo che durasse 6 mesi, un anno, che poi è durata 30. Però anche qui lo volevo.
0: Ti ricordi il primo provino che hai fatto per entrare un posto al sole?
1: Per un posto al sole, sì, certo. Un provino dove mi diedero due indicazioni. A noi serve la sveltezza e la precisione e la serietà. Perché? Perché loro sapevano che noi dovevamo fare 18 scene al giorno, che non è facile, quindi abituati a fare al cinema 3 scene, 4 al giorno, o teatro, a fare proprio lo spettacolo in teatro, e volevano che uno apprendesse subito, diciamo, no? La scena la facesse con una certa nonchalance. E io mi preparai, diciamo, questa cosa abbastanza bene e sì, fui preso, insomma, perché capii che cosa volevano da me. Ecco. Edoardo durò 3 minuti, la conoscete la commedia? Sì, io con Edoardo volli fare un'esperienza prima come comparsa. Io già avevo fatto dei film, avevo fatto appunto Nino Taranto, avevo fatto compagnie anche di giro abbastanza anche importanti, però volevo proprio stargli un attimo vicino e chiesi a un mio amico che lavorava con lui, Sergio Soldi, poi purtroppo è finito, e disse: Sergio, ma non c'è una cosa che posso fare la comparsa giusto per stargli vicino? E la feci, seduto in una scena dove lui stava in scena e c'erano due poliziotti vestiti con il tipico impermeabile bianco, eccetera, che stavano in fondo in penombra, e io andai a fare questa comparsa ed ero contento di fare la comparsa. Poi tempo dopo disse, mi chiamò Sergio, disse: senti, ma a me mi ha chiamato Edoardo, ha detto soldi, ma che lo guaglione che è venuto a fare comparse con noi, quindi lui non
0: so aveva come, notato,
1: mi aveva in qualche maniera adocchiato, che poi sembrava, ma lui aveva occhi,
0: era un radar
1: di tutto, e quindi andai a fare il sopravvino. Prego, onorato, prego, sedetevi. C'era un tavolino, una luce scendeva da una piccola luce che scendeva dal palcoscenico del San Ferdinando, un tavolino semplice, due sedie messe là. Conoscete Natale in Casa Pirri? Cioè, sì, direttore, lo conosco, perché lui voleva essere chiamato direttore.
0: Perfetto, sì.
1: Perché poi io ho scritto anche, ho fatto parecchie interviste, e lui in realtà era un direttore d'orchestra.
0: Ecco, certo. Dice,
1: lui era un direttore, lui come dire, manovrava tutti i suoni, i volumi, i passi, e quindi è come un direttore d'orchestra con la bacchetta che ci dirigeva. E si divertiva tanto, specialmente quando doveva dirigere le donne, perché faceva la parte femminile, ed era divertentissimo. Disse, ah, sì, direttore, allora dite questa battuta, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. E disse, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. Disse, no, dovete fare un intervallo tra i due bravi, perché la gente ride. Se questo pure l'avete fatto voi. Sì, se l'ho fatto io. Bravo. Bravo. Ecco, benissimo, andate a firmare il contratto.
0: Bellissimo.
1: Due secondi, due minuti.
0: E bastava perché, poco per capire subito,
1: sì,
0: chi avete
1: sulle sedie
0: davanti.
1: Il teatro è tempi. E qui dicevo, quando ci sono queste cose qui nella comicità sono i tempi che sono importanti, al di là di quello che si dice, c'è il tempo della battuta.
0: E invece di Nino Taranto, che ricordiamo?
1: Nino Taranto era divertente, anche lui, mi sono divertito tanto, facevo la parte dell'atto giovane, e più che qualcosa in scena, mi ricordo che lui, quando facevamo le tournée, viaggiavamo su questo pullman, che ci facevamo tutte le piazze più incredibili d'Italia, giravamo tutta l'Italia, e lui che era il primo che la mattina, quando partivamo, dormivamo, e poi la mattina si partiva per un'altra destinazione, era il primo che io vedevo seduto al primo posto del camion, che guardava l'ora, che vedeva a che ora ci eravamo svegliati, eccetera. Era una specie di, come dire, di capitano di un esercito. Ricordo questo atteggiamento suo, poi molto divertente, per carità.
0: Anche nella vita privata conservava questa grande capacità di coinvolgere, di far ridere.
1: Ma Nino Taranto o Edoardo?
0: Nino Taranto.
1: Guarda, sinceramente io ricordo poco della vita privata. Io ti devo essere sincero, nella vita privata di questi grandi, con Gino Bramieri, lui nella vita privata era divertente, ma lui, sapendo che io avevo un papà che si occupava di coralli, e lui piacevano molto i coralli, quindi pretendeva sempre che io gli portassi, gli vendessi delle cose. Quindi quando veniva a Napoli doveva pigliare un po' di collane o di orecchini di corallo, eccetera eccetera, e lui le doveva regalare, diciamo, alla moglie. Quindi più lui ho conosciuto. Invece io sono un po' riservato, quindi io nella vita privata, diciamo, non è che andavo a mangiare insieme, stavo sempre un po', ero riservato, diciamo.
0: Cioè, facevi la tua parte.
1: Io facevo
0: poi
1: la mia parte, prendevo da loro artisticamente quello che dovevo prendere, ma volevo essere sempre me stesso, mai, come dire, ruffianeggiare, insomma, molto a livello privato, ecco.
0: E a un giovane che volesse intraprendere questa carriera, cosa gli consiglieresti?
1: Di non intraprenderla.
0: Perché sembri così contento?
1: No, ma oggi c'è un approccio completamente diverso. Oggi c'è proprio un approccio che, cioè, ma all'epoca noi andavamo in giro con le fotografie sotto il braccio, tipo baguette francese, e andavamo per produzioni a cercare lavoro, a proporci. Adesso le stesse produzioni dicono mandami un videotape, non c'è più contatto umano.
0: Questo è un po' dappertutto, è molto triste.
1: È tristissimo, non c'è il contatto. E invece quando si fa cose artistiche, tra virgolette, bisogna avere il contatto umano. Come fai tu da un videotape a capire se io sono capace o no? Vuol dire che è tutto falso, vuol dire che voi già avete in testa chi volete prendere, e quindi non c'è rispetto per l'attore, in quanto, né in quanto lavoratore né in quanto artista. Infatti... quindi io non saprei proprio. Oggi è successo, può avere successo uno qualsiasi senza essere bravo, solamente perché magari esce, c'hai like sul
0: sui social,
1: sui social, quindi
0: beh, è brutto che siamo diventati tutti un po' dei numeri.
1: Se uno lo vuole fare seriamente, allora deve andare a scuola, deve andare al cinema, deve studiare, deve leggere, deve parlare ad alta voce, si deve leggere il giornale, deve proprio leggere, ecco, e fare l'esperienza attraverso andando appunto in una scuola di teatro seria, cioè. Però non è facile, perché oggi tutto vogliono, come si dice a Napoli, il cocco a monnate buono, cioè subito pensare di no, perché se c'hai i social e non è così. Quindi io non lo consiglio molto.

0: Guardando a ritroso sulla tua vita, hai qualche rimpianto o qualche cosa che avresti voluto fare? Hai ancora sogni nel cassetto da realizzare?
1: No, sogni nel cassetto è cercare di continuare a fare produzione, cose che mi piacciono e continuare finché sarà possibile un posto al sole. Mi sta bene la vita che sto facendo adesso, non chiedo altro perché sarebbe troppo, non ho dei sogni particolari, insomma.
0: Come vedi il panorama attoriale partenopeo?
1: Eh beh, lo vedo abbastanza bene, lo vedo bene, quello sì, stanno tanti comici bravissimi, ci sta Biagio Vizio che è bravissimo, ci sta Procopio che è un attore straordinario, ci sta lo stesso Corrado Ardone col suo trio, col quale stiamo per fare... speriamo questo film in Puglia, lo vedo bene. C'è il Teatro San Lazzaro che ha purtroppo avuto questa grande sfortuna, che comunque ha continuato a mantenere una tradizione, e da un punto di vista artistico Napoli non mi dispiace affatto, insomma, per cui lo vedo bene. Poi in Regione Campania si girano tanti film, credo che sia la regione dove si girano
0: sì,
1: film,
0: soprattutto
1: di tutti.
0: In questo periodo è diventato proprio
1: sì
0: un...
1: ma questo dobbiamo ringraziare anche la Film Commission,
0: sì,
1: che ha aiutato tantissimo e lavora tantissimo per poter dare modo sia alle produzioni napoletane sia alle produzioni che vengono da fuori di mettere a proprio agio e a girare per la città, quindi lo dobbiamo tanto anche ai presidenti regione che hanno capito che Napoli era un teatro, diciamo, a cielo aperto, e per cui hanno investito dei soldi sul cinema,
0: E diciamo che anche un posto al sole ha sfondato questa porta, perché con le bellezze di Napoli, anche il personaggio di Viola che era guida turistica che faceva vedere le bellezze di Napoli,
1: sì,
0: il periodo in cui Napoli era famosa anche per le cose brutte, invece diciamo i primi a mettere una luce
1: in risalto
0: la bellezza di questa città.
1: Sì, infatti io spero che Viola possa ritornare, diciamo, a continuare a fare questo percorso artistico che, diciamo, un po' in questo momento manca. Speriamo di sì. Vabbè, Napoli è quella che è. Napoli è la città più bella del mondo.
0: Tu che rapporto hai con Napoli? Che rapporto hai con
1: Napoli? C'è un rapporto straordinario. Io qui sono napoletano, figurati. A me Napoli, se mi parlano male di Napoli, divento una bestia. Io ne posso parlare male e dire magari che cosa non mi piace, ma io da napoletano lo posso fare, ma altri no. Che Napoli, se tu la prendi... prendi una nave e entri da lontano nel Golfo di Napoli, è una città che da un punto di vista mio personale mi mette anche una grande malinconia, proprio perché a me mi acchiappa proprio nella pancia, però è la città più bella del mondo. Io ho girato Napoli, non perché è la mia, ma è bellissima, anche se c'ha naturalmente un lato della medaglia che non mi piace, chiaramente, però questo fa parte, non lo so, di una tradizione di questo popolo che ha avuto forse troppe dominazioni, però è rimasto sempre se stessa anche nei difetti.
0: Certo.
1: Non so come spiegarmi, è difficile far capire a una mamma del vicolo dei quartieri che non può mettersi tre figli dietro al motorino senza casco, è difficile, capito? Come fai a fargli capire che non deve fare così quando i suoi come dire, genitori e nonni hanno vissuto nell'indigenza, oppressi da tutte le dominazioni che abbiamo avuto? È difficile far capire, appunto, che uno non deve essere un po' più, non deve buttare l'immondizia per la strada, cioè delle regole semplici di un vivere civile che potrebbero portare Napoli a essere ancora più bella. Purtroppo ci sono delle sacche molto difficili da migliorare.
0: Sì, c'è una mentalità che è difficile da sradicare.
1: Da sradicare, sì.
0: Ma forse anche perché, come dicevi tu, questo fatto di aver avuto tante dominazioni, c'è una sorta anche di orgoglio, di resistenza.
1: Di resistenza.
0: Al di là che sia un atteggiamento giusto o sbagliato, però c'è quasi questa volontà di non cambiare perché...
1: Infatti sì, c'è una volontà strana di resistenza.
0: Strana, anche se però io vedo che adesso in questi ultimi anni la città sta cambiando.
1: No,
0: tanto.
1: La città sta cambiando tanto, la città è molto più pulita, per carità, la città è ben altro.
0: Io la vedo anche molto sicura, cioè sì, rispetto a un tempo c'erano delle zone, che ne so, anche il quartiere della sanità di Forcella, che erano considerate un po' off-limits, invece adesso sono vivibilissime, sono state proprio aperte.
1: Diciamo che già abbiamo raggiunto un livello migliore. Se potessimo ancora fare qualche passo ancora più avanti sarebbe meglio, ma va bene così.
0: Lo speriamo, noi siamo ottimisti.
1: Napoli.
0: C'è ancora un regista con cui ti piacerebbe lavorare?
1: Mi piacerebbe rilavorare con Tornatore. Mi piacerebbe, perché mi sono trovato tanto bene, e mi piacerebbe rifare un'esperienza con lui. Sì.
0: Cosa ti è piaciuto di lui, di questo?
1: Quando... Di lui mi è piaciuta sempre la capacità di saper estrapolare dal personaggio e dall'attore lo faceva le cose più giuste. Quindi sapeva dove uno poteva fare un passo in più o in meno. E la sua grande capacità di capire esattamente l'inquadratura, la macchina, da quello che voleva da quell'inquadratura. Molto, sì. Un altro regista mi sono trovato bene, stranamente Squitieri, ma quello mi sono trovato bene perché Squitieri è uno che ti lasciava anche inventare. Una volta disse: inventati quello che vuoi, dici quello che vuoi, però non da retta, levi il copione da mezzo. Invece, per esempio, Sorrentino, col quale ho fatto credo un suo primo film, è un regista completamente diverso, però ha ragione lui, e mi fece ripetere una battuta di un suo film, me la fece ripetere 20 volte, perché io non riuscivo a dirla esattamente come lui l'aveva scritta. E io non mi rendevo conto, ma dico: vabbè, ma ci ho levato la virgola, ma che problema? No, no, tu la devi dire esattamente come sta scritta, 20 volte. E però poi, vedendo il Sorrentino, poi come dire, l'evoluzione di Sorrentino, io ho capito che lui aveva ragione, perché le sue battute avevano un senso esattamente come lui le scriveva. Se uno la cambiava, non aveva più quel senso che lui voleva. Io amo molto Sorrentino.
0: Infatti quello che dicevi prima, no, le pause nel teatro, così poi anche come nel cinema, sono importantissime.
1: A me le
0: quindi
1: pause,
0: la virgola cambia assai completamente poi la struttura della frase.
1: Lui è un pittore più che un regista, cioè, a me piace tantissimo.
0: Ti piacerebbe cimentarti anche nella regia?
1: Guarda, alcune volte lo faccio automaticamente, ma non avere tutta la responsabilità della regia. Delle volte però, vabbè, tanti film fatti e tante cose lo so a memoria, però sarei troppo pigro sotto questo aspetto, perché mi piace più l'organizzazione generale di un film che non strettamente poi il ruolo del regista, anche se poi entro un po' in mezzo nella sceneggiatura, nei dialoghi, nel consigliare, ma non prettamente nella figura del regista.
0: Se, un'ultima curiosità, leggendo anche il tuo profilo su Wikipedia, no? A un certo punto scrivono che tu avevi e hai molti alias, con, non so, Onorato con l'H, Onorato C, sì. Marzio C.
1: Ma quello che vedi è rimasto un po' a tanti anni.
0: È rimasto
1: poi
0: tanti anni.
1: Di
0: ma era vera questa, era vera questo gioco di. Sì, sì, sì.
1: Sì. Sì, l'H è venuta fuori quando io sono stato a trovare mio zio, che fratello di mio padre. La mia famiglia ha avuto una storia un po' particolare, erano 8 tra fratelli e sorelle, e si sono distribuiti un po' in tutto il mondo. Uno di questi fratelli di mio padre andò in Messico e lì si aprì dei negozi di scarpe e altre storie, e vedevo che sul negozio stava scritto Onorato con l'H davanti. E disse: ma caspita, ma io se mi metto l'H, dico, nei titoli, perché all'epoca io stavo nei titoli, diciamo, normali, la O, la H viene prima della O.
0: È
1: quindi
0: certo.
1: In una cosa, se mettono l'ordine alfabetico io salgo. E misi questa H davanti alla SO. E poi mi è piaciuta ed è rimasta.
0: Marcio, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte queste cose che ci hai raccontato e di averci aperto le porte proprio al tuo animo, alla tua esperienza, alla tua professionalità, che penso siano preziose per qualunque persona ti abbia ascoltato oggi.
1: Vabbè,
0: e grazie di essere stato
1: così,
0: qui
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie, sei troppo buono, troppi complimenti. Viva Napoli!

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

gambe, giorni pallidi. Un vecchio siede al parco e mentre dà a mangiare ai passeri pensa a Maria. Un uomo d'affari veste Armani ed entra in un tassì. Lui pensa a domani che si fottano i nostalgici. Addio settembre, sapore assente. Vivo cose perché devo anche se non mi va. E casa mia un casino, birra e fumo, un vecchio pub. Lei diceva non sai stare solo, invece eccomi qua. Secondo il mio vicino strano, chi c'ha un cuore schiavo e come fai a scappartene da lì?

ti sta vicino. Io tiro a te, tu tiri a me, sta fu un'inganna. E sanno e zucchero, sti sanga clandestini. È proprio

vent'anni quando ci siamo incontrati. E manca una parola, solo noi sospira. Non c'è solo per due anime dannate. Anime persi in dasti carne, gangranite. Venite fermi, che sto cor mio trasito.

Passa non sti vuole una mano, passa sta condanna. Ci sentiamo se lontana, pure si sta ma vicini. Tira a te, tu tira a me. Sta corda fu un ganna, sa ne sono che resti sempre clandestino. Ma è proprio chiume, un colpo coro, sto destino. Parli cent'anni quando già siamo incontrati. E manca una parola, solo non si spire. Usciato solo per due anni, ma dannata. Abbiamo perso in tasti carne dilaniate. Venite lì, ma casta ora mi trasite. Facite ammesso, io momo venite. Ma che ne sa tutta quella gente che non sa l'amore. Quest'uomo che intestina senza più calore. Mi c'è più calma, tronavo. Sullo assimilatore l'aria cava, non respira se non focava. Non c'è più nemmeno il suo ruolo, che sapeva racquemare. Oh fra, che sapeva racquemare.

fa che il vuoto non voglia più soffrire, lasciami in pace, che posso fare, lasciami già così.

faccio burdella sull'avestronzat. Ti sfastariata e si tornata a gas. Amore me la si c'è mai pensato. E te dedica pure a menta cura sulle lat.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli, sospese tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano. Amori, partenze e ritorni, quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale. Una melodia che conosciamo da sempre, cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, ma questa volta è mercoledì e quindi cosa succede? C'è la rubrica Siente a me, benvenuti, la nostra nuova rubrica che insomma sta davvero avendo tanto successo e soprattutto riceviamo sempre più tanti artisti e tante persone che vogliono arrivare qui direttamente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questa rubrica è stata fatta perché profuma di tradizione ma soprattutto guarda dritto al futuro. Siente a me è un viaggio tra le anime della musica napoletana, quella che conosciamo e quella che pensiamo di conoscere, quella che ancora secondo me deve sorprenderci. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco, di prendere un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascoltiamo l'interpretazione più originale e soprattutto più coraggiosa. E a questo punto arriva direttamente qui alla rubrica di Senta me a Napoli Senza Confini un ospite donna straordinaria. Vi dico qualcosa di lei. Signori e signori, oggi vi porto nel cuore di una voce autentica e intensa, soprattutto molto originale. È legata alla nostra terra, un'artista napoletana classe 92, una cantante e cantautrice che ha fatto della sua musica la sua ragione di vita. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Nadia Grace. Ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Come stai?
3: Tutto bene, molto emozionata.
2: Allora, intanto com'è aver ricevuto l'ok e la telefonata che è stato scelto appunto il tuo brano, quindi è stato comunque super apprezzato, perché chi arriva qui vuol dire certo. Che c'ha quella cosa in più, no? Quel brio, quel friccicarello che ha colpito e ci è arrivato dritto al cuore, no? Ascoltandoti. Com'è stata questa
3: esperienza? Non me l'aspettavo,
2: è
3: la risposta penso che diano un po' tutti. Non me l'aspettavo, ho visto insomma il lancio del format nuovo, perché se la pagina, ho detto vabbè ci provo, un po' convinta anche dal mio compagno, ho detto vabbè la mando, tanto mica scelgono me,
2: che è stato qui obbligato a venire con,
3: sì, obbligato.
2: Con lo strumento e con la chitarra e dopo ascoltiamo anche voi, sì. Insieme, però bello questa condivisione,
3: ci
2: no?
3: Siamo conosciuti proprio facendo questo, io cantavo in un gruppo e lui è stato il nuovo chitarrista insomma ad entrare in questo progetto, mi disse era arrivato un chitarrista nuovo e dopo un anno di corteggiamento, insomma sono 5 anni
2: che sta proprio sudando,
3: che mi sopporta e mi sopporta
2: e ti sopporta, sì, e ti supporta,
3: e mi supporta tanto,
2: cosa importante, sì. Anche perché penso e spero vi supportiate a vicenda
3: sempre. Ci capiamo, no? Perché facciamo lo stesso mestiere, quindi c'è il rispetto reciproco, questa è la cosa più importante.
2: Io penso sia una cosa molto molto bella, molto. No? Anche poter scrivere o ragionare, sì. Su una melodia, su un brano, su un arrangiamento,
3: parliamo la stessa lingua,
2: bello bello. Allora, conosciamo meglio Nadia, il tuo nome è Nadia Sodano,
3: sì.
2: E cantante e cantautrice, fondamentalmente ti sei avvicinata artisticamente, insomma hai un po' navigato tra lo swing al jazz fino, sì. Al pop, no? Costruendo comunque con il tempo un genere molto elegante e contemporaneo. Da giovanissima ti sei distinta sempre per la tua voce e sì. Per la tua autenticità, fondamentalmente il grande pubblico ti ha anche conosciuto in un programma molto

0: conosciuto di Gerry Scotti, Winner Is. Come è stata quell'esperienza? Partiamo proprio da lì.
1: È stata la mia prima esperienza importante, ero una ragazzina, avevo 19 anni, feci questo provino, all'epoca ne avevo fatti tanti ed ero anche molto disillusa. Feci questo provino e dissi,
0: già 19 anni, guarda, sì, tosta essere disillusa.
1: Sì. E dissi, vabbè, tanto non mi hanno preso. Poi mi telefonarono e lo raccontavo prima fuori ai ragazzi che pensavamo fosse uno scherzo. E mi dissero, no, guarda che sei convocata per fare il programma proprio, non il secondo provino, io. E quindi ho fatto questa esperienza bellissima, non lo dico per dire, veramente, insomma, a volte bisogna veramente tentare perché i sogni si realizzano.
0: Assolutamente, quindi bisogna essere sempre, avere determinazione, che no, sempre. È un po' la prima arma per il nostro settore, per il nostro mondo, poi essere caparbio e costante, non arrendersi mai, perché i momenti di sconforto ci sono, no? Sono proprio dovuti a quei no, a quelle porte chiuse, però è proprio dei no, è proprio da quelle porte che poi si aprono altri spiragli, se poi tu fondamentalmente ci credi, perché chi non ci crede può benissimamente fare un altro lavoro, cambiare e scegliere una strada più semplice, perché chi fa quello che facciamo noi magari o chi fa musica dice, ma hai il coraggio, chi te lo fa fare, no? Certe volte
1: me lo dicono
0: pensato,
1: tutti i giorni.
0: Hai pensato tu a questa cosa? Ti è mai passato per la testa?
1: Sì, però non ho mai mollato, ho cominciato che avevo 14 anni, ne ho 34 e nonostante i mille problemi della vita legati anche appunto a questa attività, poi un giorno mi sono detta, ma non mi possono dire sempre di sì, cioè nel senso non è che se io faccio un provino devo sempre insomma superarlo, quindi è più forte di me, è una cosa che c'è da quando sono nata, non riesco, ho provato a fare anche altro però torno sempre,
0: è più forte di te, infatti a tal punto che è così forte, così travolgente per te la tua musica, sei impegnata anche nella valorizzazione della tradizione, della storia e della canzone partenopea napoletana, no? Che rientra comunque nella tua vita, in che modo valorizzi la musica sul tuo territorio?
1: Allora, principalmente sì, come interprete ovviamente, perché nasco come cantante ma anche come autrice, se questo posso dirlo, perché ho lavorato alla mia prima pubblicazione insomma ad ottobre e ho scritto il mio primo libro di storia della canzone napoletana.
0: Complimenti,
1: dedicato proprio
0: Nadia.
1: Alla radio, e nel libro parlo anche di questa sede di, insomma,
0: di Napoli,
1: via Marconi, sì che mi pare si sia spostata qua nel 62, quindi ho fatto proprio questa ricerca legata alla canzone napoletana in ambito radiofonico dalla nascita della prima Radio Napoli, che era Rai Radio Napoli 1. Novembre 26 quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Radio Napoli, quindi insomma questa cosa mi ha emozionato ancora di più,
0: l'ho particolarissima,
1: detto. Sì,
0: vero?
1: Quando sono arrivata fuori ho detto, ho scritto 446 pagine su questa radio ed è la prima volta che c'entro.
0: Che bello, guarda che cosa particolare, il segno del destino. Hai
1: ti
0: dovuto
1: ho portato anche una copia regalo.
0: Grazie, cioè hai dovuto scrivere un libro per arrivare qua. Fatalità, no?
1: Destino.
0: E allora non ci resta che ascoltare la tua meravigliosa voce e ci delizierai con qualche secondo di Reginella.
1: Sì.
0: Ci siamo, Nadia Grace per Rai Radio Live Napoli.

0: applauso, Nadia. Ma grazie. Non sai che avrei voluto questa voce nelle mie recite scolastiche, perché mi faccio entrare un attimo e tuffare nella mia adolescenza alle medie.
1: Sì.
0: Sì, perché per fortuna la nostra scuola, ecco, organizzava queste recite scolastiche di fine anno davvero forti, cioè radicate, con un senso, no, a quello che facevamo.
1: Di appartenenza,
0: esatto. E niente, io volevo cantare, ma non avevo questa voce, insomma, e ballavo e basta.
2: Invece ti dirò di più, io volevo cantare e il mio professore di musica, che spero ascolti questa intervista, alle scuole medie mi diceva: no, tu non sai cantare.
0: Addirittura.
2: Cantavano tutte le mie amichette, alla fine sono stata l'unica nella vita a fare la cantante.
0: No, io non ci credo.
1: Giuro, è stato il paradosso.
0: Non penso che eri stonata, cioè per
2: no,
0: me è
2: lui
0: possibile.
2: Diceva: no, tu ti metti lì a suonare la diamonica. Io ero molto ribelle, lo sono sempre stata, mi mettevo lì, dicevo: non faccio proprio niente. Tutti suonavano e cantavano, io ero lì così col broncio.
0: E ci credo, però era geloso che avevi una bella voce. Chissà. Forse avrebbe voluto fare il cantante e non l'ha mai potuto fare. Questa è la verità, prof. Perché ci sono queste
2: Ciao,
0: situazioni,
2: prof.
0: Devo dire, la verità non è la prima volta che le ascoltiamo. Vanno anche in conflitto con i ragazzini un po' più bravi di loro, in matematica, coi numeri, no? Che ci sono persone che stanno anni luce avanti.
2: Però si ritorna a quello che dicevi prima, scusami se ti interrompo, che se sei caparbio, poi alla fine arrivi dove vuoi arrivare in un modo o nell'altro. Forse non realizzi proprio tutti i tuoi sogni, però almeno ci arrivi, che dici: ok, ho fatto tutto quello che potevo fare.
0: Ma ti rendi conto, Nadia, se fossi stata più debole, no, e più fragile, questo ti avrebbe segnato?
2: Sì,
0: a proprio
2: sì, anche tante legate a questo mondo, quindi a volte mi guardo allo specchio e dico: tu ti reputi fragile, invece non lo sei.
0: Il mutismo selettivo, non avresti voluto fare più la cantante. Meno male che magari hai avuto il tuo sogno e che è più forte sicuramente dei no e
2: delle
0: circostanze che arrivano. Allora, torniamo un po' indietro e facciamo un tuffo su quello che è stata la tua adolescenza e soprattutto il tuo primo incontro con la musica. Sì. Quando hai capito che sarebbe stata la tua strada, la tua passione e soprattutto quello che rappresenti oggi, no? Far parte di questo mondo.
2: In realtà, più che capirlo, mi è stato sempre detto, ero piccolina, mi sentivo dire dagli amici di famiglia, dai miei genitori: ah, ma forse è portata, perché insomma io ho cominciato cantando fino a Daniele in macchina.
0: Mamma,
2: quando andavo, sì, io lo adoro.
0: Cultura, sì, da piccolina.
2: Da piccolina. E qui ancora uno dei primi dischi, insomma, conservati.
0: E chi dobbiamo ringraziare che ti facevano ascoltare?
2: Mio papà,
0: fino
2: che non
0: Daniele.
2: C'è più. Il mio papà, sì. A lui devo tutto quello che sono oggi, veramente. E quindi lui mi ha sempre spronata e poi piano piano, insomma, con l'aiuto della famiglia, perché è una grande fortuna, non tutti quanti hanno la fortuna di avere una famiglia che ti appoggia, sono riuscita, insomma, a fare le prime lezioni di canto, a fare i primi concorsi e ho fatto tanti concorsi in giro per l'Italia, molti luoghi.
0: E devo dire che ho anche letto, esatto, che ti sei sempre classificata nei primi posti.
2: Sì, soprattutto poi nella categoria inediti, che era la cosa più, perché all'epoca si portava che tutti quanti cantavano, sai, queste canzoni di voce, Whitney Houston. Arrivavo io con questo inedito, Polvere, che era una canzone molto jazzata, avevo 19 anni. Mi guardavano tutti per dire: ma questa che fa? Quando cantavo, molto spesso venivo premiata per questo, perché dicevano: ma tu guarda, c'ha 19 anni, canta un brano così raffinato, senza urlare. E dicevo: ma a me non mi piace, io mi esprimevo in
0: quel
2: modo.
0: Perché si porta un po' nel tuo mondo far vedere queste tonalità, far sentire queste tonalità alte. Cioè proprio una mission, devo andare lì e devo strillare e far vedere il mio
2: timbro.
0: Sì,
2: io penso che non sia quello che faccia il cantante, perché prima di
0: infatti,
2: tutto noi...
0: No, era un po' provocatoria.
2: Non è così, è vero. Il nostro mestiere è quello di emozionare gli altri. In primis dobbiamo emozionarci noi, e ci sono tante persone che invece sono lì soltanto a pensare magari alla tecnica, all'urlo. Non è quello che, cioè, a me ha emozionato Pino Daniele, che con un filo di voce, lo stesso che so Battisti, cioè era capace veramente di farti venire la pelle d'oca. Quindi insomma non è solo quello che fa il cantante, sono persone.
0: E Nadia, se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti qui ai microfoni?
2: La musica ha rappresentato la mia forza nei momenti veramente più bui, più difficili. Ne ho fatto la mia ragione di vita, perché poi io frequentavo l'università, filosofia, l'ho lasciata sempre per intraprendere, insomma, il percorso musicale. Mi sono iscritta in conservatorio e la musica mi ha salvato anche sotto questo aspetto, perché il conservatorio mi ha permesso di non mollare. Quando volevo lasciare la musica mi sono impegnata nello studio, in un modo o nell'altro ho fatto lo stesso musica, anche quando non sentivo più la voce per cantare, perché capita ai cantanti. Io per un paio di anni non ho cantato più. cioè dicevo non ce la faccio, non riesco. Mi dicevano ma come fai? Sì, perché alla fine
0: è
2: diceva
0: un rifiuto in
2: sì,
0: un certo momento.
2: Mio maestro esiste, che la musica, cioè, che la voce, cioè lui, la nostra è collegata alla testa e al cuore, ed è vero.
0: E quel momento era un attimo sì, in stand by, dai,
2: però
0: diciamo,
2: l'ho fatto allo stesso modo studiando, ecco, quindi insomma non esibendomi.
0: Non poi hai perso tempo, magari hai sì, approfondito un po' la sì, tecnica, sì, sì, no? Sì. E allora ascoltiamo un altro brano di Nadia Grace, Sintesi Perfetta, che è il tuo inedito, non sì, vedo l'ora di ascoltarlo qui con te, e noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siente a me la nostra scoppiettante e colorata rubrica e siamo qui con Nadia Grace e abbiamo appena ascoltato Sintesi Perfetta, il tuo inedito. Ci racconti un po' di questo brano meraviglioso.
1: Allora, questo brano appartiene ad un'altra fase della mia vita, che è stata quella, insomma, cantatorale, diciamo. Scrissi questo disco insieme ad un cantatore di Roma, cui sono molto legata, Alessandro Michisanti, che saluto. E, insomma, alcuni brani li scrisse lui, ciao Ale, alcuni li abbiamo scritti insieme e questo porta la sua firma. E mi ha portato anche tanta fortuna nei concorsi, non solo
0: allora,
1: in
0: quando vi incontrate la prossima volta,
1: non ci
0: Nadia,
1: vediamo da tanto tempo.
0: Incontralo, perché sai, uno deve... perché magari ora raccontando ti viene in mente, no? Questa
1: certo,
0: cosa.
1: Sì.
0: Cavolo, però noi siamo napoletani, abbiamo un po' questa tendenza a collegare dei momenti di scaramanzia, di tradizione.
1: Molto. Vero. I napoletani sono scaramantici. Non è vero, ma ci credo. Sì. Quindi, insomma, appartiene a questa parte della mia vita. Poi mi sono avvicinata all'interpretazione dei brani italiani. Ho sempre amato la mia lingua, ecco, cioè ho sempre preferito cantare in italiano perché la sentivo la mia lingua. E poi ho scoperto, insomma, la canzone napoletana. Ho studiato anche la dizione, la grammatica e me ne sono poi innamorata. Così come riesco ad esprimermi in napoletano, non riesco neanche con l'italiano, con l'inglese. È proprio la mia lingua.
0: Non c'è niente da fare. Senti forse un po' costruita, sforzata, ti senti un po'
1: al di fuori di questo ambito? Sì, ho trovato la mia dimensione, ecco, cioè è la lingua con la quale sono cresciuta, l'ho reputo una lingua, quindi per molti poi c'è questa diatriba, dialetto e lingua, per me è una lingua,
0: è una lingua, oggi è una lingua, è proprio affermato. Allora Nadia, ci tuffiamo in un gioco della rubrica Senta a me, chiamato Senta a me o non mi sento. Quindi ora adesso io ti chiedo delle situazioni e tu devi rispondermi subito, se, senza pensarci troppo. Se è roba tua mi rispondi senta a me, se non è assolutamente lontana, no, dal tuo modo di fare, non mi sento.
1: Ok,
0: collaborare con qualcuno completamente diverso da te,
1: senta a me.
0: Fare un brano super commerciale,
1: questo è difficile. Non mi sento?
0: Non mi sento.
1: Non mi sento. Ok.
0: Non te la sei. Niente, vuoi essere tu. Ti vuoi identificare nella... Non ti vuoi contaminare, insomma.
1: Sì, voglio contaminarmi, però c'ho sempre un limite. Cioè, nel senso, mi sono molto aperta, perché tra l'altro, spero verrà mandato in onda, ho portato anche un altro brano oggi che appartiene ad un mondo lontano dal mio. Cioè, quindi
0: già è una bella
1: sfida
0: che hai.
1: Sì,
0: suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Sienta a me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Sienta a me, sono conosciuta per questo.
0: Ah, meno male, guarda, mi hanno risposto in molti. No, non mi senta.
1: No.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Non mi sento.
1: Ok.
0: Allora, momento invece, tradisci o difendi? Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo,
0: ma sai che domande fai, Fabiola?
1: Che domanda è?
0: E devo cambiare, infatti, quando mi arriva una come te. Il dialetto nei testi?
1: Difendo, sempre.
0: Gli strumenti tradizionali?
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap?
1: Difendo.
0: Il rispetto totale dell'originale?
1: Difendo.
0: Ah, è finito, relax. Allora, ascoltiamo, visto che ci tieni tanto e mi fa piacere anche a me ascoltarla, e poi ritorniamo qui con le ultime domandine per te, il brano che ci hai portato, il terzo brano, che si chiama Torna da me, un remake della canzone di Luchè.
1: Per questo ti dicevo.
0: E che lì ti sei spostata completamente in un genere diverso. Però penso che sia comunque bello, no? Sperimentare, ma pure per degli stimoli, no? In un certo senso.
1: È stato uno stimolo. Un amico mio, che se posso permettermi di salutare, a me dove è rotta, mi disse: stavamo a casa sua, si mise lì, disse, ma fu fatta al momento. Disse: ma non le conosco le canzoni di Luchè, perdonami se mi ascolti. Disse: proviamo, tanto il testo così esce fuori. Cioè, ma perché la pubblichiamo? Dissi: madonna, qualcuno che mi sente, cioè, ma Nadia canta.
0: Dai,
1: perché non mi apparteniva. Invece mi è strapiaciuto questo esperimento.
0: Vai, quindi... ascoltiamolo insieme. Torna da me di Nadia Grace.

0: E siamo qui con Nadia Grace ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e siamo arrivati alla fine, Nadia. Però io ti voglio chiedere e ti voglio lasciare con questa domanda, no? E, se la tua musica potesse arrivare ovunque, anche lontano da Napoli, cosa vorresti che restasse a chi ascolta la tua musica e la tua voce?
1: È un pezzettino anche della mia storia, no? Perché quando canti alla fine racconti la tua storia, quindi... Me stessa, perché poi alla fine quello facciamo, cioè raccontiamo emozioni, quelle degli altri ma anche le nostre, soprattutto quando interpretiamo i brani nostri, quindi questo
0: è un bellissimo messaggio, sì. È un bellissimo messaggio e tu sei straordinaria, continua così, un forte in bocca al lupo e grazie per essere stata qui con noi e io vi lascio con lo straordinario Pino Daniele, te la dedico, con Iso Paz e noi torniamo tra pochissimo con il prossimo ospite, a tra poco.

0: Ed eccoci tornati sulle note di Pino Daniele Iso Pazzo. Noi invece intanto abbiamo accolto il prossimo ospite di Senta Me, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Continua la nostra rubrica e adesso è entrato un artista che rappresenta perfettamente l'anima musicale della nostra città, della nostra Napoli. È una di quelle voci che raccontano Napoli senza filtri, con verità, sentimento e soprattutto un'identità molto forte. Costruisce il suo percorso, la sua voce, i suoi brani, nota dopo nota, e sicuramente è molto attento alle sonorità e alla contemporaneità che poi ci mette nei brani. Infatti dopo lo ascoltiamo e capiamo bene la sua visione, ma intanto diamo il benvenuto a Gigi Di Giorgio. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Felice? Grazie. Di essere arrivato qui?
1: Sì, felice, emozionato, è sempre bello comunque.
0: È la prima volta che arrivate oltre il microfono, arrivate perché ho lasciato poco fa Nadia e mi diceva che la prima volta che è entrata qui negli studi, dove appunto ha anche dedicato un libro. Sì. Ed è un'emozione forte.
1: Sì, negli studi Rai, sì, è la prima volta che mi affaccio a questa realtà, però c'è stata qualche altra occasione dove sono stato intervistato in altre radio minori.
0: Vabbè, vedi che dopo c'è la guida turistica, vi fa fare il tour. Vabbè. Di tutto. No, questo
1: ma
0: è il pacchetto di Senta
1: Me. È molto difficile trovare lo studio.
0: No, scherzo. No, scherzo, però insomma, camminando e arrivando qui su un po' sbirci. Sì. No, nei corridoi.
1: Ma
0: dove ci sono
1: già
0: foto, reperti,
1: un po'.
0: Sono cose molto belle ed emozionanti. Allora, conosciamolo meglio, amici di Rai Radio Live Napoli. Gigi Di Giorgio è un cantatore napoletano, autore e compositore, ed è cresciuto appunto a Napoli. La sua voce e la sua storia cominciano prestissimo, già da bambino mostri una forte inclinazione per la musica, arrivando addirittura a partecipare allo Zecchino d'Oro.
1: Sì.
0: Ma ti ricordi?
1: Sì,
0: ci ti ricordi?
1: Ho
0: quanti
1: dei ricordi, avevo 6-7 anni, però perché nasce questa cosa? Perché quando, non so, ti ricordi anche tu, nei periodi di Natale, quando in famiglia ci si riunisce, io non volevo mai dire la poesia che magari si preparava a scuola, io mi alzavo sulla sedia e dovevo cantare. Quindi i miei genitori, notando questa, diciamo, peculiarità, mi guidarono verso questo Zecchino d'Oro. Infatti cantai la canzone di Pinocchio, ma dove
0: che
1: vai?
0: Che bella! Vabbè, avevi una bella voce già.
1: No, ero intonato, portavo il
0: la
1: tempo.
0: Vocina,
1: sì,
0: la
1: vocina,
0: poi...
1: però ero molto timido. E quindi il pianista, quando suonava, doveva girare, non doveva guardarmi. Ricordo questo aneddoto. Poi pian piano mi sono sciolto e mi sono avvicinato di più alla musica. Anche se poi ci sono stati dei periodi dove l'ho abbandonata, però poi ho trovato il giusto cammino.
0: E perché l'hai abbandonata? Cos'è successo? Cioè, intanto, quali sono stati i tuoi primi ricordi legati alla musica? Cioè, dopo lo Zecchino d'Oro, dopo l'esperienza?
1: Dopo lo Zecchino d'Oro, nessun ricordo, diciamo, importante con la musica, anche perché mi sono dedicato al calcio. Come ogni bambino, ho trovato più
0: sfogo
1: nello sport, però. La canzone, il canto c'era sempre dentro di me, però non facevo nulla di importante. Poi per caso è ritornata questa passione che ha preso il posto del calcio. Poi a un certo punto è riandata via, mi sono dedicato ad altre cose lavorative che non appartenevano alla musica. Però qualche anno fa ho deciso di mollare tutto e di intraprendere, sia dal punto di vista da cantante, diciamo, e d'autore, e poi anche ho uno studio di registrazione con un fratello che è qui.
0: Che salutiamo. Ciao, sì, perché ci siamo poi incontrati tra l'altro.
1: La musica al 100% oggi.
0: Un po' di anni fa. Vabbè, ma non c'è un'età. Non c'è un'età, nel senso non esiste una legge, un tempo.
1: No, infatti.
0: Cioè viviamo fondamentalmente un po' tutti con l'ansia di dover fare entro quell'età, entro quel range, perché siamo più giovani, siamo più esteticamente magari pronti, però secondo me tutto nasce dal bisogno. Sì. Che hai dentro di te.
1: Forse
0: quando
1: è arrivata...
0: diventa così forte, può arrivare a 40, 60, tanti attori sono emersi e sono diventati quegli attori a 60 anni,
1: magari,
0: magari
1: una
0: prima...
1: maturità tale da,
0: esatto,
1: da scegliere di essere felice, sereno, di fare quello che veramente ti rende pieno, piuttosto che rincorrere cliché oppure meccanismi che oggi esistono inevitabilmente, quindi.
0: Ma noi non ci interessano.
1: Sono felice così.
0: Non ci interessano, no, anche perché fondamentalmente è stata un po' una rincorsa, un lascia e prendi, no, con la musica. Se è ritornata così in modo forte, no, vuol dire che la devi abbracciare e non mollarla mai più, no?
1: Adesso certo l'ho capito senso. Per questa cosa mi è entrata bene dentro, e quindi spero che sia la mia ultima scelta definitiva.
0: Allora, a proposito di ultima scelta, io a questo punto ti metto alla prova, così ti ascolto in live, ti do anche il voto, no scherzo. Però so che avete portato un brano, come fanno tutti, è quello tra l'altro che avete mandato alla nostra redazione, e tu hai scelto di portare Non è peccato.
1: Sì, un evergreen di Peppino Di Caprio.
0: Di Peppino Di Caprio, riarrangiata.
1: Sì.
0: Ci siamo pronti, l'ascoltiamo. Gigi Di Giorgio, Non è peccato.

0: Ed erano un epcato di Gigi Di Giorgio che è passato da qui, da Siente a me, dai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Come mai questa scelta così tradizionale, così lontana un po' da te, dalla nostra generazione?
1: In realtà io sono sempre stato un appassionato, un ricercatore più che altro di musica di altri tempi, anche perché il fascino di alcune melodie, di alcune poesie che poi il napoletano hanno una risa che l'italiano non riesce a dare, questo è un mio pensiero. Non è peccato, è una canzone, io che sono anche autore, dove mi rivedo molto, anche perché io amo scrivere d'amore, quindi
0: sei un nostalgico romantico.
1: Sì.
0: Bello.
1: Quindi mi sono ritrovato molto in questo testo e poi abbiamo ricreato questa melodia totalmente differente, riarrangiata dalla versione originale del maestro Peppino Di Capri. Quindi poi ho avuto anche la fortuna di cantarla qualche anno fa all'Upstroke, un localino di Napoli dove c'era Peppino.
0: Era sentita. Il tuo spettatore?
1: Sì, io non lo sapevo. Poi dopo l'ho visto.
0: Sei buttato quindi come un pazzo avanti. È la mia.
1: No, vabbè,
0: e che ti ha detto?
1: Complimenti, ha detto che potevo inserirla nell'album. Infatti nell'album c'è anche questa versione di questa cover di Peppino Di Capri, non è peccato.
0: Stupendo, vedi, momenti e incontri casuali,
1: sì,
0: inaspettati.
1: Sono i più belli. Anche perché poi se l'avessi visto prima magari sarei
0: certo,
1: stato un po'
0: agitato. Avrebbe un po'... No, ma guarda che è importante, infatti tante volte dico, non voglio sapere chi c'è, non voglio vedere, poi sono miope, pensate, non mi voglio operare. E dico, ma come col tuo lavoro a teatro, in tipo, dico, meglio, così non vedo chi c'è, non vedo nessuno, perché la legge famosa è quella che realmente funziona, è proprio che l'artista deve immaginarsi di stare nelle sue quattro mura.
1: Da solo.
0: No? Da solo.
1: Sempre
0: e quindi
1: meglio.
0: La mia miopia mi accompagna in
1: ti
0: questa
1: aiuta.
0: Cosa. Quindi a posto così, sennò entro nel mondo 3D.
1: Io che ci vedo benissimo, magari devo mettere degli occhiali
0: che
1: graduati in modo che da vedere peggio.
0: Bene. Allora Gigi, adesso entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Non so se si dice così a Napoli, però quello che mi piace, cioè piace a me, è meglio a perdere una guerra che a mettere un'abitudine.
0: Me lo confermate, regia, perché io non lo conosco, però penso che esista, ma lo verifichiamo dopo.
1: L'ho sentito
0: dopo.
1: Anche in altre versioni, però io lo pronuncio così,
0: okay.
1: Mi piace così.
0: Vabbè, uno può anche essere originale.
1: Nel senso, cioè, meglio stroncare subito un qualcosa
0: che non ti appartiene,
1: che non è naturale, invece di proseguire facendo. Poi ci sono vari aneddoti dove può essere connesso, quindi
0: no, ma è così, ma infatti il punto è questo, quando si mette qualcosa contro, no? Cioè sì. A livello di energie, di situazioni, bisogna abbandonare, perché se non naturalmente queste cose si uniscono, si fondono. Sono dei segni, no? Un po' del cielo che arrivano.
1: Degli anziani, dei vecchietti, tipo quando sei dal barbiere, quindi sono molto una spugna sotto questo punto di vista. Mi piace proprio ascoltare le persone e quello che dicono. E quindi questo è uno dei detti che ho ascoltato,
0: mentre parlavano.
1: Sì, sì.
0: Gli anzianotti. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Sì.
1: Il ragù la domenica.
0: Mazza che tradizione, è una tradizionona.
1: Quello mai, sempre
0: il
1: ragù.
0: Il profumo del ragù, sì. è saporito già dall'olfatto, no? Invece è un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Piatto napoletano, un primo piatto. È genovese.
0: È un secondo? È un dessert?
1: No. Dessert tiramisù. Quello che piace a me, poi non so se.
0: E poi visto quando te lo portano con la moca,
1: sì,
0: che sì. In qualche ristorante,
1: sì,
0: tutto
1: mi è capitato.
0: Carino.
1: Ma anche a Roma mi è capitato.
0: Ci devono copiare.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che per te si sta perdendo e invece andrebbe più custodita.
1: Visto che siamo in tema, secondo me la canzone napoletana scritta e cantata e composta in un certo modo, anche perché poi quando mi interfaccio con i più giovani, non perché io sia vecchio, però mi rendo conto che ascoltano la musica contemporanea, però proprio quando ascoltano un genere che magari oggi tra virgolette non ha mercato, però restano molto soddisfatti di quell'ascolto e piace tanto. Peccato, perché alcune, un po' come la musica diciamo classica, che è bella, però non, ci sono pochissimi compositori che intraprendono questo mood diciamo attualmente, quindi secondo me è questo quello che manca. Era
0: che
1: questa
0: manca,
1: la domanda?
0: Assolutamente. No, io invece stavo consultando lì in regia la tua frase: meglio a perdere una guerra che mettere un'abitudine. Sì. In realtà si utilizza più in amore, più facile rinunciare a un sentimento che perdere un'abitudine. Insomma, è un po' un il senso è quello di che spesso si è disposti, no, a perdere molto pur di non cambiare il proprio modo di vivere. Sì. Insomma, era quella modificata alla di Giorgio. Sì. Invece, cioè, comunque ci hanno capito niente, però c'ho finta che abbiamo capito. Va bene, quello, sì. Che nemmeno io ho capito, poi me la leggo bene dopo. Invece, se avessi uno zaino e dovessi mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa ci metteresti? E ci dovresti mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano. E cosa ci metteresti?
1: Domande difficili, all'improvviso. Vabbè, sicuramente delle cuffiette per ascoltare la musica, che poi non saprei vivere senza musica, specialmente quella napoletana. Quante cose devo dirti?
0: No, va bene questa, va bene questa. Guarda, proprio perché ti ho messo in difficoltà, ti faccio fare una pausa mentre ascoltiamo Non se può fa, sì, di Gigi, di Giorgio, e noi torniamo tra pochissimo. Così, relax.
2: Messaggiavi di notte.

0: Ed era Non si può fa di Gigi Di Giorgio, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. La nostra chiacchierata continua. Allora, Gigi, dove ti trovi in questo momento artisticamente? In che momento sei?
1: Sono in un momento dove ho, come ti dicevo prima, ho preso una scelta ben chiara. Quindi dedico il mio tempo a scrivere, a comporre, passo la maggior parte del mio tempo in studio, perché ho uno studio con il Flex Aiello che nominavo prima, quindi sono felice, sono in una posizione felice di serenità.
0: E cosa stai scrivendo in questo periodo? Su che
1: però io sono reduce,
0: temi? Se posso.
1: Sempre l'amore. Non, cioè, anche se mi se dico devo scrivere qualcosa sulla vita o su qualcosa di diverso, poi dopo le prime due frasi ritorno sempre lì, quindi credo sia una mia, non so, ci devo lavorare su
0: ossessione
1: sì.
0: Vabbè, la vedo così, la io canzone. Penso che ognuno di noi sia proiettato su un qualcosa che si sente suo, no?
1: Sì.
0: Se tu senti l'amore, l'essere romantico, dolce, poi l'amore si può comunque raccontare in più forme,
1: sì,
0: no?
1: In più forme,
0: la tua è quella romantica dolce, o
1: sì,
0: c'è un...
1: No, una romantica dolce, di solito
0: non
1: sì.
0: Hai avuto traumi, insomma?
1: Forse li ho superati bene. Chi è che non l'ha avuti?
0: Voglio dire, su testi e canzoni solo traumi ascoltiamo, no?
1: No, a me piace, di solito quando scrivo una canzone poi chi l'ascolta è sempre convinto che magari appartenga a me quella storia, quel racconto. In realtà non sempre, o quasi mai. Proprio perché ti dicevo, io che amo ascoltare le persone, anche se faccio una chiacchierata con te e riesco, magari sono empatico come persona, quindi mi piace entrare nelle persone, magari poi la scrivo come se fosse mia. Però in realtà sono o una storia o varie storie che io metto insieme e poi nasce questa magia.
0: Quindi gli input comunque nascono sempre,
1: sì,
0: dal tuo ascolto,
1: sì,
0: no? Da quello che
1: o percepire,
0: percepisci.
1: Più che ascolto, sì.
0: E la cosa più buffa e particolare che ti è arrivata all'orecchio e che poi magari ne hai fatto anche di un testo?
1: Di solito quella più buffa, vabbè, è anche una storia che poi tutti abbiamo, no? Anche questa non si può fare, di solito quell'amore che magari, oppure quella storia che tu vorresti, però per qualche modo, in qualche modo non si può fare, poi ognuno
0: la interpreta
1: a modo suo, però c'è una storia che adesso non voglio raccontare i particolari, però che riporta a questo tema del non si può fare. Non so se a te è mai capitato qualcosa del genere.
0: Sì, ma mica solo a me.
1: Infatti, è molto comune.
0: Ci sono, ma è proprio anche un po' l'essere umano che è proiettato, sì, verso questo non si può fare, no? La stessa, se
1: ci
0: pensiamo
1: questa
0: cosa, da come il bambino, da come reagisce il bambino ai no dei genitori, invece lui vuole fare l'esatto opposto. Poi non è che da bambini diventiamo adulti e abbandoniamo questa nostra visione. Quindi è veramente facile capirlo pensando a quando si è bambini e come reagiamo ai no, al non si può fare, è vietato, e quindi dobbiamo andarci invece,
1: sì,
0: per forza
1: conto,
0: a sbatterci con la testa. Invece una collaborazione che senti tua vicino con qualche artista, cioè con chi ti immagini un giorno di poter fare un featuring magari?
1: Non metto limiti al genere o all'artista. Vuoi il nome dell'artista? Oppure...
0: No, sentiti libero di...
1: No, vabbè, io sono stato segnato in vari periodi della mia vita da vari artisti. L'ultimo è Gigi D'Alessio, ma...
0: Non... Che ti senti anche vicino,
1: no?
0: No,
1: poi io mi sono
0: genere.
1: Sentito vittorioso perché all'epoca c'erano anche persone che non
0: apprezzavano...
1: Ma
0: mi sembra che ti devo tirare Gigi le cose da bocca.
1: No, le dico. Sono stato contento perché il Gigi D'Alessio d'oggi, diciamo, rispetto a prima, è diventato nazionale, molto più apprezzato, ci riporta, diciamo, in TV. Quindi io all'epoca, quando cantavo D'Alessio, apprezzavo D'Alessio, trovavo anche persone che non erano d'accordo con me. Oggi noto che invece quasi a tutti, diciamo, D'Alessio va bene.
0: È diventato,
1: sì,
0: popolare.
1: Quindi ci avevo visto bene all'epoca. quindi un featuring con lui magari sarebbe un sogno.
0: Ti piacerebbe, sì. Sarebbe un sogno. E invece se dovessi dire a chi ti ascolta, per te oggi la musica che cos'è, oltre la tua salvezza, oltre la tua, il tuo sogno più grande, cosa rappresenta realmente per te?
1: Per me la musica oggi rappresenta una scelta. Una scelta fatta con il cuore, non sono uno che cerca la fama, il successo, credo che quello sia una conseguenza delle cose che poi si fanno. Quindi rappresenta una scelta che mi rende una persona serena, felice.
0: E allora, dopo questo momento molto personale e filosofico, entriamo in un momento più dinamico. Senta me o non mi sento? Il gioco della rubrica Senta me di Napoli senza confini. Io ti dico delle situazioni, devi rispondermi senza pensarci troppo se te la senti o non te le senti. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi sento.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senta me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Senta me.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Basta, io sono questo. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
1: Difendo.
0: Gli strumenti tradizionali?
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap?
1: Difendo.
0: Immagina te che fai il rapper.
1: No, non mi vedo, anche perché poi credo che non sarei vero. Chi mi ascolta lo percepirebbe.
0: Sei proprio un altro genere. Invece il rispetto totale dell'originale?
1: Sì, rispetto, difendo.
0: Difendi proprio enormemente. Sì. Allora amici, il nostro momento chiacchiera è quasi terminato, ma voglio far ascoltare un altro tuo brano, ci vuoi dire qualcosa ai microfoni che magari non ti ho chiesto, salutare qualcuno, dirci i tuoi prossimi progetti.
1: Allora, io sono reduce dal Festival di Napoli fatto in Umbria da Mogol.
0: Non ci sono mai stata.
1: È stata un'esperienza bellissima. Ringrazio anche Flex che mi ha dato l'opportunità, perché lui è, oltre a condividere lo studio, è il mio arrangiatore, diciamo il mio produttore artistico, quindi è anche grazie a lui che sono riuscito a partecipare. E poi c'è in procinto l'uscita di un nuovo singolo. A breve poi magari
0: ne riparleremo e ci diamo appuntamento. Allora io ti ringrazio di essere stato
1: grazie
0: qui con noi amici, io vi abbraccio fortissimo da lontano e vi lascio sulle note di Gigi Di Giorgio con Femmana, questa parola così immensa, così grande, così bella, così tutto, e noi ci ascoltiamo domani, un abbraccio forte, ciao, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e mi raccomando scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le mie puntate. Ciao!

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

coraggio torna dietro se tic tac, prima che facevo piazzare da casa e pietra, prima che avevo sangue scorrerà in da giornale, quando ragazzino correvo dietro la stradale, dimmi che cosa rimane dei sogni di quando ero bambino, dimmi se il cuore mi batte più forte quando mi sei vicino, dimmi se la mia faccia è davvero

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: tanto, non sto proprio bene al riguardo e...
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: paesan bravos, na vol duta tuorn, perquè ne sent la dor, ne san un lione gent, perquè sento sabor, pur quan non sabe niente.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo. Capo sunghi ciuto.

0: d'amore ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore quartiere per quartiere.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla non vi mente, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Red Wave Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 14 maggio 2026, continua velocissima questa settimana e si avvicina un altro weekend e un altro venerdì, giorno di release musicali da Napoli e dintorni che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non commentiamo le nuove uscite nella puntata di domani per questa settimana perché domani ci sarà un'altra intervista a un artista della scena musicale napoletana e italiana, poi scoprirete di chi sto parlando nelle prossime ore attraverso i nostri profili social, quindi recupereremo tutte le release la settimana prossima. Nel frattempo iniziamo a parlarne nell'ora di oggi, parliamo oggi anche di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo nuovo album di Roberto Gorilla, che si chiama Scesa Sembra Una Via, che abbiamo commentato insieme nella puntata di martedì, che trovate in podcast su Replay Sound. Roberto Gorilla con Tutto Coro Mio.

Un altro brano estratto da Cesta Semba Navia, l'ultimo album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato il singolo Tutto Coro Mia su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo approfondito questo disco di Roberto, molto apprezzato, che ha debuttato particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming. Tra l'altro Roberto sta anche in tour, proprio in giro, a presentare questo progetto per la Campania e per l'Italia naturalmente. Se ci dovessero essere aggiornamenti riguardo concerti di Roberto e di altri artisti, soprattutto dalla scena musicale napoletana, ne parliamo in tutte le puntate e in particolar modo all'interno della rubrica Live Radar di ogni mercoledì. Vi ricordo, prima di iniziare anche con le news di oggi, che ci sentiamo per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta, e ricordo a tutti che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora partiamo con le news di oggi e, come in ogni giovedì, giustamente iniziamo a scoprire anche le uscite musicali della settimana e quindi in questo caso del

0: L'arrivo di Napoli, il suo nuovo singolo che appunto uscirà a mezzanotte, quindi tra poche ore. Un brano che arriva dopo un po' di tempo dall'ultima release e da un po' di tempo dall'ultimo album che ha droppato Marcello, che è Fede, risalente al 2023, di cui è uscita anche la Deluxe lo stesso anno, quindi 3 anni fa, sempre nel 2023. Ci aspettiamo tanto da Mbkilla, che sicuramente è uno dei rapper più tecnici e con più skill del panorama musicale urban napoletano. Poi, insomma, speriamo che questo nuovo singolo possa dare il via a una strada che ci porterà verso un nuovo album di Mbkilla, di Marcello, magari con dei featuring all'interno con altri suoi amici e colleghi della scena, soprattutto napoletana, come i ragazzi dell'SLF di cui fa parte, come con Emanuele, con Julier e tanti altri. Vedremo e ovviamente vi faccio sapere. A proposito di Julier, ieri abbiamo parlato delle scalette che ha pubblicato per le date del suo tour estivo. Ecco, Emanuele continua a pubblicare sui social un po' di foto criptiche e noi ci stiamo chiedendo, giustamente, Julier, ma che ci vuole? Cioè, c'è qualcosa che bolle in pentola? Facci sapere, così ci mettiamo l'anima in pace. Nel caso in cui dovessi droppare nuova musica, fallo quanto prima, così abbiamo il tempo giusto per impararla prima dei concerti estivi. Tra poco scopriamo altre release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo droppato proprio da Mbkilla. Che se fa?
1: Rimane, non fa neura, si non sbatte mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

una grande club rap hit, Envy Killa con Che Se Fa. Vedete quanto è imprevedibile il percorso musicale di ogni puntata di questo programma, perché siamo partiti con il cantautorato napoletano di Roberto Colella con Tutto Coromì, abbiamo continuato con una hit da club che è appunto Che Se Fa di Envy Killa. Parlavamo delle release musicali di domani, tra i protagonisti della scena napoletana c'è proprio lo stesso Marcello. Ci spostiamo un po' da Napoli ai dintorni della città, vediamo un po' che si dice nella scena musicale italiana, perché sono arrivate diverse news molto interessanti. Innanzitutto una delle notizie che ha spaccato un po' il mercato dei social è stato l'annuncio di Tiziano Ferro e Lazza del nuovo brano che hanno in collaborazione, che è una nuova versione di Perdono, una grande hit di Tiziano Ferro che in occasione dei 25 anni di successo viene riproposta in questa nuova versione appunto in collaborazione con Lazza. Il titolo è Per Perdono, cioè praticamente è scritto XX Dono, che sta a indicare un po' Perdono parte 2. Tiziano ha scelto Lazza per dare una nuova veste musicale, anche perché no, una nuova vita a questo brano che è stato molto importante per la sua discografia, un singolo che sarà contenuto all'interno della Deluxe, il suo nuovo progetto che uscirà il 29 maggio e che conterà, oltre a questo singolo, anche il brano in collaborazione

collaborazione con Giorgia e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Sempre dall'Urban escono altri brani, uscirà un nuovo singolo di Rosa Chemical, è uscito in settimana anche Lewandowski 11 prodotto da Dead Boy D, l'11° capitolo della saga di singoli di Hernia, che ormai è diventato insomma iconico. Sappiamo che in ogni album c'è sempre un Lewandowski. E poi per quanto riguarda gli album usciranno diversi progetti molto interessanti. Innanzitutto esce il nuovo album di Flaco G che si chiama The Godfather, uscirà il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. E poi uscirà anche un EP di Mated, che è un rapper palermitano, tanto per questo EP si chiama proprio Palermitano. Lui fa parte di una scena musicale siciliana rap che scopriremo nelle prossime puntate e ne parleremo insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo uno dei tanti protagonisti delle uscite di domani, Lazza con Low Kid. Sentite già il pianoforte che cresce in sottofondo, amici, come prima. E se poi no

5 o altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che

ma in tutto questo pensavo mentre ascoltavo questo singolo, che fine ha fatto Jay parte 2, cioè la seconda parte dell'iconico mixtape di Lazza droppato nel 2020. Lazza a tal proposito si è anche un po' scusato con i suoi fan attraverso i suoi profili social, ovviamente ironicamente si è scusato per l'attesa. Quindi più giorni passano e più aumentano le aspettative, aumenta l'hype per questo nuovo progetto di Jacopo, che arriverebbe dopo un altro grande successo, e cioè Locura, di cui sono uscite anche le versioni Gem e Opera che abbiamo commentato insieme. Proseguiamo con la musica e lo facciamo tornando a Napoli ascoltando Petit con il suo singolo droppato il giorno di primavera, quindi è perfetto per la stagione che stiamo vivendo, è campiona proprio primavera come abbiamo detto, aspettando primavera.

0: omaggiato l'iconico brano di Marina Rei Primavera del 1997 all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama appunto Aspettando Primavera, rilasciato proprio il giorno in cui è iniziata questa stagione quest'anno. Tra le tante cose abbiamo festeggiato anche l'inizio della primavera proprio in diretta in Around Naples, perché quest'anno la stagione è iniziata alle 15:46, quindi perfettamente in linea con il tempo del programma, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili, come ben sapete, anche in podcast su Replay Sound. Bene, proseguiamo e parliamo di certificazioni. Voi sapete che una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, insomma in qualsiasi giorno, parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri è un modo anche per riascoltare o rispolverare dei progetti che sono usciti anni o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi appunto in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per l'album dei Foo Fighters, The Color and the Shape, risalente al 1997. Oro anche per Karol G per il suo disco del 2021 KG0516. Oro per Gloria, l'ultimo album di Pachi rilasciato a dicembre dell'anno scorso, il 12 dicembre 2025. Disco di platino per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il suo album rilasciato dopo Sanremo l'anno scorso, che naturalmente prende il titolo dalla grande hit che ha portato sul palco dell'Ariston l'anno scorso, mentre ha conquistato il terzo disco di platino Artifive per il suo ultimo per ora album La Bella Vita, aspettando il suo nuovo disco che si chiama Vittoria, che Arti ha annunciato con largo anticipo sui suoi profili social. Ha detto che da qui a un anno uscirà appunto questo nuovo album che si chiama Vittoria. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da La Bella Vita. Tra l'altro questa settimana anche questo singolo che ascolteremo è stato certificato disco d'oro, ne parliamo tra poco. Artifive e Kid Yugi, Pietà.
1: Dio perdona, abbi pietà su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna, ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

tutti in basso con la schiena chinata. Cercare monete d'oro lungo tutta la spiaggia. Metto sincerità in un'arma e temi che spara. A me non serve una pistola.

Grande settimana questa per Artifive, perché ha conquistato il terzo disco di platino per La Bella Vita, e ora abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da questo progetto, e tra l'altro anche questo brano che abbiamo ascoltato, e cioè Pietà in collaborazione con Kid Yugi, sempre in questa settimana è stato certificato disco d'oro. E quindi ci colleghiamo direttamente ai singoli certificati, oro anche per Acquario di Ultimo, oro per Non Basta Mai di Capoprazza featuring Brescia e Tony F, e disco d'oro per Un Sorriso Dentro al Pianto di Ornella Vanoni, un singolo bellissimo della grande Ornella. Terzo disco di platino per Ora Che Non Ho Più Te di Cesare Cremonini. Ma signori, ho volontariamente saltato un po' di certificazioni, e una di queste è il disco di platino a Bam Bam di Banfi featuring Sheridan. Si può dire che ormai è diventata una grande hit, è passato un po' di tempo dall'esplosione di viralità di questo singolo, e questa certificazione dimostra anche la potenza che ha appunto la viralità nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto ottengono, riescono a ottenere questa viralità sui social e nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche. E allora, per celebrare, per festeggiare il disco di platino, per questo singolo lo ascoltiamo insieme, Bam Bam, Banfi featuring Sheridan.

ha conquistato il disco di platino questa settimana, Bam Bam di Banfi featuring Sheridan su Rai Radio Live Napoli, una delle tante certificazioni appunto di questa settimana di maggio, e questo traduce anche la potenza, come dicevamo, della viralità nelle piattaforme di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto riescono ad andare virali. Questa canzone ha conquistato un sacco di trend e ha conquistato l'attenzione di tanti utenti nei mesi scorsi dell'anno scorso, il 2025. Se non erro, Banfi andò anche ospite in una puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Naturalmente questa canzone è diventata una delle colonne sonore poi di Affari Tuoi, sempre al passo con i trend e le viralità. Parlando di certificazioni, ho saltato volontariamente un bel po' di dischi d'oro che sono stati conquistati appunto durante questa settimana di maggio, perché sono tutte certificazioni a brani di Jeuler e a singoli contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Cioè, pare che siano messi d'accordo tutte queste canzoni e tutti questi numeri a coincidere nella stessa settimana, perché Emanuele ha conquistato il disco d'oro per 081, oro per Phantom featuring 50 Cent, oro per Stelle e oro per Arcobaleno. Quindi quattro singoli certificati oro questa settimana, tutti contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Questo ci apre a un ragionamento interessante, cioè quanto sia omogeneamente ascoltato questo album, perché i brani vengono certificati a blocchi quasi simultaneamente. Questo dimostra che è un progetto strutturato, che non viene ascoltato a singoli, che non viene ascoltato a brani, ma viene ascoltato per intero. Cioè tante persone, tanti ragazzi, tanti fan di Emanuele proprio mettono play sull'album Tutto è Possibile e ascoltano e si fanno trasportare anche un po' dal mood e dalla vibe dell'intero album. Quindi complimenti Emanuele per aver costruito questo altro disco che sicuramente sarà un pezzo di storia della musica, soprattutto urban napoletana di questo periodo. Allora, per festeggiare queste tante certificazioni, ascoltiamo uno dei brani che ha conquistato un disco d'oro in questa settimana per Jeuler, Stelle.

E c'ha ragione il grande Walter Ricci, che gli vogliamo dire: quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Rev Napoli, continua all'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di release da Napoli e dintorni di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo largamente parlato di certificazioni, album e singoli certificati, in particolar modo del grande successo di Emanuele e del suo album Tutto è Possibile. Ora passiamo alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di Around Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Ricordiamo che Sal è in gara all'Eurovision quest'anno, forza Sal, e ha spaccato già con la prima esibizione durante le semifinali. Al 19° posto c'è A Napoli Non Piove di Jolier, al 18° Loco, l'ultimo singolo di Frezza, al 17° signori a Napoli c'è Billie Jean di Michael Jackson. Michael conquista anche le classifiche napoletane. Al 16° posto facile di Emanuele, ancora Emanuele al 15° con Olé con Kid Yugi, poi c'è 081, poi Fotografia al 13° posto, c'è Spie di Shiva al 12°, Labirinto di Luchè all'11° e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Un'ora, sempre estratto da Tutto è Possibile. Per festeggiare l'ingresso in classifica del King del Pop ascoltiamo insieme proprio Billie Jean, Michael Jackson.

un artista che ha segnato generazioni intere e che secondo me continua e continuerà a farlo, perché tanti giovani hanno scoperto la potenza di Michael attraverso il biopic che è uscito qualche settimana fa, e secondo me Michael ha cambiato anche il modo di vedere, di pensare la musica. Abbiamo ascoltato Billie Jean, un singolo che abbiamo trovato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Emanuele, al 9° c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi, all'8° Obsessed, sempre di Shiva in collaborazione con Anna, poi Stelle di Emanuele, al 6° Via dei Mille, la grande hit di Dipinto che troveremo più tardi, vi spoilerò già questa cosa, anche nelle classifiche italiane. Al 5° posto c'è Arcobaleno, un'altra hit silente, che ha fatto quasi più numeri di Phantom con 50 Cent. Al 4° posto c'è Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele con Sfera Ebbasta e Anna. Al 3° Ossessione del signor Gennaro da Mognano di Napoli, a.k.a. Samurai J, prod by Vito Salamanca. Al 2° posto Canzoni d'Amore di Emanuele. E al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, una delle più grandi hit di Shiva e Jolier contenuta all'interno di Vangelo, che ascoltiamo. Bad Bad Bad.

In testa alla prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, e cioè quella che comprende le canzoni più ascoltate in generale. A Napoli abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Jolaire, un altro singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano che sta conquistando anche le classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però c'è la seconda classifica, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e quindi che hanno acquistato una certa viralità negli ultimi giorni. C'è proprio Bad Bad Bad anche in questa classifica al 18° posto, c'è Alessio al 17°, c'è Raffaello e Joseph al 16° posto con una new entry di questa classifica, c'è LM219 al 14° posto, c'è Baby Do You Love Me di Nicola Siciliano al 13°, c'è Patrizio Esposito e Joseph al 12°, ancora Joseph all'11° con questo brano che si chiama Mi Amuri Tu in collaborazione con Giuseppe Attanasio, un po' di rap al 10° posto con Calionte, Pepsoxia e Mivi con il singolo Nero su Bianco, e anche Le One sale in classifica di 2 posizioni con il suo singolo Berlusconi al 9° posto. All'8° c'è Peppo Red con Tamo e Todio in collaborazione con Frezza e Dipinto. Peppo Red è uno storico producer della scena urban rap napoletana, lui ha iniziato proprio insieme ai Cosang, a Luchè e To. Al 7° posto c'è Gianni Fiorellino con Com Si Bella, al 6° Facile Facile di Emanuele, poi Loco di Frezza, poi O Bene o Male di Rocco Ante e Dipinto, Rue Diego e Mivi con Quadrante al 3° posto, al 2° DDM, al 1° posto ci sono Ciro Ren e Alessio. Anche questa settimana conferma il trend di grande varietà musicale nelle classifiche napoletane, si ascolta a Napoli un po' di tutto, dal rap al neomelodico al cantautorato, ai brani cassadritta, ai brani piano e voce, insomma c'è come sempre tanta varietà musicale. Proseguiamo con le canzoni di oggi e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Ascoltiamo un singolo estratto da Disincanto di Madame, Volevo Capire, con Marrakesh.

0: Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, ovviamente confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Tra le tante differenze, in Italia ci sono molti brani estratti da progetti che sono usciti nelle ultime settimane, negli ultimi periodi. Tra i tanti singoli che ci sono in Italia c'è anche Volevo capire di Madame Marrakesh, che abbiamo ascoltato adesso, c'è Cantilene di Giulio Olli, c'è I Romantici di Tommaso Paradiso. Un'altra differenza sta nella presenza di alcuni brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, che in Italia sta all'ottavo posto, e in Italia va molto bene anche Artifive con diversi singoli, in particolar modo con Davvero Davvero, che continua a macinare tanti streaming. In questo momento sta al sesto posto, e poi c'è anche, insomma, la hit di Fred De Palma, hit di Mischilla, La Testa Gira, che secondo me continuerà a salire nelle prossime settimane. I punti in comune invece sono naturalmente tutte le canzoni di Emanuele, che anche in Italia stanno andando molto bene, in particolar modo Due Giorni di Fila, che sta all'undicesimo posto, e Canzone d'Amore al quinto posto. Un altro punto in comune è proprio Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia sta al decimo posto, mentre a Napoli l'abbiamo trovata un po' più giù, ma sempre tra le prime 20 posizioni. E poi cambia il podio, perché prima e terza posizione sono praticamente invertite. A Napoli al primo posto c'è Bad Bad Bad, al terzo Ossessione, mentre in Italia il contrario, al terzo c'è Bad Bad Bad, mentre la classifica è capeggiata e comandata dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e che ieri Samurai J con la sua grande hit Ossessione. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: C'è un coppa in una città che si fa fredda per si perdona, c'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa, c'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua, voglio fuire a chi è stato padrone, finché sto ciuccio addiventa lione, ma aspetta.

0: questa sera.
1: Mancano pochi minuti alle 16, significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Oggi giovedì 14 maggio abbiamo parlato di tante cose, di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme negli appuntamenti della prossima settimana. Abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli che hanno conquistato dischi d'oro e platino in questa settimana di maggio. In particolar modo abbiamo approfondito la tematica Joelier e il suo album Tutto è Possibile. Poi abbiamo parlato, come in ogni giovedì, di classifiche napoletane all'interno della solida rubrica della Top 20 Naples. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Domani ci sarà un'altra sorpresa, ci sarà la solita ormai classica intervista settimanale a un altro protagonista della scena musicale napoletana e italiana. Per scoprire di chi sto parlando, ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Domani mattina pubblicheremo un reel che anticipa appunto la chiacchierata completa. Prima di salutarci vi ricordo anche che stanno per arrivare un bel po' di news nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, restate connessi. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

e quando passammo a ca fora, ognuno di noi tenne un compagno o un frate carcerato. E volesse maraviglia che li cancella per farmi con noi in una nottata di libertà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi ospitiamo una colonna portante del patrimonio artistico italiano. Nei nostri studi, infatti, c'è un uomo che incarna 50 anni di evoluzione dello spettacolo, un attore e un produttore che ha debuttato giovanissimo nel teatro d'avanguardia degli anni 70, per poi essere scelto da Edoardo De Filippo, vivendo da protagonista ben 6 anni nella compagnia teatrale più prestigiosa d'Italia. Il suo talento ha segnato il grande schermo accanto a maestri assoluti. Lo ricordiamo nei capolavori di Nanni Loi come Caffè Express e Mi manda Picone e nella pellicola d'esordio di Giuseppe Tornatore, Il camorrista, dove ha regalato un'interpretazione drammatica indimenticabile. Ma per milioni di italiani lui è soprattutto una presenza di famiglia. Dal 1996 presta il volto, l'ironia e le sfumature borghesi a Renato Poggi in Un posto al sole, il real drama più longevo e seguito della nostra televisione. Oggi a Diretta Live abbiamo l'onore di avere con noi Marzio Onorato, con cui faremo un viaggio straordinario, partendo dal rigore del teatro classico, attraverseremo i segreti del set di Palazzo Paladini e arriveremo fino al futuro assoluto del cinema. Marzio è infatti la mente produttiva di Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo, a 360 gradi, in altissima definizione 6K. Una sfida tecnologica e culturale che promette di cambiare per sempre il nostro modo di vivere e percepire una storia attraverso i visori VR.

0: Nei nostri studi oggi c'è un uomo che ha attraversato proprio la storia dello spettacolo italiano. Ha respirato il rigore e la poesia del teatro di Edoardo De Filippo, ha dato corpo ai personaggi di registi straordinari come Nanni Loi e Giuseppe Tornatore ed è entrato ogni sera da ormai 30 anni nelle case di milioni di italiani e non solo, perché Un posto al sole si vede in tutto il mondo, diventando proprio uno di famiglia. Ma non solo, oltre ad essere un grande attore con una storia ricchissima da raccontarci, è un uomo proiettato nel futuro, perché sarà una delle anime più importanti, come dicevamo nell'introduzione, del progetto Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo a 360 gradi in altissima definizione. Ma non voglio dire di più, diamo un grandissimo benvenuto con tutto il cuore a Marzio Onorato. Benvenuto.
1: Grazie. Molto piacere di essere qui e di parlare con chi ci ascolterà.
0: Allora, questo personaggio, ormai 30 anni questa soap iperlongeva, festeggia, penso ad ottobre, i suoi proprio 30 anni. Tu sei

0: La Rai, dal momento che nessuna soap o nessun programma è durato 30 anni, diciamo, di fiction. Eh sì, dalla prima scena, che era una scena di un funerale, penso un po'.
1: Ah, non lo ricordavo questo dettaglio.
0: Eravamo tutti molto emozionati perché questa avventura, nessuno aveva mai fatto di noi, diciamo, una soap, no? Che poi in realtà la soap è diventata sui giornali, perché questa è nata come un real drama. Cioè, questo era il format, che è differente dalla soap, che la soap praticamente significa sapone, diciamo, in America, e in inglese è di solito una cosa che parla principalmente di corna, di amore, di divorzi, di cose così, eccetera.
1: Diciamo è più leggera, più lieve.
0: Il dramma invece, appunto, come dice la parola, sono dei drammi reali, sono dei fatti reali che appartengono alla vita, e quindi raccontare un po' la realtà del posto in cui si vive. In realtà poi è vero così, perché poi gli sceneggiatori giustamente raccontano una serie di problematiche, cose belle, cose brutte che succedono principalmente nella nostra città dove giriamo, a Napoli. Poi attraverso sto condominio, insomma, si racconta un po' di tutto.
1: Dopo tanti anni trovi sempre l'entusiasmo per essere sul set ogni giorno?
0: Sì, io mi diverto tantissimo, per cui c'è sempre qualche emozione, qualche cosa di nuovo che capita in studio quando andiamo in esterni a fare le riprese, ma mi diverto tantissimo, non tanto sulle scene da fare, perché vabbè, quelle è un copione che noi cerchiamo di dire, insomma, le battute al meglio possibile, ma io mi diverto molto con la troupe. Gioco in continuazione, scherzo con loro, no, che scherzo ogni momento, diciamo. Poi lavoriamo, tant'è vero che noi portiamo 17 scene al giorno a casa, non è che...
1: Infatti, però, non è facile.
0: Non è facile, beh, noi è come se ogni due giorni e mezzo girassimo un film completo.
1: Infatti, cioè, uno non si rende conto tutto il lavoro che c'è dietro, no. Una soap, a volte chi lo vede da casa dice è facile, invece c'è dietro tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio, però questo entusiasmo, anche soprattutto perché poi Un posto al sole è diventato sempre una grande famiglia, quindi c'è un'atmosfera sempre gioviale.
0: Infatti, voglio dire, la gente ogni tanto mi chiede, ma perché non può durare di più, perché è così corta?
1: È vero.
0: Difficile a far capire che comunque per fare quei 25 minuti, 27 minuti, insomma, noi ci mettiamo comunque 9 ore di lavoro. E oltre non è che si può andare, però insomma la gente ne vorrebbe di più. 30 anni sono passati, ma sinceramente io è come se non me ne fossi accorto, perché lavorare quasi ogni giorno e comunque dire battute diverse, comunque, come dire, raccontare un po' questo arco di vita di 30 anni, avevo i capelli neri, adesso non più, è stato piacevolissimo. Nello stesso tempo non mi sono accorto di tutto questo tempo che è passato, quindi sì, lo faccio con molto piacere e ancora con tanto entusiasmo.
1: E questo è il bello, quando uno fa del proprio lavoro la propria passione, o della passione il proprio lavoro, è come non si lavorasse neppure un giorno. Sono stata anch'io sul set come, diciamo, assistente alla regia, per cui so come lavori, e soprattutto questa grande simpatia che metti nel rapporto con la troupe e anche nella scena, questi duetti che fai ogni volta anche con Raffaele, con Patrizio Rispo, sono, diciamo, proprio l'elemento commedia di tutta la soap. E voi, diciamo la verità, improvvisate anche molto, ci mettete molto del vostro e della vostra simpatia proprio autentica, spontanea.
0: Sì, ti ringrazio del complimento. È certo, perché noi dobbiamo colorare quello che è scritto e non possiamo dire, diciamo, le battute così, eccetera. Lo dobbiamo colorare, e spesso ci permettiamo di aggiungere o levare qualcosa a secondo proprio di quello che stiamo raccontando. E naturalmente io e Patrizio ci divertiamo molto, ma lo facciamo molto anche non preparandole queste cose, ma proprio facendole, no? Cioè aggiungendo, levando qualcosina nel momento in cui proprio le facciamo, perché è come se ci venisse proprio naturale farlo, ecco, non è una forzatura. E quindi ci divertiamo tantissimo, e devo dire che anche la troupe si diverte, perché si mettono lì, sorridono naturalmente in silenzio, ma capiamo che se si divertono loro, che sono i primi, che sono abituati a sentire tante battute, tante scene, sicuramente si diverte anche il pubblico a casa.
1: Infatti, il feedback immediato di quello che state facendo, anche perché c'è sempre una sorpresa, un po' come era Totò sul set, no? Ci mettete, come dicevo prima, sempre qualcosa di vostro, e quindi colorite ancora di più la sceneggiatura. Per carità, gli autori sono bravissimi, però come lo interpretate voi, dà quel colorito in più, quell'energia
0: ma
1: in più.
0: Ma noi lo riscontriamo poi per la strada, no? E insomma, diciamo che effettivamente ci azzecchiamo, ecco, se tu vuoi dire, lo riscontriamo appunto nelle persone persone che quando ci capita di camminare per Nava, insomma,

0: dappertutto,
1: non appunto è che... dopo tanti anni la gente ti vede più come Marzio Onorato o come Renato?
0: Ma non lo so, io non me lo sono mai chiesto questo, però mi interessa poco, perché a me bastano che poi mi sorridano con simpatie, che si fanno la foto eccetera, mi fa piacere. In fondo noi questo lo facciamo proprio per il pubblico, non ci scordiamo che quando è iniziata la soap avevano tutti la puzza sotto il naso, registi, attori, ma come la soap, qua facciamo la soap, e poi adesso c'è la fila per entrare a dire delle battute da noi, molti attori rifiutavano.
1: Quest'anno addirittura Whoopi Goldberg.
0: Voglio dire, questa scommessa che poi ha voluto, come tu sai, Minoli e il Centro Rai di Napoli ha voluto fortemente, insomma, questa produzione è una scommessa vinta.
1: Assolutamente, anche vinta. Perché è una soap veramente trasversale, l'ascoltano tutti, dal presidente della Corte di Cassazione.
0: No, sì, noi abbiamo un pubblico che delle volte non ci rendiamo conto, Margherita Hack, per dirlo.
1: Sì, sì, cioè, ma io so, anche Lili Gruber addirittura quando era inviata in guerra si faceva mandare, c'erano ancora le cassette, si faceva mandare le cassette di Un Posto al Sole. Ho visto Stefano Tura, che appunto anche lui inviato di guerra, che era emozionato a essere sul set di Un Posto al Sole e farsi le foto con voi, per cui veramente siete
0: ma guarda, quando io e Patrizio anni fa siamo andati a New York anche con Francesco Vitiello a girare alcune scene a New York, ci fermavano per la strada, io dicevo: ma Patri, ma perché che ci fermano, che siamo De Niro e quindi ci rendevamo conto che anche lì, tra l'altro lì ci stanno più di 500.000 italiani, insomma, amatissimi. E poi penso, io non sono molto social in generale, non è che sono uno che si espone tanto, perché è così, sono un po' timido sotto certi aspetti, però io so che ci seguono più di 20 milioni di persone in tutto il mondo.
1: Sì, assolutamente
0: arrivano lettere, arrivavano almeno fino a poco tempo fa, lettere dal Vietnam, da tutte le parti del mondo, quindi è bello fare una cosa che è seguita da tanta gente. Crediamo che questa mezz'ora per il pubblico sia una mezz'ora abbastanza rilassante rispetto a tutte le problematiche varie che si succedono, specialmente adesso, oggi, nel mondo.
1: Sì, è assolutamente rilassante, però nello stesso tempo, poiché affronta tutte le problematiche sociali che veramente, questo fatto di sentire proprio, sentirvi vicini di casa, sentirvi in famiglia, però a volte anche uno prende spunto dalle problematiche, da come risolvete determinate questioni, ma anche a volte nei battibecchi c'è dietro tutto uno studio psicologico, sociologico, e questo io credo che sia anche la grande potenza di Un Posto al Sole, che alla fine non è soltanto soap, ma è da pillole di saggezza e situazioni in cui tutti noi ci possiamo trovare, a volte ci date anche lo spunto per risolverle.
0: Francesca, sì, io credo che la protagonista assoluta di questa soap sia Napoli, prima di tutto.
1: Infatti, che stupenda.
0: Le due facce, diciamo, della medaglia, no? La Napoli di un certo tipo e la Napoli di un altro tipo, però diciamo che gli sceneggiatori hanno fatto dei miracoli, perché parliamoci francamente, raccontare per 30 anni la vita dei personaggi facendo cose diverse, perché non è che uno può fare sempre scrivere la stessa cosa, non è facile, quindi loro hanno fatto un lavoro di ricerca enorme e sono riuscite, diciamo, a scrivere per tutti i campi della vita, dal punto di vista psicologico, la violenza, la camorra, la bellezza, le caratteristiche, l'architettura, cioè veramente hanno scritto di tutto, e quindi è chiaro che le persone non si sono stancate, le persone stanno invecchiando con noi, insieme a noi, e questo è come se fosse uno specchio dove loro si guardano e dicono: vabbè, se lui sta campando, io lo vedo, campo anch'io, cioè, perché non sono passati 30 anni solo per noi, ma pure
1: per il
0: questo zoccolo
1: che
0: duro che ci segue da 30 anni. Io delle volte, prima avevo un motorino, adesso a Napoli non più perché mi diventa un po' pericoloso, ma io delle volte andavo in motorino col casco, mi riconoscevano da non so da cosa. Io vado sull'autostrada ancora oggi, delle volte le macchine mi superano, poi io vedo che rallentano,
1: io vado che ti vogliono saltare,
0: vado a 120 massimo 130, questi vanno a 140 150, ma a un certo punto io vedo che questa sulla sinistra, invece di proseguire, rallenta un'altra volta per avvicinarsi al mio finestrino e salutarmi così.
1: Ma perché quindi, tu pensa, questo, tutte io le non lo sere so, entrate nelle case degli italiani, alla fine veramente fate parte della famiglia e della vita di 20 milioni di persone che vi seguono.
0: Sì, sì, è questo che a noi, almeno a me, mi fa tantissimo piacere. A me, che un critico, diciamo, ci dica che noi siamo prodotti serie B, me ne frega poco. cioè perché molto è partito sempre come un prodotto di serie B, una specie di snobismo, diciamo, no, verso questa soap. Noi abbiamo un rapporto con la gente.
1: Ma io penso che se il pubblico sia quello che poi decreta il successo o meno e il valore o meno di un prodotto. Quindi io credo che possa essere anzi un prodotto a 5 stelle, visto il successo che ha da 30 anni e che mantiene costante, anzi a volte anche in crescita, quindi non ci sono mai momenti di flessione.
0: No, quindi speriamo che, diciamo, continui così, ma io credo che il pubblico, se un domani dovesse scomparire dallo schermo, sarebbe un guaio.
1: Non sarebbe un lutto, io credo che sarebbe un lutto vero e proprio.
0: Una mancanza proprio molto forte, cosa che difficilmente accade, diciamo, in un programma televisivo, dove magari un programma poi prima o poi finisce, però la gente si passa a un altro. A noi passare da un posto al sole a un'altra cosa su Rai 3, a un certo punto la gente, io credo, che sbarella un po',
1: che si sentirebbe smarrita proprio, cioè dovrebbe metabolizzare,
0: no, è come
1: veramente
0: se
1: un vuoto.
0: Pezzo di se stessi, capito?
1: Esatto.
0: Almeno,
1: ma io ho incontrato delle persone che dicono: quello, sono nato con un posto al sole, veramente fa parte della mia vita.
0: Poi tanti immigrati imparano l'italiano con noi,
1: imparano l'italiano e poi si sentono vicino a casa. Comunque i napoletani sono in tutto il mondo, e quindi gli regalate ogni giorno un pezzo della loro Napoli.
0: Siamo molto vista negli istituti, insomma, nei penitenziari, negli ospedali, facciamo tanta compagnia.
1: E quindi è bello anche fare del bene e rallegrare la vita delle persone, fare compagnia in un momento in cui siamo sempre più soli.
0: Persone che naturalmente stanno vivendo dei momenti difficili, insomma, ecco.

0: Renato è un personaggio anche molto ironico, sì, come sei anche tu nella vita, ma è anche un conquistatore. Insieme a Ferri è quello che ha avuto le donne più belle della soap. Tu ti sei mai sentito un Latin lover?
1: Io personalmente no, sì, assolutamente no.
0: Eppure sul set più di una volta hai ricoperto questo ruolo, nel senso che ti...
1: Sì, diciamo fino a qualche anno fa, però. Sì, ho ricoperto, quello era scritto, diciamo, dagli sceneggiatori che volevano questo, però no, io personalmente no, assolutamente, anche se, diciamo, la mia vita rispetto, diciamo, alle ragazze, alle donne è stata piuttosto intensa, però non mi sono mai sentito assolutamente un Latin lover, non scherziamo proprio.
0: Tu hai lavorato spesso con grandissimi, hai iniziato proprio con il teatro d'avanguardia a Napoli, a Milano, sei entrato nella compagnia di Nino Taranto, poi di Gino Bramieri al Teatro Sistina di Roma e poi la grande svolta con Edoardo De Filippo, che ti volle proprio nel ciclo eduardiano e soprattutto nel personaggio di Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello.
1: Sì,
0: che ricordi hai di quel periodo?
1: Beh, quello fu, l'ho raccontato molte volte, però fa piacere ridirlo perché magari non tutti l'hanno. Quello fu proprio il mio provino con Edoardo, la parte di Vittorio Elia. Vabbè, io, chi attore napoletano, diciamo, 30 anni fa non avrebbe voluto lavorare con Edoardo? Edoardo era, come dire, il massimo a cui poter aspirare, no?
0: Certo.
1: Per il teatro.
0: Che eredità ti ha lasciato questa esperienza?
1: Il rispetto del palcoscenico, la serietà del lavoro, le battute, come bisogna interpretare le battute, tutto. Io devo tutto a lui da un punto di vista. Se io oggi, Renato, riesce a parlare, a essere simpatico di un certo tipo, i tempi delle battute, io lo devo tutto a lui. Nel teatro, nel cinema mi sono molto ispirato a Nino Manfredi, ma nel teatro, e comunque la preparazione mi ha dato Edoardo, non me l'ha data nessuno. Io stavo sempre dietro le quinte, anche quando non dovevo entrare in scena, perché volevo succhiare tutto da lui, volevo immettere dentro di me tutta la sua esperienza. Il provino è stato fatto proprio su tre battute di Vittorio Elia, tre, durò due minuti.
0: Ed eri emozionato, ti ricordi, in quel momento?
1: Sì, però diciamo fino a un certo punto, perché lo volevo molto, lo volevo.
0: Quel ruolo.
1: Lo volevo quel ruolo, così come volevo con determinazione questo ruolo di qui in un posto al sole. Lo volevo fare proprio questa esperienza, che pensavo che durasse sei mesi, un anno, che poi è durata 30. Però anche qui lo volevo.
0: Ti ricordi
1: con determinazione.
0: Il primo provino che hai fatto per entrare un posto al sole?
1: Per un posto al sole, sì, certo. Un provino dove mi diedero due indicazioni. A noi serve la sveltezza e la precisione e la serietà, perché loro sapevano che noi dovevamo fare 18 scene al giorno, che non è facile, quindi abituati a fare al cinema 3 scene, 4 al giorno, o teatro, a fare proprio lo spettacolo in teatro, e volevano che uno apprendesse subito, diciamo, no? La scena la facesse con una certa nonchalance. E io mi preparai, diciamo, questa cosa abbastanza bene e sì, fui preso, insomma, perché capii che cosa volevano da me. Ecco. Edoardo durò tre minuti, la conoscete la commedia? Sì, io con Edoardo volli fare un'esperienza prima come comparsa. Io già avevo fatto dei film, avevo fatto appunto Nino Taranto, avevo fatto compagnie anche di giro abbastanza anche importanti, però volevo proprio stargli un attimo vicino e chiesi a un mio amico che lavorava con lui, Sergio Soldi, poi purtroppo è finito, e dissi: Sergio, ma non c'è una cosa che posso fare la comparsa giusto per stargli vicino? E la feci, seduto in una scena dove lui stava in scena e c'erano due poliziotti vestiti con il tipico impermeabile bianco, eccetera, che stavano in fondo in penombra, e io andai a fare questa comparsa ed ero contento di fare la comparsa. Poi tempo dopo disse, mi chiamò Sergio e disse: senti, ma a me mi chiamate Edoardo, ha detto Solli, ma che lo guaglione che è venuto a fare comparsa con noi. Quindi lui
0: Non ti so aveva come, notato?
1: Mi aveva in qualche maniera adocchiato, che poi sembrava, ma lui aveva occhi.
0: Era un radar.
1: Era un radar di tutto, eh? E quindi andai a fare il soprovino. Prego, onorato, prego. Sedetevi, c'era un tavolino, una luce scendeva da. Una piccola luce che scendeva dal palcoscenico del San Ferdinando, un tavolino semplice, due sedie messe in là. Conoscete Natale in Casa Pirri? Cioè, sì, direttore, lo conosco, perché lui voleva essere chiamato direttore.
0: Perfetto, sì.
1: Perché poi io ho scritto anche, ho fatto parecchie interviste, e lui in realtà era un direttore d'orchestra.
0: Ecco perché, certo.
1: Lui era un direttore, lui come dire, manovrava tutti i suoni, i volumi, i passi, e quindi è come un direttore d'orchestra con la bacchetta che ci dirigeva. E si divertiva tanto, specialmente quando doveva dirigere le donne, perché faceva la parte femminile ed era divertentissimo. Disse, ah, sì, direttore, allora dite questa battuta, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. E disse, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. Disse, no, dovete fare un intervallo tra i due bravi, perché la gente ride. Se questo pure l'avete fatto voi. Sì, se non l'ho fatto io. Bravo, bravo, ecco, benissimo, andate a firmare il contratto.
0: Bellissimo.
1: Due secondi, due minuti.
0: Gli bastava poco per capire subito,
1: sì,
0: chi avete sedere davanti.
1: Il teatro è tempi. E qui dicevo, quando ci sono queste cose qui, nella comicità sono i tempi che sono importanti, al di là di quello che si dice, c'è il tempo della battuta.
0: E invece di Nino Taranto, che ricordi hai?
1: Nino Taranto era divertente, anche lui, mi sono divertito tanto, facevo la parte dell'atto giovane, e più che qualcosa in scena, mi ricordo che lui, quando facevamo le tournée, viaggiavamo su questo pullman, che ci facevamo tutte le piazze più incredibili d'Italia, giravamo tutta l'Italia, e lui che era il primo che la mattina, quando partivamo, dormivamo, e poi la mattina si partiva per un'altra destinazione, era il primo che io vedevo seduto al primo posto del camion, che guardava l'ora, che vedeva a che ora ci eravamo svegliati, eccetera. Era una specie di, come dire, di capitano di un esercito. Ricordo questo atteggiamento suo, poi molto divertente, per carità.
0: Anche nella vita privata conservava questa grande capacità di coinvolgere, di far ridere.
1: Ma Nino Taranto o Edoardo?
0: Nino Taranto.
1: Guarda, sinceramente io ricordo poco della vita privata. Io ti devo essere sincero, nella vita privata di questi grandi, con Gino Bramieri, lui nella vita privata era divertente, ma lui, sapendo che io avevo un papà che si occupava di coralli, e lui piacevano molto i coralli, quindi pretendeva sempre che io gli vendessi delle cose. Quindi quando veniva a Napoli doveva pigliare un po' di collane o di orecchini di corallo, eccetera eccetera, e lui le doveva regalare, diciamo, alla moglie. Quindi più lui ho conosciuto, invece io sono un po' riservato, quindi io nella vita privata, diciamo, non è che andavo a mangiare insieme, stavo sempre un po'. Ero riservato, diciamo.
0: Cioè, facevi la tua parte.
1: Io facevo la mia parte, prendevo da loro artisticamente quello che dovevo prendere, ma volevo essere sempre me stesso, mai, come dire, ruffianeggiare, insomma, molto a livello privato, ecco.
0: E a un giovane che volesse intraprendere questa carriera, cosa gli consiglieresti?
1: Di non intraprenderla.
0: Perché sembri così contento?
1: No, ma oggi c'è un approccio completamente diverso. Oggi c'è proprio un approccio che, cioè, ma all'epoca noi andavamo in giro con le fotografie sotto il braccio, tipo baguette francese, e andavamo per produzioni a cercare lavoro, a proporci. Adesso le stesse produzioni dicono: mandami un videotape, non c'è più contatto umano.
0: Questo è un po' dappertutto, è molto triste.
1: È tristissimo, non c'è il contatto. E invece quando si fa cose artistiche, tra virgolette, bisogna avere il contatto umano. Come fai tu da un videotape a capire se io sono capace o no? Vuol dire che è tutto falso, vuol dire che voi già avete in testa chi volete prendere. E quindi non c'è rispetto per l'attore né in quanto lavoratore né in quanto artista.
0: Infatti.
1: Quindi io non saprei proprio. Oggi è successo, può avere successo uno qualsiasi senza essere bravo, solamente perché magari esce, c'ha i like sul
0: sui social,
1: sui social, quindi
0: e beh, è brutto che siamo diventati tutti un po' dei numeri.
1: Se uno lo vuole fare seriamente, allora deve andare a scuola, deve andare al cinema, deve studiare, deve leggere, deve parlare ad alta voce, si deve leggere il giornale, deve proprio leggere, ecco, e fare l'esperienza attraverso andando appunto in una scuola di teatro seria, cioè. Però non è facile, perché oggi tutto vogliono, come si dice a Napoli, il cocco a monna de buono, cioè subito pensare di no, perché c'hai i social e non è così. Quindi io non lo consiglio molto.

0: guardando al ritorno sulla tua vita, hai qualche rimpianto o qualche cosa che avresti voluto fare? Hai ancora sogni nel cassetto da realizzare?
1: No, sogni nel cassetto è cercare di continuare a fare produzione, cose che mi piacciono, e continuare finché sarà possibile un posto al sole. Mi sta bene la vita che sto facendo adesso, non chiedo altro perché sarebbe troppo, non ho dei sogni particolari, insomma.
0: Come vedi il panorama attoriale partenopeo?
1: Beh, lo vedo abbastanza, vabbè, lo vedo bene, lo vedo. Quello sì. Stanno tanti comici bravissimi. Ci sta Biagio Vizio, che è bravissimo, ci sta Procopio, che è un attore straordinario. Ci sta lo stesso Corrado Ardone col suo trio, col quale stiamo per fare. Speriamo questo film in Puglia, lo vedo bene. C'è il Teatro San Lazzaro, che ha purtroppo avuto questa grande sfortuna, che comunque ha continuato a mantenere una tradizione. E da un punto di vista artistico Napoli non mi dispiace affatto, insomma, per cui lo vedo bene. Poi in Regione Campania si girano tanti film, credo che sia la regione dove si girano,
0: sì,
1: film,
0: soprattutto
1: di tutti.
0: In questo periodo è diventato proprio,
1: sì,
0: un...
1: ma questo dobbiamo ringraziare anche la Film Commission,
0: sì,
1: che ha aiutato tantissimo e lavora tantissimo per poter dare modo sia alle produzioni napoletane che sia alle produzioni che vengono da fuori di mettere a proprio agio e a girare per la città. Quindi lo dobbiamo tanto anche ai presidenti regione, che hanno capito che Napoli era un teatro, diciamo, a cielo aperto, e per cui hanno investito dei soldi sul cinema,
0: E diciamo che anche un posto al sole ha sfondato questa porta, perché con le bellezze di Napoli, anche il personaggio di Viola, che era guida turistica, che faceva vedere le bellezze di Napoli,
1: sì.
0: il periodo in cui Napoli era famosa anche per le cose brutte, invece diciamo i primi a mettere una luce
1: in risalto
0: la bellezza di questa città.
1: Sì, infatti io spero che Viola possa ritornare, diciamo, a continuare a fare questo percorso artistico che, diciamo, un po' in questo momento manca. Speriamo di sì. Vabbè, Napoli è quella che è. Napoli è la città più bella del mondo,
0: Tu che rapporto hai con Napoli? Che rapporto hai?
1: C'è un rapporto straordinario. Io qui sono napoletano, figurati. A me Napoli, se mi parlano male di Napoli, divento una bestia. Io ne posso parlare male e dire magari che cosa non mi piace, ma io da napoletano lo posso fare, ma altri no. Che Napoli, se tu la prendi una nave e entri da lontano nel Golfo di Napoli, è una città che da un punto di vista mio personale mi mette anche una grande malinconia, proprio perché a me mi acchiappa proprio nella pancia. Però è la città più bella del mondo. Io ho girato, Napoli, non perché è la mia, ma è bellissima, anche se c'ha naturalmente un lato della medaglia che non mi piace, chiaramente, però questo fa parte, non lo so, di una tradizione. Di questo popolo che ha avuto forse troppe dominazioni, però è rimasto sempre se stessa anche nei difetti.
0: Certo.
1: Non so come spiegarmi, è difficile far capire a una mamma del vicolo dei quartieri che non può mettersi tre figli dietro al motorino senza casco, è difficile, capito? Come fai a fargli capire che non deve fare così quando i suoi come dire, i genitori, i nonni hanno vissuto nell'indigenza, oppressi da tutte le dominazioni che abbiamo avuto. È difficile far capire, appunto, che uno non deve essere un po' più, non deve buttare l'immondizia per la strada, cioè delle regole semplici di un vivere civile che potrebbero portare Napoli a essere ancora più bella. Purtroppo ci sono delle sacche molto difficili da migliorare.
0: Sì, c'è una mentalità che è difficile da sradicare.
1: Da sradicare, sì.
0: Ma forse anche perché, come dicevi tu, questo fatto di aver avuto tante dominazioni, c'è una sorta anche di orgoglio, di resistenza. Al di là che sia un atteggiamento giusto o sbagliato, però c'è quasi questa volontà di non cambiare perché...
1: Infatti, c'è una volontà strana di resistenza.
0: Anche se però io vedo che adesso in questi ultimi anni la città sta cambiando.
1: No,
0: tanto.
1: La città sta cambiando tanto, la città è molto più pulita, per carità, la città è ben altro.
0: Io la vedo anche molto sicura, cioè sì, rispetto a un tempo c'erano delle zone, che ne so, anche il quartiere della sanità di Forcella, che erano considerate un po' off-limits, invece adesso sono, sono vivibilissime, sono state
1: meglio,
0: proprio aperte.
1: Diciamo che già abbiamo raggiunto un livello migliore. Se potessimo ancora fare qualche passo ancora più avanti sarebbe meglio, ma va bene così.
0: Lo speriamo, noi siamo ottimisti.
1: Napoli.
0: C'è ancora un regista con cui ti piacerebbe lavorare?
1: Mi piacerebbe rilavorare con Tornatore. Mi piacerebbe, perché mi sono trovato tanto bene e mi piacerebbe rifare un'esperienza con lui. Sì.
0: Cosa ti è piaciuto di lui, di questo quadro?
1: Di lui mi è piaciuta sempre la capacità di saper estrapolare dal personaggio e dall'attore lo faceva le cose più giuste. Quindi sapeva dove uno poteva fare un passo in più o in meno. E la sua grande capacità di capire esattamente l'inquadratura, la macchina, da quello che voleva da quell'inquadratura. Molto, sì. Un altro regista mi sono trovato bene, stranamente Squitieri, ma quello mi sono trovato bene perché Squitieri è uno che ti lasciava anche inventare. Una volta disse: inventati quello che vuoi, dici quello che vuoi, però non da retta, levi il copino da mezzo. Invece, per esempio, Sorrentino, col quale ho fatto credo un suo primo film, è un regista completamente diverso, però ha ragione lui, e mi fece ripetere una battuta di un suo film, me la fece ripetere 20 volte, perché io non riuscivo a dirla esattamente come lui l'aveva scritta. E io non mi rendevo conto, ma dico: vabbè, ma ci ho levato la virgola, ma che problema? No, no, tu la devi dire esattamente come sta scritta, 20 volte. E però poi, vedendo il Sorrentino, poi come dire, l'evoluzione di Sorrentino, io ho capito che lui aveva ragione, perché le sue battute avevano un senso esattamente come lui le scriveva. Se uno la cambiava, non aveva più quel senso che lui voleva. Io amo molto Sorrentino.
0: Infatti quello che dicevi prima, no, le pause nel teatro, così poi anche come nel cinema, sono importantissime.
1: A me le
0: quindi
1: pause,
0: la virgola cambia completamente poi la struttura della frase.
1: Lui è un pittore più che un regista, cioè, a me piace tantissimo.
0: Ti piacerebbe cimentarti anche nella regia?
1: Guarda, alcune volte lo faccio automaticamente, ma non avere tutta la responsabilità della regia. Delle volte però, vabbè, tanti film fatti e tante cose lo so a memoria, però sarei troppo pigro sotto questo aspetto, perché mi piace più l'organizzazione generale di un film che non strettamente poi il ruolo del regista, anche se poi entro un po' in mezzo nella sceneggiatura, nei dialoghi, nel consigliare, ma non prettamente nella figura del regista.
0: Se, un'ultima curiosità, leggendo anche il tuo profilo su Wikipedia, no? A un certo punto scrivono che tu avevi e hai molti alias, con, non so, Onorato con l'H, Onorato C, sì. Marzio C.
1: Ma quello che vedi è rimasto un po' a tanti anni.
0: È rimasto tanti anni.
1: Ma
0: era vera questo gioco di.
1: Sì,
0: sì, sì. Sì.
1: Sì, l'H è venuta fuori quando io sono stato a trovare mio zio, che fratello di mio padre. La mia famiglia ha avuto una storia un po' particolare, erano 8 tra fratelli e sorelle, e si sono distribuiti un po' in tutto il mondo. Uno di questi, il fratello di mio padre, andò in Messico e lì si aprì dei negozi di scarpe e altre storie, e vedevo che sul negozio stava scritto Onorato con l'H davanti. E disse: ma caspita, ma io se mi metto l'H, dico, nei titoli, perché all'epoca io stavo nei titoli, diciamo, normali, la O, la H viene prima della O.
0: È certo.
1: Quindi in una cosa, se mettono un ordine alfabetico, io salgo. E misi questa H davanti alla SO. E poi mi è piaciuta ed è rimasta.
0: Marcio, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte queste cose che ci hai raccontato e di averci aperto le porte proprio al tuo animo, alla tua esperienza, alla tua professionalità, che penso siano preziose per qualunque persona ti abbia ascoltato oggi.
1: Vabbè,
0: e grazie di essere stato
1: così,
0: qui
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie, sei troppo buono, troppi complimenti. Viva Napoli!

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

macchina, casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina. Volessimo sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

in macchina, casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

Sonno. Sonno. Sonno.

per un tambincio povero putente, suona, suona, suona santo. Fermati tu assai in coppa sta gente e fui tenna a coppa all'occhio dei combattimenti. Fui tenna, fui tenna, fui tenna. Poi suono, vieni ci suono. Suono, suono, suono, suono, suono. Non fa dormire chi ci va bene, non fa dormire chi ci protegge. Suona, suona santa. Quelle che ti chiamano, so quelle che male non vogliono. Stienne sta mano, a contento. Si fanno male, tiene fermo pure a mamma carnale. Si sonnira e sotto

c'ha luna va varè, va tutta sta marina, da proci da resina, se rice, guarda là, una femmina che fa. Maruzzella.

noi bella. Su

se tu cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima dice sì e dolce dolce mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella.

suono, a tutto suono, a tutto suono, a vita mia. Tanto bella.

Il cielo mio, confuso, sia del tuo più segreto, più grande, orientale, suono, è tutto suono, è tutto suono, la vita mia. Onna e mare funna, tutta azzurreria.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

babanya situ mau bertemanya.

0: tuosta kun maana breita.
1: Ovri chilla e chiunire la pece.
0: Chistello sa oliva, lo sa oliva.
1: Quando manata e rara d'inde brece, con moce cata, cosa infila là, e ca stessa pacienza.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground. Le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.
3: Bentrovati, benvenuti, questo è il nuovo appuntamento di Napoli Underground, quarto episodio di questa trasmissione, il primo di febbraio, non che oggi è il primo di febbraio, ma è la prima trasmissione di febbraio, una trasmissione che va in diretta ogni lunedì dalle ore 21 e in replica poi il giovedì alle ore 21 e poi il podcast che trovate sulla sezione proprio podcast del sito di Rai Radio Live Napoli. Il tutto poi va dentro il grande bacino di Rai Play Sound. E anche oggi trasmissione ricca con alcune novità discografiche, qualche ripescaggio, i live che vi vado puntualmente a proporre. E quindi si viaggerà attraverso Napoli, la Campania, ma ce ne andremo anche ad ascoltare artisti provenienti da altre parti d'Italia e del mondo. Quindi trasmissione che appunto è condotta dal sottoscritto Gianluca Polverari. Il mio nome e cognome lo trovate sui social, sia su Facebook che Instagram. Ovviamente mi e ci potete contattare attraverso i social anche di Rai Radio Live Napoli. Partiamo con il primo brano in scaletta per questa ora, il singolo nuovo, il 45 giri nuovo degli Psyche, formazione di Napoli che incide per la 4Fly Records. È uscito il nuovo 45 giri intitolato Hurria, We Must Resist, un singolo suonato insieme al musicista tunisino che prende il nome di Ziad Trabelsi, e i due nomi commissionano insieme un sound afrobeat che vuole essere anche un sound di resistenza e, come dicono loro, anche di resilienza, visti i tempi moderni di oppressione e anche insomma di amare notizie che arrivano ogni giorno. La musica può salvare le anime, può salvare anche una giornata storta. E allora eccoli qui, Psyche e Ziad Trabelsi con Hurria, primo brano per Napoli Underground.

Oriente e Occidente si incontrano in questo brano che vede insieme appunto il collettivo, no, la band proprio musicale di Psyché, formazione napoletana, con poi il musicista tunisino Ziad Trabelsi, una canzone che ha in qualche passaggio qualche reminiscenza anche di Aria, gli Aria di Demetrio Stratos, in qualche passaggio me li hanno ricordati, il tutto in una salsa afrobeat contaminata, il mare magnum del Mediterraneo e i suoi suoni si incontrano in questo brano edito dalla Four Flies Records, un brano appunto che invita a resistere e comunque ai tormenti quotidiani, stesso tema che troviamo anche nella musica di Dario Sansone, musicista che è uscito proprio di recente con il suo nuovo singolo, un brano che si intitola Restiamo in piedi, un brano importante anche perché a parte a essere un canto di appunto sopravvivenza, proprio lo stesso Dario Sansone dice: questa canzone mi ha dato la possibilità di confrontarmi con la mia necessità di non potermi sottrarre al dolore del mondo che abito, la mia vocazione non può semplicemente essere intrattenimento, oggi più che mai deve trasformarsi in grido e spirito di riflessione che possa mettere in connessione il pensiero delle persone. E questo singolo andrà a sostenere anche Emergency, e quindi un sostegno per le cure medico-chirurgiche alle vittime di conflitti armati, quindi ottimo principio che sostiene questo brano. Tra l'altro ricordo Dario Sansone lo abbiamo avuto ospite tempo fa proprio per parlare del suo album, e quindi con piacere ora ce lo andiamo ad ascoltare con il suo nuovo singolo intitolato Restiamo in piedi, qui all'interno di Napoli Underground.

Restiamo in piedi, la musica di Dario Sansone, quindi questo musicista, fumettista, veramente artista poliedrico e cantautore anche molto raffinato. Questo è il suo singolo, ripeto, che va a sostenere anche Emergency, per poi anche questa campagna che vuole dare un'offerta di cure mediche alle vittime dei conflitti armati. E allora, abbiamo ascoltato due brani, adesso arriva il terzo, ma cantato in inglese da parte di un artista che si chiama Joseph Martone, italo-statunitense, salernitano-statunitense, esattamente, le sue origini sono proprio salernitane. Ha registrato il suo nuovo album prossimo all'uscita il 6 febbraio per la Rivertel Productions e lo ha registrato per l'appunto all'Auditorium 900 di Napoli, al Mare Studio di Ravenna. Suonano con lui o hanno comunque partecipato al disco Fabio Rondanini di Calibro 35, nonché batterista degli After Hours e tanti altri progetti ancora. C'è poi al basso Francesco Giampaoli, già attivo con Hugo Reis, con I Sacri Cuori, ed è insomma anche un disco che si affida alla produzione di Mac Dubué e Taylor Kirk dei Timbre Timbre. E quindi un album che segna il ritorno per questo musicista, un disco dagli sapori blues noir, un po' folk, ed è, devo dire, un capitolo molto molto valido per questo musicista. Già abbiamo suonato questa traccia dal titolo Lying Low, ma ben presto poi andremo a suonare anche qualcos'altro, visto che prossimamente, proprio nel corso della settimana, l'album uscirà, il secondo disco proprio di Joseph Martone, e nel frattempo ascoltiamo nuovamente Lying Low.

Line Low per quel che riguarda Joseph Martone, una canzone che sta anticipando l'album che ormai è prossimo all'uscita, Endeavors, che ascolteremo bene perché è un disco che merita e quindi avremo modo di approfondire il discorso proprio per quel che riguarda la musica di questo artista italo-statunitense, originario proprio di Salerno, e che poi ha inciso questo album presso l'Auditorium 900 di Napoli, o almeno in parte lo ha registrato lì, poi anche al Mare Studio di Ravenna. E c'è una connessione tra Napoli e l'Emilia Romagna anche in Valerio Brunner, proprio perché parte del suo disco lo ha registrato proprio dalle parti di Rimini, però poi il cuore dell'album è dentro Napoli, da Napoli dei vicoli, delle anime perse, degli ultimi e delle sue varie vicende, talvolta belle ma talvolta anche torbide. Lui stesso dice: la mia Napoli non è quella che racconta il Mediterraneo con i suoni world, ecco, funk, folk, come può essere stato quello che abbiamo ascoltato a inizio trasmissione con Ipseche insieme a Zia Trabelsi. Ben qui vive più un'anima rock, un'anima sanguigna che guarda, se pensiamo agli Stati Uniti, alle storie e ai racconti viscerali di Bruce Springsteen, c'è molto pathos, tra l'altro cantato in napoletano da parte di questo artista, perché poi è un artista anche poliedrico, autore teatrale, attore, cantautore, 5 lavori all'attivo, ultimo dei quali è questo ottimo Maddalena, tra l'altro un bel packaging e anche caratterizzato da belle foto in bianco e nero. Non l'ho mai ancora suonato Valerio Brunner, mea culpa, perché invece è un artista che merita attenzione, e quindi rimediamo all'interno di questa trasmissione che è Napoli Underground. Beh, va un po' nell'underground di Napoli proprio Valerio Brunner, non t'arrendere mai, o meglio, perdonatemi, non t'arrendere mai, eccolo qui, Valerio Brunner.

Il nome è quello di questo artista che prende il nome appunto di Valerio Brunner, Non Terrenere Mai, dall'album più recente che si chiama Maddalena, edito dalla Ulisse Records nel 2025, un sound sanguigno, e anche qui Non Terrenere Mai, una sorta di resistenza, ecco, psicologica, morale, rispetto ai tempi cupi attuali. Un'altra forma di appunto resistenza in tal senso è quella che riguarda il progetto di Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo, e quindi ci trasferiamo da Napoli a Roma, ma rimanendo a Napoli vi spiego meglio perché. E beh, insomma, questi sono due artisti romani, Roberto Angelini cantautore e poi anche attivo nella band della Propaganda Orchestra per quel che riguarda l'omonima trasmissione, Rodrigo D'Erasmo, musicista, violinista, attivo anche con gli After Hours. Il Dominio della Luce è un lavoro che unisce insieme musica e testo. Allora, i brani sono tutti strumentali, però il disco edito da Woodworm viene accompagnato da un libro, un lungo elenco di autori e autrici hanno proprio accettato l'invito di Angelini e D'Erasmo a, insomma, mettere su carta proprie parole. Tra questi ci sono Federico Baldi, Sandro Bonvissuto, Vasco Brondi, Ilaria Caffio, ne cito alcuni, Gemitaiz, Enrico Gabrielli, Fabio Peri, Antonio Rezza, Filippo Timi, Flavia Mastrella e via dicendo. Quindi un disco e un libro che camminano a fianco, però appunto il progetto che sta dietro Il Dominio della Luce è quello proprio di stimolare proprio una riflessione sul concetto di luce. Il gruppo dice: un oggetto magico, misterioso e multiforme, un album di musica strumentale, una sorta di colonna sonora di un film immaginario immaginato, ma anche un libro a cui hanno contribuito tantissimi autori e autrici. Insomma, la luce da ritrovare dentro se stessi, una luce che serve a illuminare un po' le giornate in questa epoca così oscura. Eccolo allora un brano dal disco di Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo. Ah, non vi ho detto la cosa più importante, dicevo sì, artisti romani, ma Napoli c'entra qualcosa, proprio perché Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo saranno dal vivo a presentare questo disco e questo progetto il 7 di febbraio proprio all'Auditorium 900 che abbiamo citato in precedenza. Quindi Auditorium 900 di Napoli ospiterà il 7 di febbraio Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo. Eccoli qui con L'Eterno Presente. Buon ascolto.

La musica che vede insieme Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini, questo album strumentale, ma che in realtà poi ha tante parole al suo fianco, perché il disco esce poi con un libro dove vi partecipano tanti autori, e quindi il dominio della luce, una luce che deve tornare a risplendere nell'animo di tante persone così obnubilate dalle brutte notizie, dalle cronache, dalle guerre, e quindi sarà sicuramente un concerto dove potersi, perché no, rilassare e farsi i propri film immaginari il 7 di febbraio all'Auditorium 900. Qualche giorno prima ci sarà un altro artista romano in trasferta a Napoli, al Pala Partenope. Infatti il 5 di febbraio sarà di scena Francesco De Gregori, che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma due parole le spendo, perché sarà in tour con Rimmel. Rimmel è il quarto album di Francesco De Gregori, un disco di grande successo, ancora di grande attualità, 50 anni dalla sua pubblicazione o giù di lì, uscito nel 75, siamo agli albori del 2026, quindi insomma possiamo dire 50 anni ancora. Il suo quarto album studio, disco di grande successo, anche qui si parlava un po' di temi quali la disillusione, la ricerca del senso nella vita, ma anche l'amore, e il tutto poi raccontato con una certa classe e eleganza classica di questo musicista. E allora, al Pala Partenope il 5 di febbraio, di scena Francesco De Gregori con il tour di Rimmel. E ora ci ascoltiamo proprio la sua title track.

E quindi ricordo il concerto che sarà di scena il 5 di febbraio al Pala Partenope per Francesco De Gregori. Ancora mezz'ora giù di lì in compagnia di Napoli Underground con voi Gianluca Polverari in diretta ogni lunedì alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast su Rai Radio Live Napoli, Rai Play Sound. Dopo di me, come classico, ci sarà Silvio Martino con Around Naples, la replica della sua diretta che va in onda invece alle ore 15. Continuiamo a parlare di concerti. Allora, milanesi che vanno a Milano, milanesi che vanno a Napoli. Eh sì, perché saranno di scena il 7 febbraio al Lizard Club, che poi non è proprio Napoli, è Caserta il locale. Comunque, milanesi che vanno in Campania, ecco, aggiustiamo così il tiro. I ministri giungono all'ottavo album, che è stato pubblicato poi in una data ottima, perché il giorno del mio compleanno, il 19 settembre, in questo caso il 19 settembre del 2025, io sono nato un pochino prima, e insomma l'ottavo album dei ministri si intitola Aurora Popolare, disco di rock diretto, dove c'è anche qui molta rabbia per anche le tensioni che uno prova durante questa quotidianità, ma c'è sempre il barlume della speranza. Ecco, tutti i brani che ho mandato fino ad ora parlano di constatazione che stiamo vivendo tempi veramente oscuri, ma dall'altra c'è sempre una forma di resilienza o di speranza proprio nel poter aggiustare le cose. E anche in questo caso Aurora Popolare parla di questo. Saranno, ripeto, di scena i ministri il 7 di febbraio al Lizard Club. Aurora Popolare, che tra l'altro il gruppo dice di essersi ispirato a una persona reale che si chiama proprio così, Aurora Popolare, e hanno intitolato l'album in questo modo, quindi sperando in una nuova Aurora Popolare. Eccoli qui, ministri.

un'aurora popolare per quel che riguarda i ministri, quindi come avrete notato anche qui un suono bello intenso rock e un cantato abbastanza ricco di pathos sentito proprio nell'argomento trattato. E invece molto più allegro, simpatico, spigliato quello che segue, ossia Kenobit, personaggio tra l'altro molto intrigante perché è un musicista, chiptune, gamer e attivista milanese, e suona, lui è noto per suonare il Game Boy, proprio il giochino del Game Boy in tutto il mondo. Infatti propone musica 8-bit, quella sostanzialmente dei giochini elettronici anni 80, che avevano delle colonne sonore molto semplici e orecchiabili e che vedono protagonista anche Kenobit. C'è proprio un circuito underground di artisti, musicisti 8-bit già da 20 anni a questa parte, possiamo dire, ed è Kenobit un artista che in tal senso si fa molto apprezzare. Lui ha lavorato anche su varie testate collegate proprio al mondo del computer e poi si esibisce in vari luoghi, in vari palchi, proprio con questa sua proposta musicale. E ha creato anche, pensate, dei giochi, ha curato le versioni italiane di giochi che non vi sto a pubblicizzare, che però sono sicuramente molto noti. Pensate, si è esibito anche non solo in Italia ma in Africa, Sud America, Russia, Giappone, Australia, Stati Uniti e in buona parte d'Europa. Ripeto, artista milanese che verrà a suonare il 6 febbraio al Cortile Ristorante di Caserta. Non vi ho disannunciato prima dove suoneranno i ministri, lo rifaccio ora. Allora, ricapitolando, i ministri il 7 di febbraio al Lizard Club di Caserta, invece Kenobit, l'artista appunto che ora andremo ad ascoltare con la sua musica 8-bit, sarà di scena il 6 febbraio al Cortile Ristorante di Caserta. Sentite com'è spazzoso. Questa è Fugue in C minor.

chissà com'è un intero concerto di Kenobit, se alla fine vai fuori di testa oppure ti diverti da matti. Comunque, Kenobit, artista milanese che è attivo proprio nell'ambito del giornalismo di computer, ma anche creatore proprio di progetti sonori in chiave 8-bit con il suo Game Boy, e sarà dal vivo, ripeto, il 6 di febbraio al Cortile Ristorante di Caserta. Rimaniamo in ambiti elettronici, ma non 8-bit, bensì con un suono molto più corposo, da parte di uno dei DJ più importanti della scena techno e non solo mondiale. Eh sì, perché verrà a suonare il 7 di febbraio al Duel Club di Pozzuoli niente poco di meno che il DJ americano Jeff Mills, conosciuto anche come The Wizard, fondatore degli Underground Resistance, ossia quel mitico collettivo techno proprio nato nei tardi anni 80, poi il tutto creato insieme a altri musicisti quali Mike McBanks e Robert Hood. Poi, lasciati Underground Resistance, si concentrerà sulla sua carriera solista, fondando anche l'etichetta Axis, per la quale incide i suoi lavori, che talvolta, ecco, non sono solo di natura techno, ma hanno aperto anche ad orchestrazioni proprio con vere e proprie orchestre di musica classica unite al suo sound elettronico. Ha curato anche rivisitazioni di colonne sonore per film importanti, come ad esempio quelli di Fritz Lang, proprio quindi film espressionisti tedeschi degli anni 30. Ha curato documentari e insomma un musicista in grande stile, che sarà di scena appunto il 7 di febbraio al Duel Club di Pozzuoli. Ha realizzato tra l'altro numerosissimi dischi, c'è da perdersi nella discografia di Jeff Mills. Io vado a estrarre qualcosa da un lavoro del 2019 intitolato Sight, Sound and Space, The Resolution, per quel che riguarda Jeff Mills. Data importante in quella del Duel Club di Pozzuoli il 7 febbraio.

La musica è quella di Jeff Mills, uno dei maestri della techno di scena, quindi è da non perdere il 7 di febbraio al Duel Club di Caserta. Altro progetto interessante, con questa proposta chiudo la lunga parentesi anche dei live, riguarda i Fiesta Alba. I Fiesta Alba sono un gruppo misterioso, che vi posso dire però viene da Roma, che si maschera, è totalmente mascherato, quindi non si sa chi si possa celare dietro questi musicisti che si muovono all'interno di sonorità molto complesse. Troviamo del post rock, del mat rock, quindi dei suoni in tempi dispari, elettronica, campionamenti world, e quindi un disco anche che racconta un po' questa società che è andata veramente un po' fuori fase, e quindi la loro proposta, che prevede anche ospiti alla voce, per esempio nel brano che andremo ad ascoltare, No Gods No Masters, troviamo Katarina Poklepovic, che è anche la musicista e voce dei bolognesi So Beast. Però i Fiesta Alba sono di Roma e suoneranno l'8 di febbraio al Kindergarten di Benevento. Ecco qui un estratto dal loro album, il loro secondo, che si intitola Pyrotechnical Masters, per quel che riguarda i Fiesta Alba. Però ho detto male il titolo, è Pyrotechnical Bubble, il brano è No Gods, No Masters. Mi perdonerete, mi perdoneranno i Fiesta Alba, mi faccio perdonare ancora meglio ricordando invece per bene la data dell'8 febbraio al Kindergarten di Benevento.

La musica è quindi quella dei Fiesta Alba, una formazione che sarà dal vivo, ripeto, l'8 di febbraio al Kindergarten di Benevento, concerto quindi da non perdere e che vi segnalo con molto piacere qui all'interno di questa trasmissione che prende il titolo di Napoli Underground e che si va a concludere con una novità, o meglio l'album uscirà tra pochi giorni per un duo che viene dal Cilento, da Salerno, dalla provincia di Salerno in verità è un progetto che unisce insieme un musicista sardo proprio con un musicista del Cilento, vivono comunque operano nel Cilento, un gruppo che ha un nome molto lungo, The Future Sound of Koyanis Nakoi. L'album si intitola Ancient Impulses of Paranoid Idol, insomma giocano con nomi e titoli molto lunghi e ad esempio la traccia che ha anticipato l'album prende il titolo di I Flatten Myself Like a Biscuit One Day on Tuesday, spiegano il brano come gli anni passano, l'uomo invecchia senza mai allontanarsi dal punto d'arrivo, l'incontro inatteso con una donna rompe il silenzio, introduce una fragile possibilità tra dark ambient, quindi drone, noise, elettronica sperimentale e proprio con questi suoni di una novità che riguarda The Future Sound of Koyanis Nakoi, Napoli Underground si conclude e quindi ricordo tra poco Around Naples con Silvio Martino, Napoli Underground in diretta ogni lunedì alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e in podcast su Rai Radio Live Napoli, Rai Play Sound, il tutto condotto, ideato dal sottoscritto Gianluca Polverari, The Future Sound of Koyanis Nakoi. A presto e buon presento d'ascolto con Rai Radio Live Napoli.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla non vi mente, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Red Rave Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 14 maggio 2026, continua velocissima questa settimana e si avvicina un altro weekend e un altro venerdì, giorno di release musicali da Napoli e dintorni che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non commentiamo le nuove uscite nella puntata di domani per questa settimana perché domani ci sarà un'altra intervista a un artista della scena musicale napoletana e italiana, poi scoprirete di chi sto parlando nelle prossime ore attraverso i nostri profili social, quindi recupereremo tutte le release la settimana prossima. Nel frattempo iniziamo a parlarne nell'ora di oggi, parliamo oggi anche di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo nuovo album di Roberto Corella, che si chiama Scesa Sembra una Via, che abbiamo commentato insieme nella puntata di martedì, che trovate in podcast su Replay Sound. Roberto Corella con Tutto Cor Mio.

0: Un altro brano estratto da C'è sta sempre una via, l'ultimo album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato il singolo Tutto coro mio su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo approfondito questo disco di Roberto, molto apprezzato, che ha debuttato particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming. Tra l'altro Roberto sta anche in tour, proprio in giro, a presentare questo progetto per la Campania e per l'Italia naturalmente. Se ci dovessero essere aggiornamenti riguardo concerti di Roberto e di altri artisti, soprattutto della scena musicale napoletana, ne parliamo in tutte le puntate e in particolar modo all'interno della rubrica Live Radar di ogni mercoledì. Vi ricordo, prima di iniziare anche con le news di oggi, che ci sentiamo per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta. E ricordo a tutti che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora partiamo con le news di oggi e, come in ogni giovedì, giustamente iniziamo a scoprire anche le uscite musicali della settimana e quindi in questo caso del prossimo venerdì, di domani, del 15 di maggio. Allora escono un po' di singoli molto interessanti. Partiamo come sempre da Napoli, e da Napoli torna un certo Marcello aka MV Killa, che dopo diversi spoiler ha finalmente annunciato l'arrivo di Napoli, il suo nuovo singolo, che appunto uscirà a mezzanotte, quindi tra poche ore. Un brano che arriva dopo un po' di tempo dall'ultima release e da un po' di tempo dall'ultimo album che ha droppato Marcello, che è Fede, risalente al 2023, di cui è uscita anche la Deluxe lo stesso anno, quindi 3 anni fa, sempre nel 2023. Ci aspettiamo tanto da MV Killa, che sicuramente è uno dei rapper più tecnici e con più skill del panorama musicale urban napoletano. Poi, insomma, speriamo che questo nuovo singolo possa dare il via a una strada che ci porterà verso un nuovo album di MV Killa, di Marcello, magari con dei featuring all'interno con altri suoi amici e colleghi della scena, soprattutto napoletana, come i ragazzi dell'SLF di cui fa parte, come con Emanuele, con Julier e tanti altri. Vedremo, e ovviamente vi faccio sapere. A proposito di Julier, ieri abbiamo parlato delle scalette che ha pubblicato per le date del suo tour estivo. Ecco, Emanuele continua a pubblicare sui social un po' di foto criptiche e noi ci stiamo chiedendo, giustamente: Julier, ma che ci vuorisce? Cioè, c'è qualcosa che bolle in pentola? Facci sapere, così ci mettiamo l'anima in pace. Nel caso in cui dovessi droppare nuova musica, fallo quanto prima, così abbiamo il tempo giusto per impararla prima dei concerti estivi. Tra poco scopriamo altre release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo droppato proprio da MV Killa. Che se fa?
1: Rimane, non fa neuro, si non sbatte mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

una grande club rap hit, Envy Killa con Che Se Fa. Vedete quanto è imprevedibile il percorso musicale di ogni puntata di questo programma, perché siamo partiti con il cantautorato napoletano di Roberto Colella con Tutto Coro Mio, abbiamo continuato con una hit da club che è appunto Che Se Fa di Envy Killa. Parlavamo delle release musicali di domani, tra i protagonisti della scena napoletana c'è proprio lo stesso Marcello. Ci spostiamo un po' da Napoli ai dintorni della città, vediamo un po' che si dice.

che è una nuova versione di Perdono, una grande hit di Tiziano Ferro che in occasione dei 25 anni di successo viene riproposta in questa nuova versione, appunto in collaborazione con Lazza. Il titolo è Per Perdono, cioè praticamente è scritto XX Dono, che sta a indicare un po' Perdono parte 2. Tiziano ha scelto Lazza per dare una nuova veste musicale, anche perché no, una nuova vita a questo brano che è stato molto importante per la sua discografia, un singolo che sarà contenuto all'interno della Deluxe, il suo nuovo progetto che uscirà il 29 maggio e che conterà, oltre a questo singolo, anche il brano in collaborazione con Giorgia e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Sempre dall'Urban escono altri brani, uscirà un nuovo singolo di Rosa Chemical, è uscito in settimana anche Lewandowski 11 prodotto da Dead Boy D, l'11° capitolo della saga di singoli di Hernia, che ormai è diventato insomma iconico. Sappiamo che in ogni album c'è sempre un Lewandowski. E poi per quanto riguarda gli album usciranno diversi progetti molto interessanti. Innanzitutto esce il nuovo album di Flaco G che si chiama The Godfather, uscirà il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. E poi uscirà anche un EP di Mated, che è un rapper palermitano, tanto è vero che questo EP si chiama proprio Palermitano. Lui fa parte di una scena musicale siciliana rap che scopriremo nelle prossime puntate e ne parleremo insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo uno dei tanti protagonisti delle uscite di domani, Lazza con Low Kid. Sentite già il pianoforte che cresce in sottofondo, amici, come prima. E se poi no-

Ma in tutto questo, pensavo mentre ascoltavo questo singolo, che fine ha fatto Jay parte 2, cioè la seconda parte dell'iconico mixtape di Lazza droppato nel 2020? Lazza a tal proposito si è anche un po' scusato con i suoi fan attraverso i suoi profili social, ovviamente ironicamente si è scusato per l'attesa, quindi più giorni passano e più aumentano le aspettative, aumenta l'hype per questo nuovo progetto di Jacopo che arriverebbe dopo un altro grande successo, e cioè Locura, di cui sono uscite anche le versioni Jam e Opera che abbiamo commentato insieme. Proseguiamo con la musica e lo facciamo tornando a Napoli ascoltando Petit con il suo singolo droppato il giorno di primavera, quindi è perfetto per la stagione che stiamo vivendo e campiona proprio prima.

0: omaggiato l'iconico brano di Marina Rei Primavera del 1997 all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama appunto Aspettando Primavera, rilasciato proprio il giorno in cui è iniziata questa stagione quest'anno. Tra le tante cose abbiamo festeggiato anche l'inizio della primavera proprio in diretta in Around Naples, perché quest'anno la stagione è iniziata alle 15:46, quindi perfettamente in linea con il tempo del programma, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili, come ben sapete, anche in podcast su Replay Sound. Bene, proseguiamo e parliamo di certificazioni. Voglio sapere che una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, insomma in qualsiasi giorno, parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri è un modo anche per riascoltare o rispolverare dei progetti che sono usciti anni o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi appunto in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per l'album dei Foo Fighters, The Color and the Shape, risalente al 1997. Oro anche per Karol G per il suo disco del 2021 KG0516. Oro per Gloria, l'ultimo album di Pachi, rilasciato a dicembre dell'anno scorso, il 12 dicembre 2025. Disco di platino per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il suo album rilasciato dopo Sanremo l'anno scorso e che naturalmente prende il titolo dalla grande hit che ha portato sul palco dell'Ariston l'anno scorso, mentre ha conquistato il terzo disco di platino Artifive per il suo ultimo per ora album La Bella Vita, aspettando il suo nuovo disco che si chiama Vittoria, che Arti ha annunciato con largo anticipo sui suoi profili social. Ha detto che da qui a un anno uscirà appunto questo nuovo album che si chiama Vittoria. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da La Bella Vita. Tra l'altro questa settimana anche questo singolo che ascolteremo è stato certificato disco d'oro, ne parliamo tra poco. Artifive e Kid Yugi, Pietà.
1: Dio perdona, abbi pietà su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. D'essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Grande settimana questa per Artifive, perché ha conquistato il terzo disco di platino per La Bella Vita, e ora abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da questo progetto. E tra l'altro anche questo brano che abbiamo ascoltato, e cioè Pietà in collaborazione con Kid Yugi, sempre in questa settimana è stato certificato disco d'oro, e quindi ci colleghiamo direttamente ai singoli certificati. Oro anche per Acquario di Ultimo, oro per Non Basta Mai di Capoprazza featuring Brescia e Tony F, e disco d'oro per Un Sorriso Dentro al Pianto di Ornella Vanoni, un singolo bellissimo della grande Ornella. Terzo disco di platino per Ora Che Non Ho Più Te di Cesare Cremonini. Ma signori, ho volontariamente saltato un po' di certificazioni, e una di queste è il disco di platino a Bam Bam di Banfi featuring Sheridan. Si può dire che ormai è diventata una grande hit, è passato un po' di tempo dall'esplosione di viralità di questo singolo, e questa certificazione dimostra anche la potenza che ha appunto la viralità nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto ottengono, riescono a ottenere questa viralità sui social e nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche. E allora, per celebrare, per festeggiare il disco di platino per questo singolo, lo ascoltiamo insieme. Bam Bam, Banfi featuring Sheridan.

Ha conquistato il disco di platino questa settimana, Bam Bam di Banfi featuring Sheridan su Rai Radio Live Napoli, una delle tante certificazioni appunto di questa settimana di maggio, e questo traduce anche la potenza, come dicevamo, della viralità nelle piattaforme di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto riescono ad andare virali. Questa canzone ha conquistato un sacco di trend e ha conquistato l'attenzione di tanti utenti nei mesi scorsi dell'anno scorso, il 2025. Se non erro, Banfi andò anche ospite in una puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Naturalmente questa canzone è diventata una delle colonne sonore poi di Affari Tuoi, sempre al passo con i trend e le viralità. Parlando di certificazioni, ho saltato volontariamente un bel po' di dischi d'oro che sono stati conquistati appunto durante questa settimana di maggio, perché sono tutte certificazioni a brani di Joelier e a singoli contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Cioè, pare che siano mise d'accordo tutte queste canzoni e tutti questi numeri a coincidere nella serie settimana, perché Emanuele ha conquistato il disco d'oro per 081, oro per Phantom featuring 50 Cent, oro per Stelle e oro per Arcobaleno. Quindi quattro singoli certificati oro questa settimana, tutti contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Questo ci apre a un ragionamento interessante, cioè quanto sia omogeneamente ascoltato questo album, perché i brani vengono certificati a blocchi quasi simultaneamente. Questo dimostra che è un progetto strutturato, che non viene ascoltato a singoli, che non viene ascoltato a brani, ma viene ascoltato per intero. Cioè tante persone, tanti ragazzi, tanti fan di Emanuele proprio mettono play sull'album Tutto è Possibile e ascoltano e si fanno trasportare anche un po' dal mood e dalla vibe dell'intero album. Quindi complimenti a Emanuele per aver costruito questo altro disco che sicuramente sarà un pezzo di storia della musica, soprattutto urban napoletana di questo periodo. Allora, per festeggiare queste tante certificazioni, ascoltiamo uno dei brani che ha conquistato un disco d'oro in questa settimana per Joelier, Stelle.

E c'ha ragione il grande Walter Ricci, che gli vogliamo dire: quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Rev Napoli. Continua all'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Around Ripples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di release da Napoli e dintorni di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo largamente parlato di certificazioni, album e singoli certificati, in particolar modo del grande successo di Emanuele e del suo album Tutto è Possibile. Ora passiamo alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di Around Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Ricordiamo che Sal è in gara all'Eurovision quest'anno, forza Sal, e ha spaccato già con la prima esibizione durante le semifinali. Al 19° posto c'è A Napoli Non Piove di Jolier, al 18° Loco, l'ultimo singolo di Frezza, al 17° signori, a Napoli c'è Billie Jean di Michael Jackson. Michael conquista anche le classifiche napoletane. Al 16° posto Facile di Emanuele, ancora Emanuele al 15° con Olé con Kid Yugi, poi c'è 081, poi Fotografia al 13° posto, c'è Spie di Shiva al 12°, Labirinto di Luchè all'11° e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Un'ora, sempre estratto da Tutto è Possibile. Per festeggiare l'ingresso in classifica del King del Pop ascoltiamo insieme proprio Billie Jean, Michael Jackson.

Un artista che ha segnato generazioni intere e che secondo me continua e continuerà a farlo, perché tanti giovani hanno scoperto la potenza di Michael attraverso il biopic che è uscito qualche settimana fa, e secondo me Michael ha cambiato anche il modo di vedere, di pensare la musica. Abbiamo ascoltato Billie Jean, un singolo che abbiamo trovato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Emanuele, al 9° c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi, all'8° Obsessed, sempre di Shiva in collaborazione con Anna, poi Stelle di Emanuele, al 6° Via dei Mille, la grande hit di Dipinto che troveremo più tardi, vi spoilerò già questa cosa, anche nelle classifiche italiane. Al 5° posto c'è Arcobaleno, un'altra hit silente che ha fatto quasi più numeri di Phantom con 50 Cent. Al 4° posto c'è Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele con Sfera Ebbasteanna. Al 3° Ossessione del signor Gennaro Damognano di Napoli, a.k.a. Samurai J, prod by Vito Salamanca. Al 2° posto Canzoni d'amore di Emanuele, e al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, una delle più grandi hit di Shiva e Jolier contenuta all'interno di Vangelo, che ascoltiamo. Bad Bad Bad.

In testa la prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, e cioè quella che comprende le canzoni più ascoltate in generale. A Napoli abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Geler, un altro singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano che sta conquistando anche le classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però c'è la seconda classifica, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e quindi che hanno acquistato una certa viralità negli ultimi giorni. C'è proprio Bad Bad Bad anche in questa classifica al 18° posto, c'è Alessio al 17°, c'è Raffaello e Joseph al 16° posto con una new entry di questa classifica, c'è LM219 al 14° posto, c'è Baby Do You Love Me di Nicola Siciliano al 13°, c'è Patrizio Esposito e Joseph al 12°, ancora Joseph all'11° con questo brano che si chiama Mi Amuri Tu in collaborazione con Giuseppe Attanasio, un po' di rap al 10° posto con Calionte, Pep Soxia e Mivi con il singolo Nero su Bianco, e anche Le One sale in classifica di 2 posizioni con il suo singolo Berlusconi al 9° posto. All'8° c'è Peppo Red con Tamo e Todio in collaborazione con Frezza e Dipinto. Peppo Red è uno storico producer della scena urban rap napoletana, lui ha iniziato proprio insieme ai Cosang, a Luchè e To. Al 7° posto c'è Gianni Fiorellino con Come Si Bella, al 6° Facile Facile di Emanuele, poi Loco di Frezza, poi O Bene o Male di Rocco Ante e Dipinto, Rue Diego e Mivi con Quadrante al 3° posto, al 2° DDM, al 1° posto ci sono Ciro Ren e Alessio. Anche questa settimana conferma il trend di grande varietà musicale nelle classifiche napoletane, si ascolta a Napoli un po' di tutto, dal rap al neomelodico al cantautorato, ai brani cassadritta, ai brani piano e voce, insomma c'è come sempre tanta varietà musicale. Proseguiamo con le canzoni di oggi e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, ascoltiamo un singolo estratto da Disincanto di Madame, Volevo Capire, con Marrakesh.

0: Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, ovviamente confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Tra le tante differenze, in Italia ci sono molti brani estratti da progetti che sono usciti nelle ultime settimane, negli ultimi periodi. Tra i tanti singoli che ci sono in Italia c'è anche Volevo capire di Madame Marrakesh, che abbiamo ascoltato adesso, c'è Cantilene di Giulio Olli, c'è I Romantici di Tommaso Paradiso. Un'altra differenza sta nella presenza di alcuni brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, che in Italia sta all'ottavo posto, e in Italia va molto bene anche Artifive con diversi singoli, in particolar modo con Davvero Davvero, che continua a macinare tanti streaming. In questo momento sta al sesto posto, e poi c'è anche, insomma, la hit di Fred De Palma, Nitti De Mischilla, La Testa Gira, che secondo me continuerà a salire nelle prossime settimane. I punti in comune invece sono naturalmente tutte le canzoni di Emanuele, che anche in Italia stanno andando molto bene, in particolar modo Due giorni di fila, che sta all'undicesimo posto, e Canzone d'amore al quinto posto. Un altro punto in comune è proprio Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia sta al decimo posto, mentre a Napoli l'abbiamo trovata un po' più giù, ma sempre tra le prime 20 posizioni. E poi cambia il podio, perché prima e terza posizione sono praticamente invertite. A Napoli al primo posto c'è Bad Bad Bad, al terzo Ossessione, mentre in Italia il contrario, al terzo c'è Bad Bad Bad, mentre la classifica è capeggiata e comandata dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e che ieri Samurai J con la sua grande hit Ossessione. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: C'è un coppa in una città che si fa fredda per si perdona. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua, voglio fuire a chi è stato padrone. Finché su ciuccia diventa lione, ma aspetta.

Mancano pochi minuti alle 16, significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Oggi giovedì 14 maggio abbiamo parlato di tante cose, di un po' di uscite musicali di domani venerdì 15 che ascolteremo e commenteremo insieme negli appuntamenti della prossima settimana. Abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli che hanno conquistato dischi d'oro e platino in questa settimana di maggio. In particolar modo abbiamo approfondito la tematica Juelier e il suo album Tutto è Possibile. Poi abbiamo parlato, come in ogni giovedì, di classifiche napoletane all'interno della solita rubrica della Top 20 Naples. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Domani ci sarà un'altra sorpresa, ci sarà la solita ormai classica intervista settimanale a un altro protagonista della scena musicale napoletana e italiana. Per scoprire di chi sto parlando, ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Domani mattina pubblicheremo un reel che anticipa appunto la chiacchierata completa. Prima di salutarci vi ricordo anche che stanno per arrivare un bel po' di news nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, restate connessi. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Niente quelle che tengo.
1: Che mo di nuovo.
2: Faccio una pozione per scacciato quando in fama. Scocciolo la voco, sono gocciolati in estate. Va volimo bene pure si facci da male. Wow, yeah. Agisco per ragione, perciò si mi esagerata.

0: tradizione ci ha segnato. Faccio una pozione per scacciato quando è infama.
1: Oggi la bocca sono congelati in estate. Ma volimo bene pure se faccio da male. Wow, la disco per ragione che ci sono esagerato.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno. Non so

0: Napoli allucinogena.
1: E c'è un data pachino in giano vaso, una cosa misteriosa. Non c'è bisogno più di medicine.

0: Buonasera, immenso rispetto a tutto il popolo di Napoli, grazie, orgogliosi di essere qui, grazie.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: No, non è stata a Sendri il canzone. Che su mare è celeste, cielo è d'oro, ma sto paese non è sempre allegro. Non sponde sempre la luna a mare chiara e non si canta e si fa sempre amore. Queste sono fantasie per forastieri. Se voi volete bene a sto paese, fermatevi un poco in di vita. Guardate in di vasce e fuori chiesa. Venite assieme a me per strada antica. Invece che camminare vicino al mare, parlate con chi soffre e chi fatica.
1: Quanta malinconia per case scure, a non trasa starie primavera. Guardate quanta santa attorno ai muri.
0: Sta gente a poverelle crederà a Dio, patisce rassegnata e parallera, e chi è cecata canto solo mio.
1: Io vengo con manombra a ogni puntone e penso a gente che la manco un padre.
0: Quanta bucina carice nel canzone.

T'avevo detto dal primo appuntamento e non burtà nessuna presa a te. Invece, mon frate, una sora, non ho potuto, solo non stai una volta, a scimmia sempre a tre. E mai promessa, domani chi lo sa, esco soltanto, soltanto con mamma. Io, mamma te, tu, sembra presa così pazza, che sta venendo un viaggio nozze. Io, mamma te, tu, io a mucina mo a ballare, si cerca a me c'ha squagliare.

non reagisco più. Io, mamma, detto. Io, mamma, detto. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta aizzà, tenevo l'occhio e freva, pareva che schiattava, io quasi mi credevo d'uscir solo con te. Non file voce, però trovai mamma, dalla bambina vi faccia accompagnare. Io sarò detto, io ho barruglia d'amore, vuoi coppette? O vuoi spumone, quello che costa più per ricordare sta giornata. Dinda villa ci hanno fatto la foto, vuoi pallone, vuoi papà, non si fide, guarda esse, guarda mare, sto

0: non reagisco più. E ma sono detto. E mamma detto. E frate detto. E nonna detto. Iata venna.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Che mi viene a pregare, siamo in galera, ti faccio portare, vigliante, carogne, tiranno, sfalcato, sta manze padone, mi fatta buffa. Leva da sotto un braccio e sta di sodo,

T'ha già fa arrestà, t'ha già fa arrestà, t'ha già fa pure in galera. Pozzi scotta, pozzi scula, e va morire ammazza. Se pure in ginocchio mi viene a pregare, siamo in galera, ti faccio portà. Pigliacchi, carogni, tinani, sforcanza, panze, patane, mi fatta buffa. Oh, che dici? Ti vado un'altra volta, faccio capire pure l'uomo. Ti è la lingua apposta e non spostare.

0: fatta? L'ho detto io.
1: E la carta gialla la giacchetta che ha spaccato a re.
0: Le scarpe, c'ha pure le scarpe, come ce le ha?
1: E scarpa parco delle nuvazioni fatta al sondabuzza.
0: E la gente si volta, si volta la gente quando lo vede passare.
1: E chi sa vota a chi sa vota là, guardando le passare.
0: Come si chiama questo qua?

serrata innamorata, per scendere di cantare a me, per 500 fa l'americano, si arrangiamo a un piaccio, Nichi.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

spizze scapizze, leve tu sti spizze, che a scapizze è una delizia, e ti arriva all'indirizzo, da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizzi, se non può mangiare una spizza, vai cavolo!

chiamo Pasqualino la sottana e sono innamorato di Sofia, la bella pizzaiola puteolana, ma quest'amore è solo fantasia. Ma sonne dindo suono madrite al look e che pizza favorite, Sofia, Sofia, mi sento la scivazza quando penso alle tue pizze, io non posso riposare. Sofia, Sofia, ma che suono mi facesse un coppia pizza, mi addormesse

canotto ha fatto un sogno molto strano. Io stavo solo solo con Sofia, lei mi teneva stretto per la mano e m'ha portato dentro la pizzeria. Guaggiana mia ricotta mi ha gridato: si pizza, o si cazzo non buttunato.

mia, oramai son la tua pasta, pura bummarola fresca, vietamella dove tu. Da quest'amore son perseguitato, su tutti i muri mettono Sofia, la saponetta l'ha regolarizzata, la donna la più chic che ci sia, ma ferme guarda trembling e cosce, e senza scorna look, e brioche.

0: Via Sofia, mi sei tanto necessaria, faccia pure solitaria, lo sapessi pensa a me, toccato che lo suono, e suono resterà, perché la pozzaiola non ci sta niente a fa. Sofì, sono innamorato, e vuoi sapere perché, se oggi mangio pizze, di mano penso a te. E a marito, per la pace, la morite che vuole andare.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi pallessi, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai morto.

tanta giorni in da semmana, e tu proprio a domenica di chi? Ma vieni a dire che non mi vuoi più bene, che mi ha lasciato, non mi vuoi più sentire. Ti pare mai possibile che mo mi metta a chiagnere?

inunda, fa vedere con sto occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me da mano vase, di appiccio cade non potimmo sta. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglio

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.